0: Radio Icaro, novità!
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Icaro. Novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

metterci dentro non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
3: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
4: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
4: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
5: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23:30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
6: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
7: Radio Icaro,

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
6: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere. Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.

0: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.
1: Ciao Molly.
2: Ciao Molly.
3: Facciamo una piccola incisione sul cranio in questo punto.
4: Quindi sarà capace di badare a se stessa da sola, per esempio.
1: Molly, ti va di fare qualche altro esame?
2: No. Molly, freddo.
5: Sì, Molly, lo so che hai freddo, ma la macchina non parte,
2: freddo,
5: ok?
2: Freddo, freddo, freddo.
5: Puoi smetterla? Adesso basta!
6: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza.

Lunedì 6 luglio, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Andiamo insieme a vedere quelle che sono le principali notizie riportate questa mattina dai quotidiani. Come sappiamo, il lunedì notizie da tutta la Romagna e proprio dalle prime pagine partiamo. Guardiamo insieme quella del Resto del Carlino, le notizie che riguardano i diversi territori. Partiamo dal riminese: vacanze al mare, Rimini torna in testa, è la meta preferita. Un'indagine di JFC scavalcata a Jesolo, Riccione al terzo posto, e ci sono anche le dichiarazioni soddisfatte del sindaco Sadegolvad. Il Baywatch che dice c'è poca attenzione nei confronti dei bambini, un articolo che poi si svolge nelle pagine nazionali del quotidiano, ma quello che possiamo dirvi è che ci sono già stati dall'inizio dell'estate 120 salvataggi che riguardano anche in buona parte i più piccoli. E poi torna allo spettro della chiusura per il convento dei Frati di Santo Spirito in via della Fiera, fedeli pronti a mobilitarsi. Le notizie dagli altri territori. Andiamo nel forlivese: il libro Il coming out e il mio babbo gigante, a parlare è lo scrittore e artista Paolo Stella dopo il volume Verità Through, e parla anche del recente caso, insomma, in cui si è detto che un padre avrebbe ucciso la moglie ma anche il figlio proprio perché aveva dichiarato di essere gay, e lui dice un dovere dichiararsi. Sempre nel forlivese, Clubhouse, questa azienda di mobili di lusso, va verso l'accordo ricollocazione uscite volontarie con incentivi. A Forlimpopoli, caldo a scuola, l'ira dei genitori, petizione a quota 184 firme. In taglio alto le notizie del Cesenate: il laboratorio Oragel da 6 milioni di euro, aiutiamo gli agricoltori, viene spiegato in questa intervista a Silver Giorgini. A Savigliano sul Rubicone, piccole ladre, perché purtroppo è un fenomeno sempre più diffuso, viene spiegato proprio da alcuni esercenti dello Shopping Valley. Profumi e rossetti, allarme baby ladrie proprio all'interno dei negozi. E poi si parla anche di calcio: comincia per il Cesena l'era dei amanti, visite e test fisici, poi si parte per il ritiro. In taglio basso, Ravenna, fratello e sorella indagati, condannati per molestie, continuano a perseguitare un'avvocata che era stata la loro legale, e insomma su una situazione anche molto molto delicata. Lugo, è una lite tra due tunisini, accoltellato fuori dal bar, gli avventori lo salvano. E poi ancora Faenza che punta a gare europee di che tipo? Attraverso il mini autodromo che è stato restaurato per gli appassionati di modelli radiocomandati. Questa è la prima pagina del Resto del Carlino, ma siamo già subito sulla prima pagina del Corriere, che andiamo a leggere insieme. In taglio alto c'è sempre questa notizia di Lugo: rissa in centro, accoltellato un 33enne, mentre come notizia di apertura ce n'è una che arriva dal Cesenate: scontro sui testamenti, il giudice che arriva a dire uno dei due è falso, il defunto ne aveva scritti due con diversi eredi beneficiari. Ma insomma, questa vicenda giudiziaria abbastanza complicata, immaginiamo, ha evidenziato come uno di questi due testamenti fosse falso. Il nostro territorio in questo fine settimana è stato tutto rosso, il rosso delle Ducati. I numeri ci dicono che è stato un grande successo, diciamo che anche per chi vive il territorio, anche il colpo d'occhio spiegava che veramente erano in tanti ducatisti arrivati, non solo rosso, perché poi ci sono anche tanti colori per questa moto che andava a celebrare i 100 anni, la casa motociclistica, edizione record in 118.000 alla festa Ducati. In taglio basso, Ravenna, incidente col foglio rosa, vince la causa, la compagnia assicurativa contestava anche l'uso di cannabis. A Forlì una buona notizia: nati 25 bimbi in più del 2025 nello stesso range temporale. A Rimini invece c'è un approfondimento sulla realtà dell'università e soprattutto alcune dichiarazioni del sindaco di Rimini, Gianmissario Golvade, che ricordiamo che è anche presidente della provincia,
provincia che dice Rimini è pronta ad investire ulteriormente per la crescita del polo universitario. E poi di spalla leggiamo qualche notizia di sport, in particolare parliamo di calcio, di Serie C. Ravenna, Braida esalta l'operazione Ronaldinho e insomma sicuramente è un colpo da maestro quello che è arrivato da parte del Ravenna in questo primo scorcio d'estate. Fino a qui le prime pagine, ma adesso andiamo ad approfondire alcune delle notizie e torniamo sulle pagine del Resto del Carlino e le sfogliamo insieme. La prima notizia che va approfondita è quella del tentato omicidio, perché questa è l'accusa molto pesante nei confronti dell'assalitore avvenuto in quel di Lugo. Accoltellato fuori dal bar, altri avventori lo salvano. Un tunisino di 33 anni versa in gravi condizioni, ad aggredirlo è stato un connazionale di 55 e diciamo che è stato assolutamente provvidenziale l'intervento di alcuni avventori di questo bar. Che cosa hanno fatto? Perché prima c'è stato un alterco tra i due, poi diciamo quello più grande è tornato impugnando un coltello da cucina, ha ferito gravemente all'addome al rivale. Però le cose potevano andare ancora peggio, perché diciamo fortunatamente tra i due si sono frapposti altri avventori che hanno utilizzato delle sedie perché proprio creare una sorta di barriera tra l'aggressore e il ferito, e ciò ha scongiurato conseguenze ancora più gravi. Molesti all'ex legale, tornano a perseguitarla indagati due fratelli. Siamo sempre nel territorio di Ravenna, è stato chiesto l'incidente probatorio per una 49enne e una 46enne già condannati per valutare il loro stato di salute mentale. I due si dicono vittime di complotti, diciamo che questa legale li aveva sostenuti in una precedente azione giudiziaria e sono convinti i due che lei in qualche modo abbia contribuito in questo complotto, in particolare finalizzato a sottrarre i loro figli. La vicenda si intreccia con il procedimento aperto dal Tribunale dei minorenni. Da circa un anno infatti entrambi i fratelli non manderebbero i propri figli a scuola, circostanza che ha fatto scattare le segnalazioni degli istituti scolastici e ai servizi sociali. Per la donna è stato nominato un curatore speciale del figlio minore, mentre nei confronti del fratello è già intervenuta la decadenza della responsabilità genitoriale. Quindi un caso molto delicato per tanti aspetti anche diversi tra di loro. Sempre nel Ravennate, in realtà qui siamo a Faenza, mini autodromo delle ceramiche, ora si punta a gare europee. Inaugurato il nuovo tracciato per il modellismo dopo l'intervento di recupero, insomma ci sono tanti appassionati, adulti ma anche tanti ragazzi, tanti bambini che amano far correre i modellini con concorrenti. Si legge sul quotidiano che arrivano da Roma, da Milano, dal Veneto, e insomma ci sono veramente in tanti appassionati di questo modo di far correre le auto. Adesso alle notizie riminesi diamo spazio parlando di questo sondaggio sulle vacanze al mare. Rimini sorpassa Jesolo e torna al top, è la meta preferita dagli italiani. L'indagine è di JFC, una società di consulenze di marketing per il turismo diretta da Massimo Ferruzzi. Secondo questa indagine, appunto, Rimini svetta come preferenza, la località veneta che era in testa nel 2025 scivola al secondo posto, Riccione è terza. Praticamente il sondaggio è stato realizzato nelle ultime settimane intervistando 1.319 italiani che nel 2025 hanno fatto la loro principale vacanza estiva al mare e così faranno anche quest'anno. Bene, dalle interviste Rimini è risultata la destinazione preferita. Chiaramente di fronte a queste ricerche, quando vanno bene questi sondaggi fanno gongolare anche gli amministratori, infatti ci sono anche delle dichiarazioni del sindaco Jamil Saleh Golvad che dice che questi dati confermano i segnali positivi che stiamo registrando per questa stagione. Un anno che è cominciato bene con arrivi e presenze in crescita nei primi 4 mesi stando ai dati Istat e che quindi fa ben sperare anche per i prossimi mesi. In particolare, ma questi sono dati dei giorni scorsi, c'è stato un ottimo maggio e lui dice ancora: se Rimini continua ad essere un punto di riferimento per le vacanze degli italiani anche grazie al percorso di trasformazione urbana che ha intrapreso proprio negli ultimi anni.
Tutti pazzi per la Ducati, la festa chiude con record, 120.000 presenze a Misano, Domenicali parla di una edizione memorabile, queste sono proprio le sue parole, e poi c'è Bulega che trionfa nella gara dei campioni, la Race of Champions che ieri sostanzialmente ha chiuso la tre giorni Ducati, la più partecipata internazionale di sempre questa edizione, che era quella del centenario, con i fan della Ducati arrivati in Riviera da ogni parte del mondo per celebrare i 100 anni del mito di Borgo Panigale, una vera e propria marea rossa che ha travolto e coinvolto non solo Misano ma anche Riccione e Cattolica tra eventi e parate. Ma diciamo che i ducatisti li abbiamo visti girare un po' in tutta la provincia e non solo. Una notizia che è stata diffusa ieri mattina al termine della Santa Messa proprio dai frati di Santo Spirito. Ricorderà qualcuno di voi che già nel 2022 si era parlato dell'ipotesi che il convento potesse chiudere proprio per carenza di vocazioni e per decisioni da parte degli organi sovraordinati proprio all'ordine dei Cappuccini. Bene, Santo Spirito rischia la chiusura, leggiamo sul Carlino, i frati parlano di una scelta dei nostri superiori, ma i fedeli sono pronti a mobilitarsi. Crisi di vocazione, costi di gestione elevati, il convento di Via della Fiera di nuovo verso lo stop, perché appunto di nuovo, proprio perché già questa ipotesi della chiusura, che poi fortunatamente era stata scongiurata, c'era stata nel 2022, poi c'era stato un rilancio, ricordiamo che il convento è legato a doppio filo alla mensa, proprio che c'è lì ed è preziosissima per il nostro territorio. Ma leggiamo dal Carlino come siano stati gli stessi religiosi ieri a comunicare questa ipotesi al termine delle messe. Purtroppo ci ritroviamo nuovamente in questa situazione. L'ordine regionale dei Cappuccini sta seriamente valutando di chiudere il nostro convento dal momento che siamo rimasti in pochi. Allarga le braccia padre Giordano Ferri, che vive lì con padre Carlo Bonfè, lo storico guardiano del convento di Via della Fiera fra Lorenzo Stanzani. Diciamo che quando si paventò la prima ipotesi di chiusura, l'arrivo di frate Giordano, anche l'impegno che ci ha messo in questi anni proprio a far sì che la mensa potesse essere un punto di riferimento per tutte le persone in difficoltà, ma anche la bella relazione con le altre realtà ecclesiali riminesi, sono state di grande valore. Vedremo che cosa accadrà, cosa dice padre Giordano. Naturalmente a noi dispiacerebbe molto, considerando la lunga tradizione dei frati cappuccini a Rimini. Già il primo convento in città venne eretto nel 1571. Quello in Via della Fiera è stato inaugurato 150 anni fa nel 1877, quindi l'anno prossimo sarà anche un anniversario veramente molto importante. Lo sfogo di un turista: mi hanno negato il farmaco per curarmi il tumore, mai più vacanze a Rimini, l'anno prossimo andrò altrove. Lui dice anche di aver dovuto pagare un ticket di 20 euro a raccontare questa disavventura. È un 79enne di Torino, da 5 mesi racconta: faccio una terapia ormonale per curarmi il cancro alla prostata, sono andato in una farmacia e mi è stato risposto che il medicinale, che costa 260 euro, viene erogato soltanto ai residenti. A quel punto mi sono recato all'ospedale. Dopo 2 ore di attesa, l'addetto di turno mi ha ribadito che non poteva avere il farmaco in tutta l'Emilia Romagna. In tutto ciò, senza ottenere il farmaco, ha dovuto pagare anche 20 euro. Vedremo poi se da parte della sanità romagnola ci sarà anche una risposta. Immaginiamo insomma che effettivamente questa ipotesi non ci possa essere, quello di insomma dare farmaci a non residenti. Immaginiamo ci sia anche una risposta logica. Allo stesso tempo, purtroppo questo signore si è trovato in gravissima difficoltà. Malore mentre cammina in riva al mare, perde la vita un 76enne che era in vacanza a Bellaria, è la terza vittima in spiaggia in una settimana. Si è accasciato improvvisamente mentre passeggiava in acqua vicino alla riva, alcuni bagnanti hanno immediatamente dato l'allarme, sul posto si sono precipitati bagnini e sanitari del 118 che hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma i soccorsi purtroppo sono stati vani. Non c'è stato nulla da fare per salvare l'anziano, un turista della provincia di Lecco. La tragedia è avvenuta all'altezza del bagno 83 Solaria Beach. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Guardia Costiera a stroncare l'anziano turista. È stato probabilmente un infarto.
il comitato contro il cupolone. Leggiamo sempre sulle pagine del Carlino, torna ad alzare la voce il comitato di residenti che si batte contro il progetto del cupolone, la maxi arena da 18.000 posti. Il comitato ha più volte chiesto al comune di poter vedere tutti gli atti e i documenti relativi, ma al momento, lamentano appunto dal comitato, non è arrivata nessuna risposta. E ora lasciamo il territorio riminese, andiamo in quel di Forlì, caldo a scuola, in particolare questa protesta è scattata a Forlimpopoli, una vera e propria mobilitazione con raccolta di firme, ne sono state arrivate 184. Non si spegne la protesta dei genitori dell'infanzia rodaria, loro si sono aggiunti anche Spallicci e Acquerello. Intanto salta l'incontro con il comune che era stato fissato per mercoledì 8 luglio. Gli edifici non sono strutturati per sopportare le ondate di caldo, ma non sono certo dei semplici ventilatori che possano risolvere il problema. Già l'anno scorso, dicono le famiglie, ci avevano promesso soluzioni mai viste, noi continueremo a chiedere risposte, perché è vero che c'è stato un gran dibattito anche sugli ultimi giorni di scuola, in particolare degli esami, gli esami di maturità, in giornate veramente caldissime, alcune stanno ancora continuando, però poi ci sono realtà come gli asili, come in questo caso, che appunto rimangono strutturalmente aperti ad accogliere i bambini anche durante almeno alcuni dei mesi estivi, per cui immaginiamo che magari ci sono anche i giardini per poter stare all'aperto, però effettivamente il caldo è sempre più difficile da sopportare durante anche i primi mesi dell'estate, anche nel mese di giugno, che sappiamo essere stato un mese record proprio per le temperature. Clubhouse, l'accordo è per questa azienda di mobili di lusso è giunto, ci saranno uscite volontarie, ricollocazioni interne. UIL e UGL esprimono soddisfazione per i lavoratori che aderiranno, incentivo all'esodo pari a 15 mensilità, però c'è anche chi è contrario come la CGIL che parla di ricatto occupazionale. Questa mattina alle 11 in piazza Morgagna Forlì davanti alla provincia, prima dell'incontro istituzionale che è in programma alle 12, ci sarà un presidio proprio dei lavoratori. Furto con spaccata in gelateria, vetrina infranta, svuotata la cassa, l'allarme è scattato ieri mattina dopo le 7 alla cremeria di via Decio Raggi a Forlì, indaga la polizia. E ora andiamo nel territorio di Cesena, Orogel 6 milioni per la ricerca, aiutiamo la filiera agroalimentare, viene spiegato in questo articolo dove si intervista Silver Giorgini, amministratore delegato di Sicural, così si chiama questa azienda, produrre meglio senza sfruttare l'ambiente in cui viviamo. Praticamente è un centro di ricerca dedicato alla filiera agroalimentare, però viene spiegato che non si limitano ad offrire analisi microbiologiche, chimiche e di biologia molecolare, ma viene fatta anche un'analisi del suolo grazie alla quale possiamo, viene proprio spiegato da Giorgini, individuare le varietà vegetali che è più opportuno piantare. Oggi in Sicura lavorano 23 persone, ma abbiamo già programmato, viene spiegato, nuove assunzioni. Microcriminalità giovanile, qui siamo nella zona di Savignano sul Rubicone, in particolare a Romagna Shopping Valley, vestiti, rossetti e profumi, ecco i trucchi delle baby ladre. Numerosi furti messi a segno, i negozianti parlano di un danno rilevante al fatturato, si va dalla ragazzina che entra nello spogliatoio con diversi vestiti da indossare, cerca di togliere il codice a barre da una jeans e pensate che in questo caso lei ha 16 anni e all'esterno del negozio, comunque all'interno ma non vicino, in prossimità dello spogliatoio, c'era anche il padre che non sapeva assolutamente cosa stesse facendo la figlia, tant'è che quando poi gli operatori della vigilanza l'hanno scoperta, lui, anche per evitare problemi maggiori, ha dovuto mettere mano al portafoglio. Ma è solo un episodio, dice il resto del Carlino, i furti sono diventati frequenti a livelli insostenibili, dice il titolare scusate, di un negozio di abbigliamento, spesso si tratta di giovani e la percentuale di ragazze è altissima, ma non sono certo le uniche, c'è chi lo fa per noia, chi per sfida sui social e magari per postare un video che alla fine incastra i colpevoli, e chi semplicemente pensa di farla franca.
Beh, un fenomeno veramente preoccupante. Ora a Roncofreddo, dove Federico Franchini, che è l'assessore alla lentezza, se ne va. Si è dimesso dopo aver deciso di tornare a vivere a Cesena. I residenti della collina, dice, devono lottare maggiormente per vedere garantiti i loro diritti. Ci vuole pari dignità per i piccoli comuni. Il Resto del Carlino conclude qui le sue notizie di attualità e di cronaca di questo lunedì 6 luglio. Guardiamo velocemente insieme la prima pagina del quotidiano sportivo. Tante notizie di sport di carattere nazionale ed internazionale, dai mondiali, da alcune uscite eccellenti come quella del Brasile, a Leclerc che trionfa a Silverstone. Antonelli invece sfortunato, il principe d'Inghilterra, questo è il titolo del Carlino. Wimbledon, Sinner, Doma, Mochizu, che oggi Cobolli, Paolini e il doppio, quindi anche qui si continua a guardare del gran bel tennis in TV. Per quello che riguarda invece il calcio di Serie B, Cesena si inizia oggi le prime visite mediche, giovedì e venerdì test fisici alla Tecnogym, presto lo staff tecnico di Mister Diamanti. Ma ora noi lasciamo lo sport, perché poi andremo ad approfondirlo nella seconda parte della nostra rassegna stampa, ma lo lasciamo per modo di dire, perché andando a leggere il Corriere Romagna, in primo piano c'è proprio il centenario della casa di Borgo Panigale, insomma un doppio filo anche tra la Ducati e lo sport e il motociclismo. Alla festa della Ducati in 118.000, l'edizione più grande di sempre, l'entusiasmo dell'amministratore delegato Claudio Domenicali, che dice superata ogni aspettativa. La conclusione è molto spettacolare, perché in cielo si sono elevati centinaia di droni luminosi che hanno disegnato profili di moto storiche, i vari loghi del marchio della Ducati ed altro ancora. Una festa, insomma, che ha proposto in 3 giorni veramente tantissime attività. Una delle più seguite è stata la Race of Champions, che si è aggiudicato Bulega, mentre in V2 Migno da spettacolo. C'è stata anche una bella conferenza stampa dove il pilota si è raccontato. Lasciando un po' questo mondo Ducati, andiamo a parlare di università, perché si parla in particolare del polo riminese dell'Università di Bologna, con il sindaco che dice il comune è pronto ad investire ancora sull'università. Sade Golvad spiega: l'Ateneo è e deve rimanere una priorità strategica per il territorio. Se dovessero servire altri spazi per insegnamento e logistica, non ci tireremo indietro. E mentre Palazzo Garampi si dà da fare per individuare locali ad hoc da destinare a nuove aule universitarie, sono troppi e dai costi esagerati gli spazi che Unirimini ha in affitto e che pesano sul bilancio di fine anno, anche perché proprio nell'idea del rettore, lo ha spiegato anche venendo a Rimini, c'è il cercare il più possibile di avere immobili di proprietà. Cosa fanno gli altri enti locali, le altre realtà del territorio? Allora, ad oggi quello che è certo sono i dati ufficiali di fine 2025, che parlano di 19 soci complessivamente che supportano l'università. Il più importante è proprio il comune di Rimini, il più virtuoso, che versa 400.000 euro in Unirimini, che a sua volta interviene per 203.000 euro. Poi ci sono Camera di Commercio e Maggioli, IEG, e quindi poi ci sono altri interventi sotto i 100.000 euro. Diciamo che la parte istituzionale, quella dei comuni, che è importante anche a livello politico, a livello economico invece è meno significativa. Cattolica c'è dentro con 15.700 euro, Bellaria 12.000, Sant'Arcangelo 10.000 e Misano 4.000, mentre Riccione, dopo il sì unanime del proprio consiglio comunale, ma già da tempo, di rientrare nella compagine di Unirimini, è ancora in procinto di fare il suo ingresso. Diciamo che ancora è stato più volte annunciato, ma ancora concretamente non è stato compiuto questo passo. Gli olivi resistono alla morsa del caldo, non c'è emergenza ma i costi crescono. A parlare sono i responsabili dell'oleificio Corazza, in attività dal 1959. Per salvaguardare il prodotto diventa necessario innaffiare di più le piante. Negli anni, in particolare negli ultimi anni, la raccolta è stata anticipata dalla fine di ottobre agli ultimi giorni di settembre, proprio per evidenziare anche come il cambio del clima incida poi anche nelle stesse colture. Una interessante intervista ai responsabili, a coloro che portano avanti questa azienda, padre il babbo Giuseppe, ma anche le figlie Francesca e Roberta. Rondoni in trappola, il sottotetto Vareso ospitale. Questa invece è una
appello lanciato dalla Lipu di Rimini attraverso la sua responsabile Arianna Lanci, che ha fatto un sopralluogo nella scuola Marco Polo, che è uno dei principali luoghi dove i rondoni hanno trovato case, hanno nidificato. Però all'interno di questa scuola, spiega la Lanci, c'è una rete che dovrebbe essere antipiccione, ma che in realtà poi non riesce neanche bene in questo obiettivo, che però ha incastrato al suo interno proprio nei giorni scorsi anche due rondoni. Sono intervenuti i vigili del fuoco per salvarli, uno effettivamente è stato salvato pur con tante difficoltà, l'altro purtroppo era già morto. Si parla anche dell'Italian Global Series, che è andata in scena in questi giorni alla Corte degli Agostiniani. Rossi e Ricci, due dive per tre fiction firmate Rai. Tre anteprime tra la saga della famiglia Panini, il crime urbano dell'ombra e il nuovo caso di Teresa Battaglia. Tanti sorrisi, tante persone insomma anche a godersi queste star della televisione arrivate in quel di Rimini, dove questa sera, sempre alla Corte degli Agostiniani, sarà protagonista Lino Banfi, proprio a pochi giorni dal suo 90° compleanno, che sarà il 9 luglio. A lui sarà conferito il Maximo Excellence Award, questo importante premio. E ora andiamo a Nova Feltre, i 100 anni del caffè Grande Italia, un luogo rimasto autentico. Antonio Ramberti, nipote del fondatore, spiega: è un simbolo di Nova Feltre e della sua valle, una sorta di museo vivente del Liberty. Mercoledì ci sarà una festa, dice ancora Ramberti. Negli anni 60 e 70 il locale rischiò di essere completamente trasformato. Per fortuna la nostra famiglia ha scelto di conservarne il carattere originario. Ora San Marino, ricorderete le cronache di quel periodo. A febbraio ci fu questo colpo alla BSM. Vengono fuori dopo tanti mesi anche alcuni retroscene. Il bilancio effettivamente è molto pesante, perché sono state violate 200 cassette di sicurezza. La conferma arriva dai documenti dell'istituto di credito. Resta ancora da quantificare l'entità del bottino. Culle meno vuote all'ospedale di Forlì, nati già 25 bambini in più del 2025. Questa è una notizia da dare, perché è una notizia assolutamente in controtendenza per questi dati del semestre, quindi da gennaio a giugno. A scattare la fotografia attuale dell'unità di ginecologia ostetricia è il direttore del reparto, Luca Savelli. A Forlimpopoli, Artusiana, il successo di Casa Artusi non frena il calo della partecipazione. È calato il sipario sulla festa, sulla 30ª edizione. Si consolida il gemellaggio con la città francese di Villeneuve-Loubet, ma quello che si evince in particolare dai dati del comune è un numero calante di punti ristoro allestiti nel centro storico rispetto alle aspettative della vigilia, quindi anche un po' meno le persone che si sono aggirate proprio a Forlimpopoli per questo appuntamento dell'Artusiana. Il caso che finisce in tribunale, quello che poi apre questa mattina anche la prima pagina del Corriere Romagna: guerra dei testamenti, siamo a Cesena, il documento è un falso, un erede perde tutto. L'inchiesta svela l'artificio grafico, nullo lo scritto che favoriva un amico bolognese del defunto. La vicenda, che ha visto contrapporsi un uomo residente a Bologna e due beneficiari cesenati, ruotava attorno alla validità di due testamenti olografici lasciati da un uomo affetto da gravi patologie, deceduto a fine 2018. Il cuore della disputa riguardava due schede testamentarie arredatte a soli 3 mesi di distanza l'una dall'altra, che anche evidenziavano beneficiari completamente diversi tra di loro. Giustamente ci si è voluti andare in fondo e il giudice ha dichiarato che il primo di questi testamenti in realtà non è veritiero, e quindi uno dei due beneficiari, il bolognese, condannato al rilascio immediato di un immobile e a un maxi risarcimento per spese e arretrati a favore degli eredi legittimi cesenati. Perché insomma, evidentemente questa vicenda, come abbiamo visto che il signore era morto nel 2018, va avanti da tanti anni. Dall'università al web, una bella storia, quella di questi due ragazzi cesenati
Cesenati che hanno dato vita a Lezioni Mancate. Marco Ruggeri Cesenate e Nicola Sandrini, che in realtà è emolese, hanno entrambi 24 anni, hanno lanciato un podcast ideato per rispondere a dubbi concreti dei coetanei. Dal mondo del lavoro alla gestione delle finanze, alla vita adulta, questi due giovani si mettono in gioco e lo fanno in modo divertente ma anche con grandi competenze. E poi a Cesenatico, con i lunedì culturali, stasera si parte, la rassegna compie i suoi primi 30 anni, il tema scelto per questa edizione è quello della carità, apertura con Damiano Zoffoli, il presidente dell'associazione parlerà dell'esempio di Benigno Zaccagnini nella politica. E ora andiamo nella Ravennate, positivo alla cannabis e col foglio rosa, vince però la causa contro l'assicurazione. E la compagnia aveva negato l'indennizzo perché questa persona era rimasto invalido dopo un incidente in moto, contestando il mancato titolo di guida e lo stato di alterazione. Però appunto questa persona ha vinto alla fine la causa contro la sua assicurazione, e sono previsti a questo punto oltre 21.000 euro come risarcimento nei confronti dell'uomo. Andiamo anche a Cervia, impatto acustico e pubblico spettacolo, due locali sanzionati a rischio chiusura, contestate irregolarità che hanno comportato provvedimenti amministrativi e penali. E così sfogliando andiamo anche nella zona di Lugo, dove c'è una vasta comunità marocchina che festeggia la vittoria della sua nazionale ai mondiali. L'idea era creare un momento di condivisione dove famiglie, amici e appassionati potessero vivere insieme un evento sportivo in un clima sereno e rispettoso, e così è stato. Anche il Corriere ci porta alle pagine sportive, per cui adesso noi facciamo una piccola pausa e poi torniamo tra qualche istante proprio per andare ad approfondire le notizie sportive.

0: due ad abbandonare Alfa. Arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
1: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
2: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
3: Ma cosa?
2: Radiazioni non ce ne sono.
4: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
3: Ma la missione su Meta? Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
4: Noi cerchiamo una risposta. Non degli eroi.
5: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
6: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
7: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
8: Necessaria decisione umana.
5: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
9: rischieremmo sicuramente di fallire.
5: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.
10: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.

0: posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata Cibe.
1: Cosa c'è oltre ai protocolli sanitari, le terapie e le cartelle cliniche? C'è la persona e la dimensione umana della cura. Sono Deborah Annolino e questo è Abbi Cura, il nuovo format dove medici, infermieri e gli operatori della salute si raccontano e riflettono sulla relazione di cura. Vi aspetto tutti i venerdì su Icaro TV alle ore 20:35.

dedichiamo la seconda parte della nostra rassegna stampa di questo lunedì 6 luglio alle notizie sportive. Andiamo sulle pagine del quotidiano sportivo, dove in primo piano si parla tanto della Formula 1, ma noi ci soffermiamo su questo titolo: la sfortuna di Kimi, ma lui non ha colpa. La Mercedes ha avuto un guasto mentre Antonelli stava attaccando per la vittoria, quindi non è andata bene. E però poi, andando a vedere anche le altre notizie sempre riportate dal QS, Super Bulega Misano batte tutti, Pecco aprì gli avanti, noi in scia. La Race of Champions chiude il VDV dei 100 anni di Ducati, record di presenze, ma questo ve l'abbiamo già raccontato. Il tennis a Wimbledon sogna casa Italia, sempre più Sinner, oggi tocca a Cobolli. Yannick batte Mochizuki e vola ai quarti con Straff, oggi ci provano Flavio, Paolini e il doppio Bolelli Vavassori. Continuando a sfogliare, lasciamo i mondiali insomma alla lettura di ciascuno e andiamo a parlare invece del calcio di Serie B. Cesena comincia l'era diamanti, visite, test fisici e poi tutti in ritiro. Squadra tutta da rinnovare, il direttore sportivo Mancini al lavoro sul mercato, il primo test sarà il 18 luglio. Ad Acqua Partita si ritroveranno tifosi e squadra per due settimane di lavoro, eventi con Casadei, Hubner e Cavasini, insomma per rendere anche più piacevole l'arrivo di tanti tifosi. Sempre dalle pagine del QS, la rinascita, e qui stiamo parlando di basket, sfoglia la Margherita tra il centro USA e staff rimodellato. Dopo una campagna acquisti già ben avviata, restano da definire le ultime pedine per il sogno promozione. La squadra è quasi fatta, Dell'Agnello attende gli ultimi rinforzi per dare l'assalto alla 1 dopo due finali amare, forse amarissime. L'idea è che questa possa essere la settimana giusta per l'annuncio del centro americano, che nelle intenzioni di RBR dovrà prendere il posto in mezzo all'area lasciato vacante da Goran Kamara. E ancora andiamo velocemente a sfogliare le pagine del QS, parliamo anche di baseball, Serie A Silver, Torre Pedrera beffa l'ultimo assalto in gara 1, poi un tracollo nella seconda contro Ronchi. E qui si chiudono le notizie del resto del Carlino dedicate allo sport, ma si apre brevemente anche la finestra sportiva del Corriere Romagna. Qui grande attenzione al Cesena, diamanti a tanti esempi da seguire da Mancini in poi. Il nuovo allenatore del Cesena può ispirarsi al padre del DS e ai tanti ex colleghi in Serie A passati dal campo alla panchina. Vedremo insomma che squadra, ma soprattutto anche che tipo di strategia porterà il nuovo allenatore. Un ex azzurra Cesena 30 anni dopo, l'ultimo nazionale italiano sulla panchina bianconera era stato Tardelli dal giugno del 95 all'ottobre del 96. Parlando di Serie C, Braida che ritorna sull'affare Ronaldinho, che porterà calcio, fantasie e voglia di innamorarsi. Il vicepresidente del Ravenna spiega: un personaggio che dà entusiasmo e trasmette sicuramente qualcosa anche a chi ama meno il calcio. Ma noi parliamo anche del Rimini, è arrivata la settimana del bando, il comune è in attesa ancora, in realtà è un po' di giorni che lo aspettiamo, dell'ok della FIGC, poi comunicherà i requisiti per partecipare al bando, sappiamo la cordata Riminese, la suggestione Alex Del Piero e chissà poi se c'è in pentola qualcos'altro che bolle. A Wimbledon ancora indigesto il campo per Sara Errani e Vavassori, la coppia azzurra eliminata a sorpresa dagli australiani Pullmans e Hunter, e finisce il sogno azzurro per la coppia mista. E a questo punto noi arriviamo anche noi alla fine del nostro appuntamento con la rassegna stampa, con questa notizia che arriva direttamente da Wimbledon. Andiamo a salutarvi, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una piacevolissima giornata.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Un saluto a tutti e ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Alta pressione in ulteriore rinforzo per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Infatti non mancheranno ampie schiarite, ma dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni vedremo che qualche fenomeno sarà presente nella seconda parte della giornata, principalmente in Appennino, soprattutto appunto sull'Appennino centro-meridionale. Infatti in definitiva ci attende una giornata di lunedì che sarà caratterizzata da ampie schiarite e spazi soleggiati. Da segnalare però il caldo che si farà sentire, infatti le temperature torneranno ad aumentare, specie tra pianura padana, zone interne del centro Italia e in Sardegna, dove appunto localmente raggiungeremo anche i 35-36 gradi. Qualche fenomeno però da segnalare, come dicevo, sull'Appennino centro-meridionale. Con questo è tutto, ma per dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un alto profilo per il nuovo servizio di otorinolaringoiatria di Clinica Nuova Ricerca, che si coniuga con una strumentazione tecnologica avanzata dotata di nuova colonna endoscopica digitale con fibroscopio, sistema di altissima definizione e un'equipe di nuovi specialisti ospedalieri, ma anche con medici storici, rispecchiando così lo spirito dinamico della clinica. Ci occupiamo di adulti e bambini. Tutto questo a Clinica Nuova Ricerca.
3: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
4: Three, two, one, zero.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Rilassati e goditi un momento di pura delizia sulla nostra piattaforma esterna, dove potrai deliziare il palato con un'armoniosa sinfonia di sapori e gusti prelibati. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.
1: Per la tua pubblicità, Gruppo Icaro, 0541 785 785.
2: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica, alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui, tutti i giorni su Icaro TV.

Da Simona Mulazzani, buongiorno, benvenuti al nostro primo appuntamento con il telegiornale di Icaro. Ci facciamo aiutare anche dal nostro sito newsrimini.it e proprio andiamo lì per una notizia arrivata da poco in redazione che andiamo a leggere insieme. Il sondaggio tradizionale del Sole 24 Ore, la famosa governance poll che vede il sindaco Sade Golvad guadagnare consensi. Ma andiamo a leggere nel dettaglio. Nel sondaggio governance poll 2026 del Sole 24 Ore, il sindaco di Rimini Sade Golvad migliora l'indice di gradimento con il 55,5%, più 4,2% rispetto al giorno dell'elezione. Come indice assoluto è al 32esimo posto a livello nazionale tra i sindaci di capoluogo e al 5° posto tra i sindaci dei capoluoghi emiliano-romagnoli, ma è al 1° posto in regione per crescita, al 7° posto a livello nazionale. L'indice più alto in Emilia-Romagna è quella del sindaco di Parma, Michele Guerra, col 60%, ma con un calo del 6,2% rispetto al giorno delle elezioni. Spicca il meno 11,2% di Matteo Lepore a Bologna, che scende al 51%. Oltre a Sade Golvad ad avere un consenso in crescita in Emilia Romagna sono Gianluca Zattini a Forlì col più 2,6%, che lo porta al 53%, Alan Fabbri a Ferrara con un più 0,6%. Perde consenso tra i governatori di regione Michele De Pascale, che si attesta al 52%, meno 4,8 rispetto al giorno dell'elezione. A livello nazionale c'è Sara Funaro, sindaca di Firenze, in vetta alla nuova edizione della governance poll con un indice del 66%. Non tira una bella aria per il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, che chiude con il 38%. Il sondaggio è stato effettuato su un campione di 1000 elettori in ogni regione e 600 ogni comune capoluogo. Il periodo delle interviste è andato dal 2 aprile al 26 giugno, quindi diciamo anche inchieste, sondaggi e interviste fatte molto di recente. Diciamo che queste governance poll, al di là di tutto, aiutano anche gli amministratori magari a rivedere il tiro, soprattutto se qualcuno di loro è in prossimità, come ad esempio a Rimini, di nuove elezioni. Ma andiamo avanti a leggere le notizie sempre dal nostro sito. Sposta soldi da un conto che ha con il padre.

0: per mettere al sicuro il patrimonio del padre. Quest'ultima ha invece dimostrato che quelle sottratte erano risorse personali e che il figlio non aveva alcun incarico formale nella promozione dell'hotel. Diciamo che c'è un elemento interessante, perché il tribunale ha ribadito come la legge preveda che cointestazione di un conto corrente, se da una parte permette di operare con la banca, dall'altra non rende automaticamente comproprietarie le somme depositate. Nei rapporti tra le parti conta chi ha effettivamente versato il denaro, e così il tribunale ha condannato il figlio a restituire al padre le somme sottratte. Questa insomma la cronaca giudiziaria. C'è un'altra cronaca che leggiamo dal nostro sito, che ci parla di un malore fatale per una turista 76enne. Non c'è stato nulla da fare per il 76enne originario della provincia di Lecco, deceduto a causa di un malore mentre camminava in acqua sul litorale di Bellarigia Marina. L'uomo, un turista, si trovava al bagno 83 Solaria Beach ed era in riva al mare quando si è improvvisamente accasciato a terra. Inutili soccorsi che gli sono stati immediatamente prestati dal personale di spiaggia e dai sanitari, il corpo è stato poi trasportato all'obitorio di Bellaria. E queste insomma purtroppo sono diverse le notizie di questo tipo che vi abbiamo dato negli ultimi giorni. Ora andiamo a parlare anche di quello che è avvenuto a due rondoni che sono rimasti incastrati sotto la rete che è stata posizionata all'Istituto Marco Polo di Rimini. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco nella mattinata di sabato per salvare un rondone rimasto incastrato nel sottotetto tra gronda e rete della scuola. Un'operazione delicata richiesta da Lipu e Monumenti Vivi Rimini, che nella stessa mattinata avevano fatto un sopralluogo in quella che è una delle più grandi colonie di rondoni. I pompieri, con il mezzo dotato di braccio, sono riusciti a raggiungere l'uccello e non senza fatica a portarlo in salvo. L'animale è stato poi affidato in condizioni critiche al CRAS. In realtà gli uccelli erano due, solo che uno era già morto. Quest'ultimo si trovava nel sottotetto della facciata lato Rimini, restaurata lo scorso anno, l'altro invece nella facciata centrale. Il problema, evidenzia amareggiata la responsabile di Lipu Rimini, Arianna Lanci, è la rete che circonda tutto il sottotetto. Diciamo che da parte di Lipu ci sono anche delle idee per garantire sì anche magari la protezione dai piccioni, ma allo stesso tempo anche la vita di questi esseri volanti, e quindi viene chiesto di essere ascoltati. Però pare che da parte della sovrintendenza sia stato detto che questo della rete è l'unico modo per tutelare l'edificio. E ora andiamo a parlare anche di saldi, perché sono partiti sabato. Diciamo che forse questi due giorni così molto caldi hanno attirato più per le persone verso il mare che non verso i centri storici per andare a fare acquisti. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni. Insomma, per tirare qualche bilancio ci vuole un po' di tempo, però diciamo che ci sono anche delle dichiarazioni interessanti di Gianmaria Zanzini, che è il presidente della Confcommercio, che parla proprio del fatto di come sarebbe necessario essere proprio attivi politicamente per sostenere le attività, in particolare i negozi di prossimità. E tra le varie proposte, le varie riflessioni che fa, che trovate poi sul nostro sito anche con dei numeri abbastanza drammatici in merito proprio alle chiusure dei negozi di prossimità, leggiamo questo. È necessario, dice Zanzini, alleggerire le limitazioni delle ZTL, prevedere parcheggi gratuiti o altre agevolazioni per la sosta almeno per le prime due settimane dei saldi, rendere quindi più semplice raggiungere i centri storici, perché questo significa sostenere concretamente i negozi di vicinato. L'accessibilità non è un favore alle imprese, ma un investimento sulla vitalità economica e sociale dei centri urbani. Noi rimaniamo un po' nell'ambito della Confcommercio, perché ci sono dei dati che ci fotografano la situazione della ristorazione, che continua a crescere a Rimini, soprattutto nel centro città, mentre prosegue il calo di bar e pub. E quanto emerge dall'indagine Pubblici Esercizi e Movida.
1: Cambia la mappa dei pubblici esercizi a Rimini. In aumento la ristorazione tradizionale e il cibo da asporto, trainati dal centro storico, mentre sono in discesa bar, pub e gelaterie. In 10 anni i ristoranti con servizio sono passati da 342 a 360, più 5,2%. Nel centro cittadino queste imprese sono balzate da 114 a 143, più 25,3%, una crescita che compensa la lieve flessione del resto del territorio, meno 4,8%. In crescita anche il comparto take away, che sale a 186.

0: esercizi più 9,3 con un picco del più 24 nelle aree centrali. Di segno opposto invece la situazione dei bar, che in 10 anni calano da 448 a 368 attività, meno 17,9%. La crisi colpisce sia il centro, meno 13,9, che le altre zone, meno 20,2. In forte calo anche gelaterie e pasticcerie, scese da 61 a 51 esercizi, meno 16,8%. Secondo il presidente provinciale della FIPE, Denis Preite, pesa il cambiamento delle abitudini sociali, ma anche il fatto che molte attività, soprattutto pub, si siano convertite alla ristorazione. Chi non ha una cucina attrezzata spiega come bar, pub e tanti alberghi oggi non riesce a tenere il passo del settore. Preite sottolinea poi il grande contributo dei pubblici esercizi al comparto turistico, chiedendo che alla categoria venga riconosciuta un'adeguata rappresentanza negli enti di promozione per accompagnare questi mutamenti e preservare la vitalità cittadina.
1: Si torna a parlare dell'ampliamento della fiera, in particolare del cupolone. A parlarne non sono i progettisti, non è la fiera, non è l'amministrazione comunale, ma sono i residenti di quel territorio, molti dei quali si sono riuniti in questo comitato che si chiama l'Osservatorio Ampliamento Fiera, che torna a chiedere un confronto con l'amministrazione comunale di Rimini sul futuro dell'area fieristica. Il comitato di cittadini spiega che di fronte alle richieste di avere più informazioni sul progetto c'è stato un totale silenzio. Negli anni, dicono, abbiamo sempre accettato i disagi legati agli eventi fieristici nella convinzione che rappresentassero un sacrificio sostenibile per lo sviluppo della città e con la promessa che sarebbero stati accompagnati da interventi efficaci anche dal punto di vista della mobilità. Quelle promesse, tuttavia, non si sono mai concretizzate. Oggi l'amministrazione propone un ulteriore ampliamento del polo fieristico attraverso la realizzazione di questa arena eventi con un nuovo consumo di suolo senza che siano state prima realizzate le infrastrutture necessarie. È stato chiesto da parte del comitato di accedere agli atti e ai documenti su cui si fondano queste scelte, ma a questa richiesta hanno fatto seguito rinvii, silenzi e il mancato accesso alle informazioni necessarie. Poi loro dicono: noi non siamo contro la crescita, ma riteniamo che il benessere di una città debba partire dai suoi cittadini. Per queste ragioni esprimiamo la nostra contrarietà e dicono anche questo. Sarebbe importante avviare un confronto sulla localizzazione dell'opera, privilegiando il recupero di aree già compromesse, di grandi edifici dismessi, anziché consumare nuovo territorio e aggravare una situazione di viabilistica già oggi fortemente critica. La nostra, però, tengono a precisare, non è una contrarietà ideologica. E questo leggiamo dal nostro sito News Rimini, ma andiamo a leggere anche una notizia che ci porta un po' nell'entroterra, nella nostra bellissima Valmarecchia, perché c'è una grande preoccupazione da parte dei cittadini di Ponte Santa Maria Maddalena e Uffugliano, che sono frazioni di Nova Feltria, sull'attività estrattiva che sarà fatta nella cava di Monteceti. E in particolare il comitato per la rinascita di Uffugliano ha raccolto la preoccupazione dei cittadini e insomma si è fatto anche carico del loro disagio e soprattutto legato al fatto che non ci sono sufficienti informazioni per capire effettivamente quale sarà l'attività all'interno della cava, sull'impatto dell'attività estrattiva, che cosa accadrà, che impatto potrà avere anche sulle persone, ma anche sull'ambiente naturale, sul paesaggio, la fauna, il patrimonio residenziale di uno dei luoghi più belli anche del nostro entroterra, per cui chiedono di poter avere qualche informazione in più. Hanno detto che il dialogo con l'amministrazione è sempre stato positivo, però diciamo che su queste loro richieste risposte non ne sono arrivate. E ora andiamo a parlare anche di un bel evento culturale che c'è stato nei giorni scorsi al Museo della Città di Rimini, diciamo, dove era in programma il lapidario, poi è stato spostato all'interno del museo e è iniziato con un primo appuntamento in cui si è concentrato il tema sulle fragilità degli eroi omerici e questo ciclo proprio che si intitola Omero sotto le stelle. Diciamo che è molto affascinante, soprattutto grazie alla relatrice di queste serate, la studiosa De Luca, e serate che sono state realizzate in collaborazione con il liceo classico Giulio Cesare Valgimigli, di cui la professoressa è docente, ma anche insieme alla realtà degli alunni, che sono coloro che appunto portano avanti un po' da ex alunni anche le attività culturali. Vediamo che cosa è emerso.
2: Il coraggio di essere fragili, ovvero la profonda umanità degli eroi omerici davanti al dolore. Con questo affondo tematico si è aperto Omero sotto le stelle, il ciclo di appuntamenti che animerà il Museo della Città di Rimini e il suo lapidario durante l'estate. Dopo più di 2000 anni, lo scontro tra Achille ed Ettore, l'amore tra Paride ed Elena, l'astuzia di Ulisse e le intromissioni degli dei sono ancora capaci di suscitare interesse grazie anche al modo affascinante di raccontare di Marinella De Luca.
3: Omero è il primo autore della letteratura occidentale ed è sorprendente come leggendolo e rileggendolo si trovino ancora agganci potentissimi con la nostra, col nostro mondo. Io ho scelto questi argomenti proprio perché gli spettatori moderni del nostro, dei nostri giorni potessero ritrovare risonanze interiori che appartengono al nostro DNA.
2: Nei prossimi appuntamenti in programma, 5 mercoledì tra luglio e agosto, si accenderanno i riflettori sul pianto come linguaggio dell'anima, sugli aspetti comici dei poemi tra capricci divini e scene boccaccesche, sui legami familiari come spazio di salvezza e ancora sulle idee e sulle donne tra seduzione, grazia ed intelligenza e sui sogni e sui presagi come confine tra umano e divino. E Omero così ci aprirà un mondo forse diverso da quello studiato a scuola.
3: Nel poema della guerra noi troviamo la più grande affermazione dell'importanza della pace e dell'importanza della vita. Quindi vorrei mostrare con questi 6 incontri un Omero un po' diverso, un Omero un po' inedito, che non appartenga alla solita etichetta che nel corso dei tempi è stata data. La prima parola della letteratura occidentale è menis, quindi l'ira. Pensiamoci quanto l'ira percorra le nostre fibre anche di uomini moderni, sentimento che ancora non siamo riusciti a dominare, ma questo lo citiamo perché è il primo indicato dalla letteratura, però ce ne sono tantissimi altri, perché Omero parla dell'uomo universale, quello che c'è da sempre, quello che anche Tucidide definiva l'essenza dell'umano, non l'uomo, l'essenza dell'umano.
1: Sicuramente dei bellissimi appuntamenti, così come ci sono appuntamenti di altro genere che animano le nostre città. Vi diciamo che questa sera nell'ambito del Italian Global Series, questo evento dedicato alla serie TV, protagonista Lino Banfi alla corte degli Agostiniani a pochi giorni dal suo compleanno che sarà il 9 luglio, si racconterà chiaramente a livello di serie per tutti. Lino Banfi è nonno libero di un medico in famiglia, ma in realtà poi Lino Banfi è veramente tanto tanto altro e sarà un piacere ascoltarlo. Invece c'era un altro appuntamento che era in programma con Marco Giallini per celebrare i 10 anni della serie Rocco Schiavone, che invece è stato annullato per un problema di salute dell'artista, insomma, che lo costringe almeno per qualche giorno al riposo. E noi andiamo a chiudere il nostro appuntamento con i TG del mattino salutando newsrimini.it, andando brevemente sulle previsioni del tempo che sul sito di ARPAE ci mostrano un po' la giornata di questo lunedì 6 luglio. Tanto sole, qualche nube diciamo prevalente nel settore orientale della nostra regione, cielo sereno comunque poco nuvoloso, lo vediamo sia nella mattinata che nel pomeriggio che durante la serata. In serata in realtà non si esclude, ma qui insomma stiamo parlando in particolare del settore a nord della nostra regione, la possibilità di piogge sparse sulle pianure ferraresi. Le temperature minime sono comprese tra i 19 e i 23 gradi, le massime tra i 28 gradi della costa riminese, quindi caldo ma non caldissimo, e i 34 gradi delle pianure occidentali. Venti deboli variabili, il mare localmente mosso. E con questa notizia noi andiamo a chiudere il nostro appuntamento con il TG, ma permettetemi di ricordarvi che con questo lunedì 6 luglio anche la programmazione di Icaro torna ad arricchirsi, perché ci ha seguito fin dal mattino alle 7 tutti pronti per fare ginnastica in riva al mare sul Porto Canale, insomma, e quindi anche tenendosi in forma insieme. Poi praticamente praticamente oggi e poi continuerà per tutta l'estate, parte tempo reale estate. Dalle 9 alle 10 vi teniamo compagnia, notizie, curiosità, qualche intervista e anche dei ghiottissimi premi, per cui consiglio di tenere il telefono vicino. Noi vi salutiamo, cioè noi, io vi saluto a nome anche della regista che questa mattina è Mirko Tenti, per cui insomma porto anche i suoi saluti. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.

0: Radio Icaro.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
5: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
6: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
7: Radio Icaro

0: Radio Icaro, un classico.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Radio Icaro. Tempo reale estate.
1: Tempo reale estate, buongiorno a tutti, comincia oggi lunedì 6 luglio questo nuovo format, nuovo in realtà tutte le estati torna, ma per questo 2026 comincia proprio oggi, sono le 9.07, io sono Stefano Rossini e vi terrò compagnia per qualche settimana alternandomi con il collega Stefano Ravaglia, quindi se anche non vi ricordate esattamente chi conduce, se dite tempo reale estate lo conduce Stefano o qualcosa, sicuramente ci azzeccate, perché se io che Stefano Ravaglia ci chiamiamo entrambi Stefano e quindi questo è facile da ricordare. Che cos'è tempo reale estate? È un'oretta assieme come il tempo reale che va avanti, che da settembre sino a giugno con Simona Mulazzani e Andrea Polazzi. Le differenze sono principalmente due, che c'è un solo conduttore come potete vedere e sentire in questo momento, ma soprattutto cambia un po' il tenore delle notizie, lasciamo da parte la cronaca, l'attualità, insomma le notizie quelle un po'. Si parla giustamente durante tutto l'anno e continueremo poi in altri programmi, telegiornali, approfondimento a parlare anche di queste cose, ma in quest'ora invece ci concentreremo soprattutto con un po' di chiacchiere leggere, eventi, le tante cose da fare in Riviera durante l'estate, perché il bello anche della vacanza a Rimini, in tutta la Riviera Romagnola, sono le tantissime attività, gli appuntamenti, le cose da fare che accompagnano le giornate dall'alba fino a notte fonda, concerti, aperitivi, feste, e davvero c'è solo l'imbarazzo della scelta, quindi cercheremo di fare un po' il punto e di tenere d'occhio tutte le cose da fare. Ma non solo, perché prima della fine della puntata, di ogni puntata, quindi direi nell'ultimo quarto d'ora tra le 9:15 e le 10, ci sarà anche il momento del regalo. Abbiamo tante belle proposte, cene fuori, pizze, ma anche momenti di degustazione, tante cose legate, insomma, sempre al piacere del mangiare, dello stare assieme. Quindi vi invito a rimanere fino alla fine della puntata per provare a vincere qualcosa. Il numero a cui chiamare, ve lo do subito, è il 337-511-336, il numero della nostra diretta, poi ve lo ricorderò anche durante, insomma, tutta la puntata, e comunque potete usarlo già da adesso se volete mandarci dei messaggi, salutarci, raccontarci cosa fate, se siete a Rimini per vacanza o ci vivete, insomma fateci un po' sapere anche com'è questa vostra estate, che è cominciata già bella calda, anche se quest'ultimo fine settimana ci ha dato un po' di respiro, ma pare che il caldone tornerà. Dopo daremo anche un'occhiata alle previsioni del tempo, come tutte le trasmissioni serie, ma partiamo subito con un po' di musica e poi torniamo qua e cominciamo a vedere cosa c'è da fare oggi in Riviera. Vün.

Happy Yayo che ci ha accompagnato, anzi ha aperto questa prima puntata di Tempo Reale Estate. Allora tuffiamoci negli eventi della giornata e il momento, l'appuntamento forse più atteso e che va avanti anche da qualche giorno, perché è cominciata a fine scorsa settimana la seconda stagione dell'Italian Global Series. Parliamo di serie TV, un successo davvero che non conosce ombre in questi ultimi anni. Sono tantissime le piattaforme di streaming, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, e per citare proprio le prime che vengono in mente, che sfornano ogni settimana tantissime nuove serie. C'è tanta attività anche da parte del mondo dell'intrattenimento italiano con tante serie, e quindi è sicuramente un appuntamento che piace, che coinvolge tante persone. Poi ognuno guarda le serie a suo modo, c'è chi si fa una puntata a settimana, come si faceva un tempo quando venivano trasmessi in televisione. C'era l'appuntamento serale alle 8:30 o alle 9 con il telefilm, così si chiamava al tempo. Noi un po' più anzianotti ricordiamo questa terminologia passata un po' di moda. C'è invece chi fa il binge watching, quindi che si mette davanti al televisore, via una puntata dietro l'altra, e si guarda tutta una serie in una notte. Poi la mattina però lo voglio vedere al lavoro come arriva alle sue attività. Però insomma, che si guardino in un modo o in un altro, è difficile scappare a questa attività, anche perché poi ci si ritrova tra amici, magari per un aperitivo, una cena, una chiacchiera, qualsiasi cosa, e c'è sempre qualcuno che è più avanti di te nelle serie, che rischia di spoilerarti cosa è successo. Allora a quel punto, quindi, questo spinge tutti a correre a guardare le puntate più in fretta possibile, anche per partecipare un po' di vita sociale, altrimenti si è esclusi. Dicevamo, l'Italia Global Series, che è cominciato scorso fine settimana, adesso oggi lunedì 6 ci sono una serie di appuntamenti. Uno purtroppo è stato rimandato, doveva esserci anche Marco Giallini, parliamo di Rocco Schiavone ovviamente, per celebrare i 10 anni della serie, ma purtroppo l'attore è stato preso da un'infiammazione e quindi non riesce a spostarsi, quindi non ci sarà, ma rimane l'appuntamento tra i più attesi, che è quello questa sera con Lino Banfi, che sarà alle 9:15 alla Corte degli Agostiniani per appunto raccontare la sua carriera, perché il prossimo 9 luglio, quindi tra 3 giorni, Lino Banfi spegnerà 90 candeline, una carriera insomma che ha avuto davvero tantissime fasi, ripensando a quella più famosa degli anni 70-80 con tantissimi film, tra cui Vieni avanti cretino, insomma con scene che sono entrati davvero nella memoria collettiva di una nazione. Poi il ritorno con un medico in famiglia, che lo ha praticamente lanciato una seconda volta, lo ha riportato all'attività televisiva, e poi da lì tante altre serie e anche pubblicità e apparizioni e interviste. Questa sera quindi ci sarà per raccontarsi, davvero un bel appuntamento, davvero un personaggio che avrà sicuramente tante cose da dire, ma non mancano poi anche le proiezioni che proseguono per il festival. Quali sono le

edizione di Cannes Series, una comedy che affronta i temi dell'integrazione della condizione femminile, che racconta l'amicizia tra Kima, Nawal e Alex, tre donne sulla trentina che vivono a Borgerhout, un quartiere di Anversa noto per la straordinaria mescolanza di cultura e tradizione. Invece alle 22 alla Corte degli Agostiniani ci sarà la proiezione del primo episodio di Laura's Treatment, anteprima italiana per la sezione International Competition Limited Series, ed è una serie francese che affronta di petto i temi delle relazioni tossiche, del femminicidio, del patriarcato, e che è già stata premiata con miglior serie drammatica allo scorso Festival della Fiction della Rochelle. Quindi ci troviamo di fronte a un programma che ci racconta come la fiction, le serie riescono ad affrontare temi molto diversi. Si va dall'intrattenimento puro al divertimento, alla distopia, alla fantascienza. Abbiamo avuto tante serie negli ultimi anni, pensando solo a Black Mirror o a Love, Death and Robot, che hanno raccontato il futuro in modo un po' con un occhio non sempre ottimista, ma che ha messo sotto la luce anche tante stranezze e incongruenze della nostra realtà e del rapporto con la tecnologia. Tante serie sicuramente più divertenti, più leggere, tantissimo crime, che è uno dei temi, dei mood che va di più non solo nelle serie ma anche nei podcast, e poi, come abbiamo visto dal programma di questa sera, anche tante serie che invece si concentrano su temi di attualità, anche temi che affrontano problemi non sempre facili da tenere sotto la lente, ma che è giusto che vengano affrontati non solo da un punto di vista legato agli incontri e agli approfondimenti, ma anche dell'intrattenimento. Allora, sono le 9:20, ci avviciniamo sempre di più al momento del regalo. Vi ricordo 337-511-336, poi vi racconteremo anche che cosa abbiamo da regalarvi, e in queste settimane vi daremo tantissimi bei premi per fare una bella serata in Riviera, ma intanto lasciamo di nuovo spazio alla musica.

0: The Weeknd. Noi siamo ancora un po' distanti dal weekend, anzi siamo proprio dall'altra parte visto che è solo lunedì, però diciamolo che la fortuna di essere a Rimini anche quando non si è in vacanza ma al lavoro, poi io dico Rimini intendo in realtà tutta la riviera romagnola, quindi da Bellaria sino a Cattolica ma anche oltre nelle altre province, nei mesi estivi anche quando si lavora, vivere in una località di mare aiuta comunque a sentire un po' la vacanza, sia perché ci sono davvero tante cose da fare, sia perché alle 6:30, 7 quando si stacca si può comunque fare una corsa al mare, c'è ancora luce, anzi c'è un po' di quella brezza un po' umidiccia però piacevole che spira dal mare, magari farsi un bagno, una nuotatina o rilassarsi passeggiando sul lungomare, quindi un po' quell'atmosfera di vacanza da weekend riusciamo un po' volendo a ritagliarcela anche nei giorni di lavoro. Poi arriveranno le ferie, si spera per tutti, io vi auguro che facciate delle bellissime ferie quest'estate e se le avete già fatte che riusciate a portarvi dentro il piacere di quello che avete fatto per i prossimi mesi in cui ci sarà un po' da lavorare. Torniamo a parlare di serie televisive perché io adesso vorrei provare a farvi vedere una cosa. Da un po' di mesi, forse anche un annetto, c'è un creator su Instagram, Crispy, che sta portando avanti una serie TV ispirata alle serie turche, si chiama Terra Amarognola, che è davvero divertente, fatta molto molto bene. Crispy è davvero bravo, ha una bellissima voce, riesce a dare una profonda interpretazione a tutti i personaggi, le storie che si intrecciano sono come in tutte le soap opera complicate, avviticchiate e spesso anche assurde. Proviamo a vedere se riusciamo a mandare una clippettina presa dal suo account Instagram, lo trovate sia come Terra Amarognola, che è il titolo di questa fantastica serie TV, ma anche nel suo personale Piacere Crispy con la Y finale, Crispy è il nome con cui lo trovate sui social. Allora vediamo adesso se riusciamo a vedere assieme la puntata di Terra Amarognola.
1: Padre, oggi per la prima volta sono venuto a portarti dei fiori, anche se non li meriteresti nemmeno in altre 10 vite. Sai perché sono qui? Ci tenevo a dirti che ho fatto fuori colui che consideravi tuo figlio, mentre io avevo il tuo stesso sangue, non quel pusillanime di clone!
2: Zimil, ora basta! Stai esagerando!
1: Zuiki, ti ricordo che ho salvato tua sorella Asus dalla schiavitù di Knorr.
2: Ok, hai ragione, Zimil.
1: Lo so, perciò non venirmi a dire che sto esagerando per...
3: Bene, bene, bene, finalmente ci incontriamo.
4: Chi sei? Ci conosciamo?
3: Sono Yakult, nipote di Kefir, nonché tuo cugino.
4: Ah sì?
1: E dove sei stato per tutto questo tempo?
3: Tuo padre aveva un debito enorme con suo fratello Zuek. Mio padre, per non pagare, ha deciso di scappare dalla città, rinnegando la sua famiglia.
1: Smettila di raccontare corbellerie e abbassa la pistola.
3: Ed ora che tuo padre non c'è più, sarai tu a saldare questo debito.
4: Yakult, non salderò il debito di quel farabutto di mio padre.
3: Non mi stai dando altra scelta, Zimil.

Che tensione, che momenti davvero di grande cinema, di grande TV. Questa era Terra Marognola, io vi invito ad andarla a seguire, perché poi le puntate che non escono in modo sempre costante, però insomma lì vengono aggiornate continuamente e la storia prosegue, quindi potrete vedere che cos'è successo al povero protagonista. Poi i nomi, voglio dire, Asus, Yakult, Knorre, Zwig, insomma davvero una parodia fatta molto molto bene. Quindi ricordiamo, tornando a parlare di serie TV, l'appuntamento questa sera, il doppio appuntamento al Cinema Fulgor per le proiezioni, che continuerà poi alla Corte degli Agostiniani, mentre invece l'appuntamento con Lino Banfi, quindi diciamo un po' l'appuntamento clou della giornata, è sempre alla Corte degli Agostiniani alle 21:15. Parliamo adesso di un altro appuntamento che si è svolto qualche giorno fa, ma è il primo di una serie, quindi chi l'avesse perso può comunque rimanere sintonizzato per partecipare ai prossimi. Parliamo delle cooking class di Piadina Romagnola al Mare, un evento, un appuntamento con le Azzdore, patrocinato dal comune di Riccione, organizzato da Costa Hotel e Food and Tour in collaborazione al Marano Beach 135-136. Per chi fosse un po' digiuno di terminologia romagnola, le Azzdore sono storicamente le donne che preparavano la sfoglia, quindi la piade, proprio il nome, la parola che identifica proprio questa particolare figura, direi centrale e determinante nella cultura romagnola, non solo del passato ma anche di oggi. Accompagneranno quindi le Azzdore in un viaggio attraverso i sensi, ma anche le tecniche per padroneggiare attraverso dimostrazioni pratiche come si impara, come si può imparare a fare la piada. Il primo appuntamento è stato giovedì scorso, il prossimo sarà il 23 luglio, poi il 6 agosto e il 27 agosto. Segnatevi queste date se volete diventare dei maestri piadinari, perché insomma far la piada a casa è sempre una tecnica che torna utile in tante occasioni, anche perché la piada nasce proprio come cibo povero, quindi servono davvero pochi ingredienti che possono essere anche mescolati, sostituiti. Si fa spesso con quello che c'è, e fare una buona piadina a casa può davvero salvare la cena e non solo. Tipo, arrivano gli ospiti improvvisi, nessuno sapeva che avevamo, non ci ricordavamo di aver invitato amici e parenti, ma butto su due piadine e la sera in qualche modo si salva. Adesso spazio alla musica e poi torniamo qui. Vi ricordo 337 511 336, ci stiamo avvicinando al momento dei regali.

Martin Garrix e Ed Sheeran con Repeat It ci hanno portato nella seconda parte della trasmissione, sono le 9:34, allora vi ricordo tra circa un quarto d'ora sarà il momento del gioco. Il gioco in realtà sarà una chiacchierata in diretta, giusto per farci sapere che cosa state facendo e come passate queste giornate, se siete in vacanza, al lavoro e cosa vi ha portato in caso qui a Rimini sulla Riviera Romagnola. Ma alla fine di questa chiacchierata vi porterete a casa anche un bel regalo, una cena, una degustazione, insomma un modo per passare una bella serata e mangiare qualcosa di buono. Vi ricordo il nostro cellulare, il 337-511-336, il numero da chiamare quando vi dirò che è il momento di partecipare al gioco, che poi in realtà potete utilizzarlo già adesso per se volete mandare qualche messaggio e raccontarci che cosa fate. E a proposito di che cosa fare, ci sono tanti altri eventi che in questi giorni, anzi proprio a partire da oggi, si susseguono, si alternano sulla nostra riviera, sul nostro territorio. Vediamone qualcun altro. Allora, in particolare, sempre a Rimini, alla Galleria Primo Piano, alle 20:30 ci sarà la preview del progetto espositivo che nel 2027 vedrà protagonista l'artista statunitense Annie Wood, quindi siamo su un progetto artistico. Mentre, tutt'altro tenore, una bella serata è quella proposta nell'area 7B, quella del dopolavoro ferroviario, dell'ex dopolavoro ferroviario, siamo all'area del cinema 7B. Questa sera alle 9 ci sarà una serata di gioco, quindi giochi da tavolo per conoscere questo mondo dell'intrattenimento ludico con tante persone simpatiche per passare una serata ai tavoli, tirare dadi, spostare pedine, divertirsi assieme e passare appunto una bella seratina, poi con tutto quello che c'è di solito all'area 7B, quindi la possibilità di bere, mangiare e stare insomma qualche ora piacevolmente all'aperto. Invece vediamo un po' attorno a Rimini che cosa succede. A Cervia, in piazza Garibaldi, alle 9:15 c'è Sigfrido Ranucci che presenta il suo libro Navigare senza paura, e mentre invece alle 17 a Villa Montibanks, siamo a Cesena, c'è il convegno su Montibanks Cesena hollywoodiana in Arena Comandini del film La gioia di Nicolangelo Gelormini, quindi parliamo sempre di cinema e di serie. Questi alcuni appuntamenti, sempre invece riguardo all'entroterra, quindi spostandoci un pochino fuori dalla riviera verso le colline, che è sempre tra l'altro uno spunto, un'occasione piacevole anche per godere soprattutto la sera anche della frescura che si può trovare nei borghi e in cima ai colli romagnoli, e anche spesso godere di un bellissimo panorama colpo d'occhio su tutta la riviera. Se arrivate sino a Penabilli, un fantastico borgo che andrebbe visitato anche quando non ci sono eventi, perché è davvero delizioso e pieno di memorie, ricordi legati soprattutto all'attività del poeta Tonino Guerra, ma non solo, è davvero un pezzo di storia incastonato nella Valmarecchia. Comunque ieri si è aperta la 55esima edizione di Penabilli Antiquariato, che è la mostra mercato nazionale di antiquariato che prosegue sino al 19 luglio, quindi volendo ce n'è di tempo per partecipare, andare a vedere come questa mostra, questo evento animerà botteghe, palazzi storici e gli spazi più suggestivi del borgo medievale che si trasformano per questo evento e propongono appunto tantissimi oggetti legati alla memoria e alla storia, quindi la possibilità non solo di anche portarsi a casa un bell'oggetto che può diventare contemporaneamente un souvenir, un pezzo del proprio arredamento, della propria attività, ma anche, dicevamo, la possibilità di fare una bella passeggiata a Penabilli tra borghi, tra botteghe e poi anche
come sempre finire a mangiare qualcosa, perché tanto si finisce sempre poi a cercare un posticino dove sedersi, bere qualcosa di fresco e mangiare qualcosa di gustoso. 9:39, siamo sempre più vicini al momento del gioco. Adesso un'altra pausa musicale e poi torniamo qui.

0: Flamenco Paranoia Samurai J ci ha portato alle 9:42. Adesso abbiamo annunciato il gioco che sarà tra una decina di minuti, quindi verso le 9:50 partiranno le telefonate per vincere una serata piacevole a mangiare qualcosa o a girare per le colline a fare degustazione. Adesso però torniamo a parlare di appuntamenti. Ci siamo concentrati fino adesso sulle serie TV, un argomento, un appuntamento, anzi, che è davvero un classico per il nostro territorio, è l'appuntamento che forse apre un po' l'estate e lo fa in modo anche un po' contrastante, perché se l'estate è la stagione del caldo, qui arriva un brivido, il brivido del mistero, perché proprio oggi torna a Cattolica il Mistfest, quindi si parla di mistero, si parla di thrilling, si parla di tutto ciò che gira attorno all'oscurità, potremmo dire, non un'oscurità negativa, ma un'oscurità in cui si cerca il bandolo della matassa, la luce, per fare un po' di chiarezza su quello che accade, e lo fa attraverso non solo la narrativa, i racconti, ma anche le serie e i video, e noi ne parliamo con Alessandro Garramone, che è il direttore artistico del Mistfest. Alessandro, ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, grazie innanzitutto dell'attenzione.
0: Grazie a te per essere qui con noi. Allora, Mistfest 2026, cosa ci sarà quest'anno?
1: Allora, quest'anno cercheremo di fare un percorso dentro la verità. Cercheremo di capire che cosa è vero, che cosa è no, se siamo ancora in grado di capirlo, ma soprattutto se esiste ancora una sola verità. E già questo è un mistero, ma è un mistero che in qualche modo condizionerà probabilmente anche i prossimi decenni della nostra vita, perché oggi parlare di verità vuol dire parlare anche di intelligenza artificiale, quindi di verità artificiale. Parlare di verità vuol dire parlare di serie TV che sono talmente vere che sembrano quasi più dei documentari che delle serie di finzione. Insomma, è un bel tema che cercheremo di sviluppare anche in maniera, speriamo, coinvolgente e divertente, avendo fatto confluire a Cattolica una serie di personaggi di rilievo nei propri terreni di professionali, che vanno, come hai detto tu giustamente, dalla scrittura all'audiovisivo, vedremo un film, vedremo due documentari molto importanti, e questa sera abbiamo la grande apertura.
0: E che cosa prevede la grande apertura? Poi voglio farti anche un paio di domande sul programma, perché ho già visto due interventi, due appuntamenti che mi incuriosiscono tantissimo. Però ecco, questa sera l'apertura a che ora e chi c'è?
1: Allora, questa sera alle 21 facciamo una grande apertura con un doppio appuntamento, perché da un lato entriamo subito nel vivo di Mistfest conferendo il premio Pinkets, Andrea Pinkets, il funambolico scrittore scomparso che era molto legato a Cattolica e al Mistfest, era stato nelle giurie del premio Gangiallo, insomma era davvero un amico, e vogliamo anche quest'anno onorarlo con l'associazione ricorda Andrea, e lo facciamo premiando Lella Costa, che è una grande narratrice, una grande attrice, una grande innovatrice del linguaggio. Lella Costa sarà con noi, fra l'altro verrà intervistata dalla vostra Simona Mulazzani. Poi alla fine dell'apertura e del conferimento del primo Pinkett a Lella Costa avremo la grande apertura del Mistfest, diciamo, nei contenuti. E sarà una lectio, chiamiamola così in maniera un po' pomposa, del giornalista, scrittore, filosofo, voce di Radio 3, Edoardo Camurri, che per farci entrare proprio nel tema della verità ci farà una lezione sulla verità. Che cos'è la verità? Da tutti i punti di vista. Parleremo da Nietzsche a Garlasco. È una cosa che credo sarà davvero molto interessante e molto sorprendente, come di solito Edoardo è, E tutto questo sarà poi cucito dalla musica di Don Antonio, che è un bluesman romagnolo ben conosciuto, che in qualche maniera darà una sua lettura musicale della verità attraverso una serie di grandi pezzi che in qualche modo ci riportano al tema.
0: Davvero un bel fil rouge quello da Nietzsche a Garlasco, e nel titolo dell'appuntamento di questa sera ce n'è un altro, l'appuntamento appunto di Camurri, la breve lezione filosofica da Platone all'LSD, insomma un modo un po' alternativo di cercare la verità.
1: Questo è perché comunque, come sappiamo, dalla Big Generation in poi c'è stato anche quello, ed è un tema che in questo momento a livello intellettuale è molto dibattuto. Parleremo anche di quello, parleremo del mistero, in qualche maniera è un po' quello. Io diciamo che inizio quest'anno ho avuto l'onore e l'onere di immaginare il MISFEST 2026, e il nostro obiettivo fondamentale è quello di generare dei temi di discussione. Io vengo dalla TV, vengo dalla docuserie, vengo da questo tipo di linguaggio. Quando faccio le mie docuserie so una cosa, che la docuserie funziona se tu alla fine della visione hai ancora voglia di saperne di più, magari per contrastare quello che io ti ho detto. Ma oggi, secondo me, il punto fondamentale della cultura è quello di generare stimoli, e credo che MISFEST, in questo luogo stupendo, sia perfetto per generare stimoli e intrattenere.
0: E direi che gli stimoli non mancheranno, a guardare solo a spulciare i nomi del programma da qui sino al 12 luglio alla fine, perché vedo Carlo Lucarelli, vedo Francesca Fagnani, quindi insomma nomi che sanno di persone, di professionisti che sanno davvero spulciare nella cronaca, nella notizia, per tirare fuori un racconto, una narrazione capace anche di stimolare un dibattito. Però io, ecco, invece tornando sul tema con cui abbiamo aperto, che è quello delle serie TV, ho visto due begli appuntamenti, uno sul True Crime e uno su Gomorra.
1: Sì, avremo con noi Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. Leonardo e Maddalena sono probabilmente i più importanti sceneggiatori italiani di grande serialità crime. Uno per tutti Gomorra, ma potrei citare 00 di Saviano. Leonardo è su Netflix per aver scritto Il mostro di Firenze di Stefano Sollima. Sono entrambi impegnati su progetti internazionali. Io credo che gli sceneggiatori non sempre si accende abbastanza la luce sugli sceneggiatori, spesso si resta sui registi. I registi sono fondamentali, ma spesso i mondi sono immaginati dagli sceneggiatori, e io credo che anche proprio non solo per chi vuole fare lo sceneggiatore, ma banalmente per chi guarda le serie, l'appuntamento con Leonardo e Maddalena possa essere davvero molto, molto interessante, perché gli sceneggiatori sono gli scrittori del nostro tempo in qualche modo, cioè si sono affiancati, tanto che uno dei nostri dibattiti sabato sarà molto interessante, perché parleremo con Carlo Lucarelli, con
0: Alessandro Robecchi e Mariolina Venezia.
1: Parleremo proprio di questo rapporto, che a me incuriosisce molto, dei grandi scrittori, come loro sono, di che cosa succede quando il loro personaggio dal libro va in TV, ed è come se in qualche maniera si animasse di vita propria, e da quel momento fa un percorso in cui a volte gli scrittori si sentono quasi abbandonati. Per cui cercheremo di raccontare e anche in qualche modo di scherzare su tutta questa serie di stimoli intellettuali.
0: Davvero sarà una bella settimana di giallo e di mistero. Grazie Alessandro per essere stato con noi. Ricordiamo, l'appuntamento è a Cattolica, si comincia questa sera alle 21 in Piazzale Primo Maggio.
1: Grazie, esattamente.
0: Grazie ancora Alessandro, buona giornata.
1: Grazie ancora a voi.
0: Allora, è arrivato il momento del gioco. Noi adesso ci prendiamo una pausa musicale, ma voi chiamate, il primo che chiama al 337-511-336, poi lo invitiamo qui a chiacchierare con noi se ha voglia, e gli diciamo anche che cosa ha vinto. Chiamate 337-511-336.

0: I Play the Fool, Michael Stipe, che ci porta al momento della premiazione, perché abbiamo un ascoltatore che ha chiamato, è in linea con noi Marco. Ciao Marco.
1: Ciao Stefano, ciao a tutti.
0: Come stai? Com'è questo lunedì mattina?
1: Questo lunedì mattina, ma è lavorativo.
0: Quindi non sei in vacanza?
1: Sto prendendo un po' di appuntamenti, vediamo cosa succede.
0: Ancora tranquillo però.
1: Sì, ancora tranquillo.
0: Ok, sei di Rimini quindi, cioè, comunque sì. sei del territorio.
1: Sì, di Rimini.
0: Ok,
1: Rimini,
0: okay, okay. Sì, sì. Allora, guarda, noi per prima di dare il premio, sia che chiami qualcuno che vive a Rimini che qualcuno che è qui in ferie, vogliamo assicurarci che abbiano un minimo di conoscenza del nostro territorio. Quindi ti voglio fare una domandina per testare le tue conoscenze della nostra città. Senti già la musica che crea un po' di tensione. Allora, una domanda, non so, semplice, complicata, ce lo direi tu. Il fiume che scorre a Rimini è il Marecchia o il Gange?
1: È difficile questa domanda.
0: Puoi fare come in TV, puoi ragionare a voce alta se vuoi.
1: Allora, Marecchia in passato a Rimino.
0: Bravo, bravo, addirittura anche con un po' di storia del nuovo film. Bravo, bravo.
1: Sono appassionato di storia.
0: Grande Marco, questo ti ha sicuramente aiutato a risolvere il nostro quiz. Allora, tu hai vinto, anzi guarda, ti faccio scegliere perché magari sai, i gusti alcune volte sono un po', possono essere diversi. Allora, una serata al ristorante La Cappa per due persone, puoi scegliere tra una cena di pesce o pizza e bibita. Sai, magari qualcuno il pesce non piace o qualcuno la pizza la mette davanti a tutte le cose. Tu cosa preferisci? Cena di pesce o pizza e bibita?
1: Pesce che devo portare la moglie.
0: Allora. E allora hai vinto una cena.
1: Devo fare bella figura.
0: E la farai sicuramente. Hai vinto una cena di pesce per due persone al ristorante La Cappa.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te per essere stato.
1: Buona giornata a tutti.
0: Anche a te. Ciao Marco. Ciao ciao. E così siamo arrivati in chiusura di questa prima puntata. Abbiamo visto i tanti eventi, abbiamo citato i principali, poi nei prossimi giorni spulceremo anche tutto quello che accade durante la settimana. Vi ricordiamo
2: Stefano
0: un po'.
2: Stefano Rossini, buongiorno.
0: Sì. Oh, Simone Mulazzani.
2: No, volevo dire che il direttore ti ha seguito, mi è parsa che
0: grazie.
2: Questa prima puntata è andata molto bene, quindi sei riconfermato anche per domani.
0: Sono riconfermato anche per domani.
2: Quindi chiaramente prima settimana di prova, a vedere se questo spazio tradizionalmente occupato da chi sei tu,
0: da te Andrea Polazzi
2: se merita insomma questo approccio più estivo, ma quindi, secondo me sì, è andata molto bene,
0: quindi anche per me c'è un test, cioè non solo io li faccio agli ascoltatori ma io
2: se
0: stesso.
2: Se vuoi ti faccio una domanda su Rimini per vedere
0: no,
2: se sei preparato.
0: Preferisco di no.
2: Se vuoi, non vuoi farla?
0: No,
2: cioè, ci penso comunque.
0: Grazie.
2: Va bene.
0: Grazie,
2: bravo Stefano, buona estate, contemporanea estate a tutti coloro che ci seguono.
0: Grazie a Simone Mulazzani che ci ha passato quindi ufficialmente il testimone dal tempo reale che prosegue per tutto l'anno al tempo reale estate, questa parentesi più leggera estiva. Come vi dicevo, siamo arrivati alla fine della settimana, vi ricordo i due appuntamenti principali di oggi, quindi Lino Banfi alla Corte degli Agostiniani questa sera alle 20:15, alle 21:15 scusate, e invece alle 21 a Cattolica in piazzale Primo Maggio l'apertura del Mistfest, quindi comunque si parla di intrattenimento, di cinema, di serie TV, di misteri, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Io vi auguro una buona giornata, ci ritroviamo domattina qui sempre alle 9:00.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
3: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
4: Anna, la vera Baddy, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firma copie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
5: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
6: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
7: Uno per uno.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it. Cartoon Club.
2: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua Rimini. Stappa quest'estate!
3: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Uno per uno,

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
3: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
4: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
5: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei Colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Radio Icaro, novità.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Anna, la vera Baddy, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
3: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
4: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su

0: Sono le 12 e 33 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Nel sondaggio Governance Poll 2026 del Sole 24 Ore, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvad, migliora l'indice di gradimento con il 55,5% e un più 4,2% rispetto al giorno dell'elezione. Come indice assoluto è al 32esimo posto a livello nazionale tra i sindaci di capoluogo e al 5° posto tra i sindaci dei capoluoghi emiliano-romagnoli. È al 1° posto in regione per crescita, al 7° posto a livello nazionale. Cala però il consenso rispetto al 2025, quando Sadegholvad era al 59%, 11esimo in Italia e 3° in regione. L'indice più alto in Emilia-Romagna è quello del sindaco di Parma, Michele Guerra, col 60%, ma un calo del 6,2%. Spicca il meno 11,2% di Matteo Lepore a Bologna, che scende al 51%. Perde consenso tra i governatori di regione Michele De Pascale, che si attesta al 52% con un meno 4,8% rispetto al giorno dell'elezione. Parliamo di meteo. Si apre un'altra settimana che porterà in alto le temperature. In provincia di Rimini le massime in questi giorni tornano intorno ai 33 gradi e da domani la costa e la pianura centrale della provincia di Rimini entreranno in fascia gialla per quanto riguarda il disagio bioclimatico. Procedono, secondo il cronoprogramma, i lavori per il nuovo centro per l'impiego di Riccione, in corso nell'edificio dell'ex scuola delle Fontanelle in Viale Puglia. Il cantiere è ormai entrato nella fase conclusiva. Il completamento dell'intervento è previsto entro la fine di agosto. L'investimento complessivo è di 2,3 milioni con la collaborazione di Comune di Riccione, Regione e Agenzia Regionale per il Lavoro. Prosegue fino all'11 luglio l'Italian Global Series Festival, rassegna dedicata alle serie televisive con eventi tra Rimini e Riccione. Questa sera alla Corte degli Agostiniani alle 21 la conversazione con Lino Banfi, protagonista del cinema e della televisione italiana, che riceverà anche il premio Maximo Excellence Award. Sabato ospite Richard Gadd, autore del successo planetario Bobby Reindeer, e la pluripremiata artista americana Natasha Lyonne. Fra i protagonisti della cerimonia di chiusura al Teatro Galli, il red carpet di sabato comincerà alle 19.30. Torna questa sera su Icaro TV calcio.basket, in onda alle 23.10, con repliche domani alle 17.15 e alle 23. Ospite in studio il direttore generale della Dole Basket Rimini, Renato Nicolai. È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione un buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Anna, la vera Baddy, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Event per vivere l'Italian Global Series.
4: Radio Icaro, novità.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Team Blu 2000 News.
1: Attacco a Kiev, Mosca prende di mira la capitale ucraina, morti e feriti sotto le macerie, Zelensky dal vertice NATO di Ankara e i nostri partner escano con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Khamenei per le strade di Teheran, le vie della capitale sfila, la bara della guida suprema uccisa da Stati Uniti e Israele, ai funerali presenti molti familiari ma non il figlio e successore Mokhtaba. Ennesimo attacco sul suo social Truth, Trump sbeffeggia la premier Meloni e l'Italia, le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, dice il ministro della difesa Crosetto. Prego per il Venezuela, l'Angelus, il ricordo di Papa Leone per le vittime e gli sfollati del terremoto che ha colpito il paese, sale drammaticamente il bilancio, oltre 3.000 morti, 16.000 feriti. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, sono almeno 10 morti, 46 feriti negli attacchi russi su Kiev. Intanto il presidente Zelensky avverte fondamentale che i nostri partner escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Maurizio Dischino.
2: Un'altra notte terribile per l'Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni da combattimento contro Kiev e la regione circostante. Al momento è di 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi, ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Solo nella capitale Kiev gli attacchi hanno provocato 11 morti e 60 feriti, ma sono numeri provvisori poiché ancora si scava tra le macerie degli edifici residenziali presi di mira, 30 solo a Kiev. L'attacco russo all'Ucraina è stato lanciato mentre la NATO si prepara a riunirsi in Turchia domani e dopodomani. Il ministero russo della difesa ha dichiarato di aver compiuto un massiccio attacco contro impianti militari, industriali e impianti energetici a Kiev e nella regione di Kiev, precisando che è stato condotto con armi di precisione a lungo raggio, terrestri, aerei, navali e droni d'attacco, ma non ha detto di aver colpito edifici residenziali. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Proseguono in Iran le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei a Teheran, la sua bara viene portata per le vie della città, presenti molti familiari, non però il figlio e successore Mokhtaba Khamenei. Massimiliano Cocchi.
3: Una folla enorme ha accompagnato la salma dell'Ayatollah Khamenei nel corteo funebre che questa mattina ha attraversato il centro di Teheran. Milioni di persone, dicono i media di Stato, che hanno urlato morte all'America, morte ad Israele. È la prova di forza ed unità che il regime voleva dare all'esterno. Nei prossimi giorni altre cerimonie si terranno tra l'Iran e l'Iraq, prima della sepoltura, il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. È il funerale più lungo e imponente della storia della Repubblica Islamica, che serve a mostrare i muscoli, ma anche a ribadire alleanze. Il presidente del Parlamento Ghalibaf ha dichiarato infatti che, come voluto da Khamenei, l'Iran continuerà a sostenere il cosiddetto asse della resistenza, ovvero Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano e Houthi nello Yemen, parole che peseranno sui negoziati di pace con gli Stati Uniti che dovrebbero riprendere il 10 luglio a Doha. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,10% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un'estate di caldo che riaccende i riflettori sulla piaga dell'affollamento delle carceri. Antonella Mazza Teruel.
4: L'ultimo episodio di aggressione in carcere è accaduto a Vibo Valentia, in Calabria. Un detenuto con problemi psichiatrici ha preso a pugno un agente. Intanto, durante la scorsa notte sono stati trasferiti gli 8 detenuti ritenuti responsabili di aver organizzato nei giorni scorsi una rivolta all'interno del carcere siciliano di Enna, scoppiata dopo che un fulmine aveva creato problemi alle centraline telefoniche, bloccando le comunicazioni tra i familiari e i detenuti, alcuni dei quali hanno distrutto telecamere di sorveglianza, l'impianto elettrico, danneggiato celle. In quelle rimaste intatte sono stati trasferiti gli altri reclusi, anche 8-10 nella stessa stanza. In Toscana il sovraffollamento negli istituti penitenziari è tale da non permettere nuovi ingressi e l'invito ai direttori è quello di sistemare temporaneamente materassi e brande per terra. Siamo alla pura follia, risponde il sindacato UIL, ricordando che il rispetto della dignità umana e della salute è tutelato dalla Costituzione e nessuno può metterlo in discussione. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, così il ministro della difesa Crosetto dopo il nuovo attacco del presidente americano Trump alla premier Meloni e all'Italia. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato una vignetta sul suo sito social Truth. La maggioranza fa quadrato attorno alla premier. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
5: Buongiorno Pier Achille, sì, nonostante la parata di ministri e festeggiamenti a Villa Taverna per l'indipendenza, nonostante gli incontri anche segreti per ricucire rapporti, alla fine Trump, incurante di tutto, torna ad attaccare via social Giorgia Meloni. In un post pubblica un meme in cui campeggia la foto di entrambi con la scritta "serve un ordine restrittivo", ma questa volta da Palazzo Chigi nessuna risposta. Per il ministro degli esteri italiani le parole di Trump si commentano da sole, mentre così ha detto: i rapporti comunque con gli Stati Uniti devono restare. Il tutto si consuma la vigilia dell'attesissimo summit della NATO di Ankara, con la presenza di tutti i leader che dovranno decidere come alimentare l'alleanza atlantica, la cui struttura vacilla pericolosamente sotto i colpi del presidente americano. In un clima di sfiducia tra sospetti e timori, i capi di Stato di governo della NATO si presentano al vertice, cartella alla mano, con i numeri del programma di riarmo in attesa poi delle pagelle di Trump. Resta un miraggio il 5% richiesto d'Italia da parte sua. Si presenta con un 2,8% per la spesa militare, spalmato nel breve periodo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, Gignano Studio.
1: In Venezuela il bilancio del sisma continua ad aggravarsi: oltre 3.000 morti, 16.000 feriti, 17.000 sfollati. Mentre si continua a scavare, il governo cerca di rispondere alle accuse sulla gestione dell'emergenza. Raffaella Frullone.
6: Nel giorno delle celebrazioni per l'anniversario dell'indipendenza, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha parlato della creazione di una nuova unità militare dedicata alla gestione delle calamità naturali. Un annuncio accompagnato dalla difesa dell'operato dell'esecutivo, accusato di essere intervenuto tardivamente e in modo insufficiente. A questo si aggiungono le denunce di chi sostiene che funzionari pubblici chiedano fino a $450 per la restituzione delle salme ai familiari. Intanto si muove la macchina della solidarietà internazionale. Panama ha aperto 2 centri di raccolta per alimenti, medicinali e beni di prima necessità e disposto l'invio di squadre di soccorso. Ma anche gli aiuti sono finiti al centro delle polemiche. Il sindaco di Panama City ha denunciato il presunto dirottamento di una parte del materiale umanitario destinato alla popolazione. Nelle città devastate dal sisma, intanto, migliaia di persone stanno tornando negli edifici lesionati e pericolanti per recuperare oggetti personali e provare a ricominciare da quel poco che resta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto, così Papa Leone all'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, nel quale ha rivolto il suo pensiero al Venezuela. Paolo Fucili.
7: Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano, assicura Leone con le parole di ieri dalla finestra dell'Angelus a San Pietro, appuntamento di mezzogiorno della domenica, ora spostato fino al 27 luglio a Castel Gandolfo. Da ieri sera, infatti, il Papa è qui con l'intenzione di impiegare il tempo
8: con un po' di riposo, un po' di preghiera, un po' di lettura e speriamo un po' di sport.
7: Sono le vacanze del Papa, alloggiato nel Palazzo Apostolico che dà sulla piazza del paese. L'anno scorso rimase 16 giorni e spesso fu visto e incontrato fuori casa, anche in varie uscite, a sorpresa nei dintorni. Stessa intenzione forse di quest'anno, parrebbe, da quel che ha detto ieri sera all'arrivo.
8: Speriamo almeno la domenica ci vediamo per l'Angelus, poi forse qualche altro momento.
7: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica Milano Centrale. Stamani ritardi fino a un'ora, disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono a trasbordi di passeggeri in maggiori tempi di percorrenza, ma un guasto alla linea secondaria allunga ancora di più la durata degli spostamenti. I colossi stranieri del web continuano a macinare anche in Italia profitti miliardari, scaricando sulle nostre piccole e medie imprese il peso fiscale che eludono, le denuncia la CGA di Mestre, il direttore del Centro Studi, Paolo Zabeo.
9: Sulle nostre imprese grava un'aliquota fiscale più che doppia rispetto ai colossi del web. Ma come fanno questi ultimi a pagare poche tasse? Il trucco è abbastanza semplice. Gonfiano artificialmente i costi delle filiali ubicate nei paesi dove le imposte sono più alte, come l'Italia o la Francia, così gli utili dichiarati risultano più bassi. Nel frattempo, i profitti veri vengono trasferiti verso le controllate che si trovano in stati che assicurano una fiscalità di vantaggio. Il risultato è che quasi tutte queste grandi corporation finiscono per dichiarare la maggior parte dei loro guadagni proprio dove pagano pochissimo. Un meccanismo eticamente inaccettabile che svuota le casse di molti paesi e finisce per far pagare il conto a tutti gli altri.
1: Due episodi di cronaca a Savona: nella notte è morto l'uomo 37enne accoltellato ieri in spiaggia, si cerca l'aggressore, stamani un ultra 90enne ha sparato alla moglie ultra 80enne finendola in gravi condizioni. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Fuori il Messico, sconfitto agli ottavi per 3-2 dall'Inghilterra, eliminato anche il Brasile, battuto per 2-1 dalla Norvegia. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
10: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
2: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
5: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it. Cartoon
6: Club. Su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
3: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
4: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Pausa pranzo, il menù di Grandi Classici.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. In apertura, il nuovo massiccio attacco russo sull'Ucraina, colpita pesantemente Kiev.
2: Un'altra notte terribile per l'Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni da combattimento contro Kiev e la regione circostante. Al momento è di 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi, ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Solo nella capitale Kiev gli attacchi hanno provocato 11 morti e 60 feriti, ma sono numeri provvisori poiché ancora si scava tra le macerie degli edifici residenziali presi di mira, 30 solo a Kiev. L'attacco russo all'Ucraina è stato lanciato mentre la NATO si prepara a riunirsi in Turchia domani e dopodomani. Il ministero russo della difesa ha dichiarato di aver compiuto un massiccio attacco contro impianti militari, industriali e impianti energetici a Kiev e nella regione di Kiev, precisando che è stato condotto con armi di precisione a lungo raggio, terrestri, aerei e navali e droni d'attacco. Ma non ha detto di aver colpito edifici residenziali. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Tensioni Stati Uniti-Italia, le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, così il ministro della difesa Crosetto, dopo il nuovo attacco di Trump alla presidente del Consiglio Meloni e all'Italia alla vigilia del vertice dell'Alleanza Atlantica. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sui social che lo ritrae con la premier e la scritta serve un ordine restrittivo. Disagi per chi viaggia in treno oggi, guasto stamane alla stazione di Milano Centrale con cancellazioni e ritardi anche per un inconveniente tecnico lungo la linea tirrenica vicino a Follonica. La situazione è poi rientrata da oggi e fino al 10 di luglio per i lavori su un cavalcaferrovia a Firenze. Parte dei convogli in transito tra Roma, Milano, Torino è stato proprio dirottato sulla tirrenica con previsti incrementi dei tempi di viaggio. Un uomo di 98 anni avrebbe sparato la moglie di 89 anni durante una lite in casa a Savona. L'anziana è stata trasferita in condizioni critiche all'ospedale Santa Corona di Pietraligure. L'uomo, ferito in maniera lieve, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Vaticano, il dicastero per i laici, la famiglia, la vita e la segreteria generale del sinodo hanno pubblicato il percorso tematico, strumento in preparazione dell'incontro che Leone XIV ha convocato con i capi delle chiese orientali cattoliche e presidenti delle conferenze episcopali per i 10 anni di Amoris Laetitia, l'esortazione apostolica di Papa Francesco. L'incontro si terrà in Vaticano dal 7 al 14 di ottobre. E l'Italia torna a scaldarsi a metà settimana dopo un weekend libero, senza allerte per ondate di calore, situazione tranquilla appunto per altri 2 giorni. Da martedì però Firenze è in bollino arancione, da mercoledì si aggiungono con la stessa allerta anche Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Buon pomeriggio, in questo lunedì 6 luglio, ben ritrovati. Non sono da solo, ma c'è anche il nostro chartman Sabrino D'Alessandro, pronto anche a darvi delle gustose, succose anticipazioni sulle classifiche del weekend, che poi si trasformano in classifiche dell'estate già dalla scorsa settimana, con i ricordi della nostra estate, magari un'estate particolare del passato, con anni che furono messi anche a confronto con i tormentoni di quest'estate 2026, un po' nella nostra chart di Blue 2000 e un po' anche con i classici dati del venerdì di Air One. Intanto un saluto a tutti voi, siete benvenuti con i vostri messaggi, raccontatemi come sta trascorrendo questa giornata, cosa state facendo di bello in questo momento, come va al lavoro, state già sognando le vostre vacanze anche seduti alla vostra scrivania? Allora siete benvenuti a diretta@radiumblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Ovviamente tante curiosità legate alle manie, allo sport e al divertimento, non solo da spiaggia, di quest'estate. Tra poco parleremo anche dell'hula hoop più grande del mondo, che è davvero da record. Intanto parliamo di musica del passato con i Roxy Music.

Ed è incredibile la magia che riescono a ricreare certe canzoni anche a distanza di anni, intramontabili davvero, riascoltate in quest'estate anche Rimmel, un classico di Francesco De Gregori, qui su Imlu 2000, dove prima abbiamo accennato a questo Hula Hop, che è un modo anche per svagarsi in vacanza, magari qualcuno insomma usa l'Hula Hop anche per allenarsi in qualche modo facendo sport. C'è una misura veramente monster, che è la più grande del mondo ed è da record, misura 5,40 metri e a crearla è stato un uomo giapponese che ha conquistato il record facendo girare appunto per 3 volte consecutive un hula hoop gigante sul suo corpicino, quindi veramente un'impresa. È un grande passatempo, soprattutto da quelle parti, in Giappone lo amano molto. Lui è Yuya Yamada, questo uomo anche noto con lo pseudonimo sui social, lo trovate ad esempio su TikTok con questi video continui sugli hula hoop. Si chiama Hoopman Yuya e questo incredibile cerchio ha questo diametro di ben 5,40 metri, dimensioni veramente grandi che rendono l'impresa ancora più sorprendente. Yamada ha tentato ufficialmente di conquistare il Guinness World Record nella categoria maschile dedicata a questa specialità. Adesso avrà dei competitor veramente accaniti in tutto il mondo, però insomma la prova si è sicuramente conclusa con un successo strepitoso, perché lui è riuscito a battere il record precedente facendo girare l'enorme struttura per 3 volte consecutive, dimostrando così forza, coordinazione e grande controllo, io direi anche concentrazione a questo punto, perché insomma in questa impresa ci vuole anche quella. E voi siete amanti, appassionati, oppure l'avete insomma utilizzato da piccoli, almeno avete provato una volta l'ebbrezza di poter usare l'hula hoop? Fateci sapere se eravate dei maestri o delle schiappe come me, insomma poi tutti ci proviamo, ma i risultati sono differenti da persona a persona. Scriveteci dunque in merito all'hula hoop e altri giochi da fare in spiaggia, intanto la nuova di Bruno Mars.

Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.

non due settimane, ma sono trascorsi, se non sbaglio, due annetti buoni dall'ultima performance sanremese in cui vinse Saremo Giovani, appunto parliamo di settembre, che è ritornato finalmente con qualcosa di nuovo dal titolo Due settimane qui su In Blu 2000. Adesso Ravillini.

0: Song, Elton John, all'interno delle parole dell'estate qui su In Blue 2000, e chissà quante parole, quanti suoni si ascolteranno all'interno di questo festival che si chiama Short Out Festival 2026. Cosa ci limita? E diciamo il filo conduttore di quest'anno. Per parlarcene c'è il direttore artistico Edoardo Maggioni con noi. Edoardo, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, questo festival si terrà, ormai mancano poche ore, da domani fino al 12 luglio prossimo, all'Ainate. Dove?
1: Assolutamente, si terrà in Villa Visconti Borromeo Litta, che è una villa bellissima al centro della città di Ainate, e poi si replicherà dal 17 al 19 luglio a Villa La Valera ad Arese.
0: Perfetto, quindi i nostri amici che verranno a trovarvi, cosa si devono aspettare? 6 giorni belli, ricchi e pieni di che cosa?
1: Beh, principalmente di cinema, ma anche di un sacco di altri eventi. Diciamo che la prima serata, quindi domani sera, ci sarà la proiezione di uno dei più grandi film della storia del cinema, ovvero Viaggio a Tokyo di Ozu, di un maestro giapponese, che verrà presentato dal collettivo di creator Arte Settima. Poi dall'8 all'11 ci saranno 4 serate di cortometraggi con il concorso nazionale e internazionale. Il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio invece ci sarà il concorso Short Out Kids dedicato alle fasce più giovani, e infine domenica sera ci sarà un evento che non sarà cinematografico, sarà un monologo di Vera Gheno, Nessun è normale.
0: Quindi immagino ci sia un concorso, no, all'interno di questo Short Out.
1: C'è un concorso che assegna, diciamo, 3 premi economici più un premio economico per la categoria Kids, e poi ci sono altri premi, c'è una menzione della giuria di un festival, diciamo, che sta arrivando in questo momento una nuova associazione che è Festival Associati Milanesi, FAM, che diciamo è un collettivo di festival di cortometraggi che porterà avanti degli eventi e assegnerà una menzione speciale. Ci sarà il premio del pubblico, per cui le persone possono votare durante le serate, e ci sarà un premio di una giuria giovani che è frutto di un percorso di critica fatto in alternanza scuola-lavoro con un liceo di Arese.
0: Edoardo, tu alla presentazione di questo evento, sono parole tue quindi non le puoi smentire, attenzione, hai detto il nostro obiettivo non è semplicemente organizzare un festival, ma realizzare un luogo d'incontro.
1: Sì, assolutamente, diciamo che oramai siamo alla quinta edizione e io ripeto questa cosa un po' in maniera ossessiva, ovvero l'idea che è quella di Short Out di farsi luogo. Quindi l'associazione che sta alla base di Short Out, diciamo che col tempo è cresciuta e ha portato avanti tutta una serie di altri eventi, ma soprattutto riuscirà a farsi luogo all'incirca da dicembre-gennaio del 2027, dicembre del 26, gennaio del 2027, porterà avanti un progetto che oramai è dietro le quinte, va avanti da più di 2 anni, dell'apertura di un polo culturale a Rho. Farsi luogo vuol dire anche, diciamo, calarsi all'interno delle periferie e poter offrire con continuità cultura di qualità e permettere alle persone di non doversi spostare verso Milano, dove c'è, diciamo, una cultura che è, diciamo, ai massimi livelli in Italia, ma che, diciamo, per qualcuno è più difficile raggiungerla.
0: E poi grazie anche all'associazione Amici di Villa Litta c'è l'opportunità di vedere una bella mostra fotografica, se non sbaglio, dell'Istituto Italiano di Fotografia.
1: Sì, un set fotografico, allo, no? Allo stesso tempo ci sarà un set fotografico dell'Istituto Italiano di Fotografia, che ci sarà il sabato e la domenica. Ci sarà una mostra organizzata dal collettivo Scurbat, che fa parte di Short Out Festival, e ci sarà la possibilità di visitare tutta la Villa Litta. Ogni sera ci saranno le visite guidate ad un prezzo ridotto per chi partecipa al festival, e alle 8 di sera ci saranno queste visite guidate in questa villa che è molto famosa per i suoi giochi d'acqua, quindi bella, anche molto rinfrescante.
0: Abbiamo parlato anche altre volte qui su In Blue 2000, sicuramente è un punto di interesse molto particolare, molto bello anche dal punto di vista naturalistico. Come mai, cosa ci limita questo titolo per quest'anno?
1: Diciamo che ogni anno noi cerchiamo di ricontestualizzare il margine, dato che Short Out si chiama Short Out, il margine al centro, cerchiamo di ricontestualizzarlo e calarlo nell'attualità. Negli anni si sono affastellati diverse declinazioni del tema, quest'anno Cosa ci limita è un po' un gioco di parole che ci mette di fronte al rapporto fra persona e oggetto, alla nostra capacità di relazionarci con le cose in senso lato, quindi questo vuol dire può essere declinato con gli scarti, col linguaggio, con la nostra capacità di potersi guardare allo specchio e dire che valore hanno gli oggetti e quindi poi anche che tipo di valore diamo a noi stessi.
0: Quindi non mancate da domani fino al 12 luglio all'Ainate, poi un'altra sezione, lo ricordiamo ancora una volta, il festival nel comune di Arese dal 17 al 19 luglio, quindi si parte da Villa Lita all'Ainate e poi si continua ovviamente per quest'estate 2026. C'è un sito dove possiamo seguirvi, Edoardo?
1: Assolutamente, che è www.shortoutfestival.com. I biglietti per l'Ainate risultano sold out, però noi abbiamo altri 180 posti liberi senza prenotazione, per cui c'è posto per tutti. In contemporanea alle proiezioni o agli eventi che saranno all'interno del Teatro Naturale ce ne sono altrettanti all'interno del Cortile Nobile, per cui vi invito a visitare il programma. Il festival è ingresso libero e gratuito e anche se risulta tutto sold out, di posto ce n'è sempre.
0: Esatto, vi aspettiamo. Casomai fai un po' di posto anche a casa tua, Edoardo, nelle possibilità.
1: Sì, ma okay. Abito un po' più lontano, però ci provo. Volendo ci provo.
0: Le buone intenzioni ci sono. Grazie Edoardo Maggioni con noi, grazie mille, alla prossima.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Allora, noi continuiamo il nostro pomeriggio, queste sono le parole dell'estate su In Blu 2000, dove adesso, ritorniamo in una delle località più rinomate per trascorrere le vacanze estive, ovvero Riccione, nella canzone ormai storica dei giornalisti. E stiamo insieme fino alle 16.

Blue de Mila nel nostro pomeriggio di luglio, anche il nuovo singolo di Ariana Grande. Abbiamo perso un po' l'orientamento anche per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti sulle classifiche di Billboard, ma li recupereremo magari per darvi qualche informazione. Però questa canzone nuova di Ariana Grande fino a qualche settimana fa era la numero uno, quindi decisamente piace. Noi scopriremo anche i nostri gusti in fatto di farci piacere dei particolari gusti musicali. Nella prossima ora scopriremo come i nostri gusti musicali rispecchiano realmente chi siamo e cosa proviamo. Grazie anche a Simona che ci ha mandato il suo messaggio per quanto riguarda le classifiche del passato dell'estate, ha molto apprezzato ad esempio il primo appuntamento dello scorso weekend, quindi ti ringraziamo. E di classifiche dell'estate parleremo ovviamente nel nuovo appuntamento di sabato prossimo, con un'anticipazione che scatterà proprio nella prossima ora insieme. Ma c'è tempo ancora per ascoltare tante belle canzoni in quest'ora, tra cui Primavera di Marina Ray.

Perché poi questa canzone, ne sono passati di anni, dal 1997, in cui andava forte soprattutto d'estate. Più l'ascolto e più mi sa d'estate rispetto alla primavera, quindi non lo so, ha questo mood che ti fa pensare alle vacanze estive, non soltanto alla primavera. Marina Rei ovviamente su In Blu 2000, noi continuiamo anche a rimettere in moto la macchina dei ricordi musicali dell'estate che furono. Questa non sfigurerebbe ad esempio all'interno delle classifiche dell'estate. Don't You Worry, era l'estate del 2000 per i Mada Sun.

Ed è vero che ormai d'estate si parla di sondaggi, di studi, di ricerche scientifiche, perché la scienza non si ferma mai, ragazzi, neanche nei mesi più caldi, e tra poco parleremo anche di cosa si nasconde davvero dietro la playlist magari del cuore, quella che ascoltiamo ogni giorno e che radicalmente ci fa cambiare la giornata in positivo per le canzoni che ascoltiamo. C'è un motivo che ci spiega la scienza, che riporteremo a tutti voi amici di In Blu 2000 del pomeriggio. C'è anche Justin Bieber con la sua Daisies.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Tensioni Stati Uniti-Italia. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, così il ministro della difesa Crosetto, dopo il nuovo attacco di Trump alla presidente del Consiglio Meloni all'Italia alla vigilia del vertice NATO. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sui social che lo ritrae con la premier e la scritta serve un ordine restrittivo. E alla vigilia del summit dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, la Russia ha colpito Kiev con un massiccio attacco missilistico che ha provocato almeno 14 morti nell'intera regione e spinto il presidente ucraino Zelensky a chiedere decisioni forti agli alleati. Diversi droni ucraini intanto hanno colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, oltre 2500 chilometri dal confine con l'Ucraina. In Iran proseguono le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei, presenti molti familiari, ma non il figlio e successore Mokhtaba.
2: Una folla enorme ha accompagnato la salma dell'Ayatollah Khamenei nel corteo funebre che questa mattina ha attraversato il centro di Teheran. Milioni di persone, dicono i media di Stato, che hanno urlato morte all'America, morte ad Israele. È la prova di forza ed unità che il regime voleva dare all'esterno. Nei prossimi giorni altre cerimonie si terranno tra l'Iran e l'Iraq, prima della sepoltura, il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. È il funerale più lungo e imponente della storia della Repubblica Islamica, che serve a mostrare i muscoli, ma anche a ribadire alleanze. Il presidente del Parlamento Ghalibaf ha dichiarato infatti che, come voluto da Khamenei, l'Iran continuerà a sostenere il cosiddetto asse della resistenza, ovvero Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano e Houthi nello Yemen. Parole che peseranno sui negoziati di pace con gli Stati Uniti che dovrebbero riprendere il 10 luglio a Doha. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica nella stazione centrale. Stamani ritardi fino a un'ora ai treni alta velocità Intercity, Eurocity, regionali, disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono ma un guasto la linea secondaria allunga ancora di più la durata degli spostamenti. È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato ma non ce l'ha fatta e quindi ricercato per omicidio. L'uomo che durante una lite ha colpito la vittima con la lama ed è poi fuggito. È stato attribuito a George Clooney, attore, regista, produttore statunitense, il Leone d'Oro alla carriera dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che si terrà a settembre al Lido. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.

Un'altra ora insieme su Blu 2000, ci seguite dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 alle parole dell'estate, ma anche attraverso l'app Play 2000 e su play2000.it in streaming. Allora, accennavamo nella scorsa ora a questo studio, secondo cui davvero dietro le nostre playlist del cuore, i brani che ascoltiamo ogni giorno, si nascondono i nostri gusti musicali, ovviamente, che rispecchiano chi siamo e addirittura che cosa proviamo, i nostri sentimenti. Spesso si pensa che la playlist di una persona sia una specie di radiografia addirittura del suo carattere, in realtà il legame tra le canzoni che scegliamo e la nostra psicologia è un po' più sfumato, cioè la musica racconta molto di noi, ma non è una scienza esatta. Alcuni esperti di questo settore spiegano cosa si nasconde davvero dietro le nostre scelte musicali. Allora, una prima connessione concreta arriva dagli studi accademici che collegano i tratti della personalità ai suoni che cerchiamo durante la giornata. Barbara Blecci, professoressa di psicologia e neuroscienze, ha approfondito questo legame in un articolo e la ricerca mostra che la personalità riesce a prevedere i gusti musicali a prescindere da fattori come l'età o il genere. Quindi la differenza più evidente si nota nel bisogno che abbiamo di stimoli. Gli estroversi tendono, secondo questo studio, a preferire la musica stimolante, mentre gli introversi tendono a preferire la musica rilassante o più tranquilla. E forse fin qui potevamo arrivarci anche noi, no? Rispetto all'esito di questo studio. Però non bisogna commettere l'errore di considerare i gusti musicali come qualcosa di fisso, di totalmente infallibile per giudicare qualcuno. A volte si ascolta magari un genere semplicemente perché fa parte del nostro background familiare, della nostra storia o della nostra crescita. I gusti poi cambiano perché cambiamo noi. La stessa dottoressa dice che la musica ci aiuta a crescere, ad acquisire nuove prospettive e anche a provare emozioni per le quali non abbiamo modo di esprimerci davvero. In questo modo la musica ci aiuta a entrare in contatto anche con la versione più autentica di noi stessi, forse in un piccolo angolo del nostro cuore, quella che neanche noi conosciamo. Quindi ci crea lo spazio necessario per crescere ed evolversi. Infine c'è anche un'altra componente molto legata al momento specifico che stiamo vivendo, quindi i gusti musicali non sono il metodo più infallibile per valutare la personalità a lungo termine, perché spesso rispondono a bisogni temporanei e soprattutto l'estate ci dà la possibilità di mettere a frutto questo studio, nel senso che poi ascoltiamo delle canzoni che sono le classiche canzoni dell'estate, che durano proprio il tempo di una stagione, che ci piacciono in questo periodo e che poi magari non ci piacciono più, non le riascolteremo mai più. Siamo attratti da quello che si sintonizza con il nostro umore attuale. La musica non descrive i tratti stabili di una persona, ma agisce in modo più immediato e, aggiungiamo noi, anche altamente casuale a questo punto, perché non possiamo fare affidamento, diciamo, sulla nostra memoria musicale per stabilire di che pasta siamo fatti o di che personalità siamo fatti, perché inevitabilmente anche le canzoni, quelle che ascoltiamo magari in una stagione mordi e fuggi, caratterizzano una parte di noi che poi non sarà più. Bello, molto interessante questo studio, e fateci sapere se anche la musica, la playlist del cuore vi influenza particolarmente a livello caratteriale. Adesso Cesare Cremonini su Blu 2000.

0: dell'estate.
1: E ci siamo con le anticipazioni anche per questo inizio di settimana, all'interno delle parole dell'estate, con le classifiche che poi andranno in onda nel prossimo weekend, quindi per quanto riguarda le giornate dell'11 e 12 luglio prossimi, dalle 14 alle 15, in cui ritorniamo indietro nel tempo con un anno in particolare. E nel prossimo weekend di scena saranno gli anni 2000, in particolare il 2000 tondo tondo, quindi una sorta di spartiacque tra quella che era stata la musica degli anni 90 e quella del 2000, quindi con dei suoni anche diversi, dei personaggi diversi al loro debutto, ed è il caso proprio di una grande tigre da palcoscenico, se così possiamo chiamarla, ovvero Anastasia, perché la superstar americana non si è dimenticata del nostro paese e noi non l'abbiamo dimenticata, anche se Sabino mi diceva fuori diretta che praticamente non tutti ormai sanno, soprattutto i giovanissimi, chi sia Anastasia. E allora rinfreschiamo loro la memoria: la superstar americana torna nel nostro paese già da oggi a Roma all'Auditorium Parco della Musica, alla Cavea, due appuntamenti a luglio e 3 a ottobre nel nostro paese per i suoi live. Ci regalerà le emozioni indimenticabili che arrivano dalle recenti produzioni, tra cui l'album Our Songs, protagonista di questi 5 concerti esclusivi, e la sua è una carriera costellata di grandi successi, più di 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Anastasia, sinonimo appunto, diciamo, di grinta, passione, resilienza. Il pubblico italiano avrà l'opportunità di riascoltare dal vivo i suoi grandi successi intramontabili, come ad esempio Pay My Dues e Left Outside Alone. Ma la canzone che oggi andiamo a riascoltare, che fa parte appunto della chart del 2000, che nel prossimo weekend scaleremo insieme, è un grande successo di quel periodo, di quell'estate proprio, che faceva capolino alla numero 9. Noi parliamo di classifica che va per la maggiore nel nostro paese, che andava per la maggiore per quanto riguarda l'estate del 2000 nel nostro paese, con i successi sia italiani che internazionali. Ricordiamo che ha avuto numerosi riconoscimenti internazionali, siamo intorno ai 250 premi di oltre 30 paesi per Anastasia, e anche i tour che l'hanno portata in ogni angolo del pianeta davvero. E quindi la numero 9 della classifica del 2000, estate 2000, Anastasia con I'm Out of Love.

Le 15:19 di questo lunedì 6 luglio, le parole dell'estate con le anticipazioni delle classifiche dell'estate del prossimo weekend su Blue 2000. Per tutti gli appassionati della musica di Anastasia, l'estate del 2000 è stato il suo anno proprio, la sua estate, con questo grande successo non solo in Italia ma a livello globale planetario con I'm Out of Love che incontriamo alla numero 9. La numero 6 che ascolteremo poi con tutti gli altri brani della chart del 2000, dell'estate 2000, è occupata da Madonna, che fa discutere in questo periodo perché è uscito lo scorso 3 luglio la seconda parte di Confession on a Dance Floor. La prima parte, insomma, qualcuno aveva richiamato quell'effetto nostalgia del passato rispetto alla musica dance che Madonna aveva promesso. In questo caso, per chi ha ascoltato tutto l'album, ha parlato di 64 minuti senza un attimo di pausa, mixato come un DJ set vero, quindi l'esplosione anche di suoni, anche un rinnovamento musicale di Madonna, che sa che a noi piace anche la musica dance, quindi una tenuta incredibile anche sul pezzo. Dove troviamo praticamente in questo nuovo album di tutto: c'è l'house di Chicago, la techno di Detroit, tutta roba underground che lei mastica da una vita e che ha riproposto in questo nuovo album, che è già uno dei preferiti dei fan di Madonna, sparsi ovviamente in tutto il mondo. E poi ha colpito questa macchina, questa campagna marketing pazzesca, in copertina uno scatto di Rafael Pavarotti, c'è lei avvolto in questo velo porpora che strizza l'occhio al look del Coachella 2006, e c'è una sagoma di questo velo che forma una sorta di triangolo rosa veramente particolare. Per l'occasione ha richiamato Stuart Price, che oltre al primo capitolo l'aveva curato anche il Celebration Tour tra il 2023 e il

0: classifiche dell'estate di sabato prossimo, anche domenica naturalmente su Milo 2000 dalle 14 alle 15, c'era la numero 9 Anastasia, I'm Out of Love, appena ascoltata la numero 6 invece Madonna con la sua musica di cui abbiamo parlato anche per l'uscita del nuovo album Confession numero 2. Allora io e Sabino siamo andati a vedere la copertina incuriositi, appunto copertina di questo album, ci è sembrato proprio un prodotto fatto con l'intelligenza artificiale, poca roba, quindi insomma per noi due è bocciata la copertina anche dal punto estetico visivo, però insomma qualcun altro magari l'avrà apprezzata, quindi siamo pronti anche a ricevere le giuste critiche contro le nostre opinioni a diretta at radioinblu.it. Ma è il momento anche di ascoltare delle belle novità, quindi abbandoniamo le anticipazioni delle chart per dedicarci a questa nuova dei Mumford & Sons che già suona da un paio di settimane qui su Blu 2000 e si intitola Here.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade.

0: get out of it.
1: Vi siete accorti già da oggi? È cambiato il disco numero 2000, la nostra proposta musicale della settimana, Earrings, questo brano indie pop R&B che ha già una storia alle spalle, perché è uscito nel 2024 e diciamo è esploso nella sua notorietà da parte di questo artista emergente che si chiama Malcolm Todd all'interno dell'acclamato album di debutto che si intitola Sweet Boy, e questa è la nostra proposta musicale della settimana che ascolterete ovviamente per tutti questi giorni. Allora, i soliti consigli anticaldo, giri, apri la, insomma, il canale televisivo che più ti piace, l'informazione di solito è un TG in particolare, quello con l'uno, non Rai uno, l'altro, che ti dice i consigli anticaldo, quindi non uscire nelle ore più calde della giornata, vestirsi leggeri, magari con colori chiari, bere tanta acqua, ecco, il nostro Sabino le sa tutte, le tre regole d'oro, e soprattutto occhio ad anziani e persone fragili, ma quello va da sé. Mi segnala Sabino anche mangiare l'anguria, ecco, frutta fresca, anguria, che vanno sempre bene in questo periodo. E in questo periodo di afa intensa alcune convinzioni sono quelle diffuse che vanno riviste proprio alla luce delle evidenze scientifiche. Quindi iniziamo proprio con: non servono per forza 8 bicchieri d'acqua al giorno. C'è questa credenza popolare secondo cui per rimanere idratati e raggiungere il fabbisogno giornaliero serva bere 8 bicchieri d'acqua al giorno, e questa è una regola, ma non ci sono basi. Cioè, tu, Sabino dice che c'è chi passeggia invece a champagne, 8 bicchieri di champagne al giorno e vai che si vive la vita in tutta la sua bellezza. Allora, secondo l'EFSA, che è l'autorità europea per alimentare, l'apporto adeguato di acqua totale, quindi bevande più cibo, è di circa 2 litri al giorno per le donne, 2,5 litri per gli uomini, ed è un'assunzione complessiva, non da aggiungere a quella che già si ricava dal caffè, tè, frutta e verdura. Il 20-30% del fabbisogno arriva proprio dagli alimenti, perché il fabbisogno reale dipende da età, peso, clima e attività fisica. Per questo molti nutrizionisti consigliano semplicemente di bere quando si ha sete, senza ossessionarsi con i numeri, 8 bicchieri, 2 litri, eccetera, eccetera. Attenzione, solo se avete avuto calcoli renali, questo è importante, in quel caso gli urologi raccomandano volumi più alti. Tra poco altri consigli, altri miti da sfatare, perché pare che non servano nemmeno tanto gli integratori, tanto decantati in questo periodo, magnesio, potassio, eccetera, eccetera, anche se le case di distribuzione farmaceutiche su queste polverine magiche fanno veramente tanti money tutta l'estate, perché noi siamo convinti che in tutte queste stagioni estive si debba appunto consumare questo tipo di prodotto.

Parlavamo degli integratori, non sempre servono questi integratori sodio, potassio, magnesio e calcio che si perdono con il sudore, ma con una dieta mediterranea equilibrata si reintegrano facilmente. Quindi gli integratori salini, molto pubblicizzati, lo diciamo prima, in farmacia durante le ondate di caldo che stiamo vivendo, diventano davvero utili solo con la sudorazione intensa e prolungata oltre un'ora, oppure in caso di malattia con grave perdita di liquidi. Poi l'acqua frizzante va benissimo, la scelta tra acqua naturale e frizzante è quasi un rito quotidiano. La buona notizia è che la carbonazione non interferisce con l'idratazione e quindi le bollicine possono anzi invogliare a bere di più. Adesso in questo momento mi servirebbe proprio un bicchiere d'acqua. L'acqua frizzante però può sostituire le bevande gassate che contengono un'alta quantità di zuccheri aggiunti. E poi altra cosa da tenere bene in mente: la maggior parte degli italiani ha il timore di bere acqua ghiacciata durante o subito dopo i pasti oppure appena usciti dall'acqua di mare o piscina. E non bere che poi ti viene la congestione, ce lo dicevano già da piccoli, ma non c'è alcuna correlazione tra bere acqua fredda e congestione. Per la popolazione in generale non esiste, lo dicono gli scienziati, i nutrizionisti, è un vantaggio dimostrato nemmeno tra acqua fredda e a temperatura ambiente, fa eccezione solo chi pratica lo sport intenso, per cui l'acqua fredda aiuta a contenere l'aumento della temperatura corporea durante questo sforzo prolungato, non so, magari in palestra o in altri sport estremi. Per tutti gli altri è semplicemente una questione di gusto.

Don't You Forget About Me, 1985 per i Simple Minds. Allora, c'è chi ha riscritto e ha scritto la storia della musica italiana nelle ultime ore a Tor Vergata. Abbiamo visto tutte le immagini possibili e immaginabili anche in rete di questo grande fenomeno che è Ultimo, che ha realizzato veramente il sogno della sua vita di radunare 250.000 fan a Roma per vederlo. Si sono sprecate parole di complimenti anche da parte dei suoi amici. Ad esempio Cesare Cremonini ha detto di Ultimo: dal primo istante in cui abbiamo parlato insieme mi è apparso diverso da tutto e tutti. E poi si è complimentato anche Vasco, perché Ultimo gli ha soffiato praticamente il record di maggior numero di spettatori paganti per un live. Vasco ha detto: sono davvero felice per Nicolò, ogni record è fatto ovviamente per essere battuto, largo ai giovani, è giusto così, lo ha scritto Vasco postando la foto dei loro incontri. Insomma, questa è stata la storia di Ultimo delle ultime ore.

21 Century Breakdown dei Green Day a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, grazie a tutti voi per aver partecipato numerosi anche in questo pomeriggio di lunedì. Naturalmente rimanete all'ascolto della nostra musica e anche delle nostre notizie, perché tra poco arriverà la redazione con l'ultima edizione delle news. Vi lasciamo oggi con il nuovo singolo di Michele Zarrillo che parla di sentimenti fin dal titolo. Ti amo, ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: Le parole dell'estate. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di. Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte.
3: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
1: Effetto Notte. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo. Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze. In Blu 2000, news.
0: Buon pomeriggio da Elena Seno. Il caso del nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti alla premier Meloni. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, afferma il ministro della difesa Crosetto. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sul social Truth che lo ritrae con la premier e la scritta: serve un ordine restrittivo. Per ora Palazzo Chigi tace, domani il vertice della NATO. E alla vigilia del summit dell'Alleanza Atlantica di Ankara, la Russia ha colpito Kiev con un massiccio attacco missilistico che ha provocato almeno 14 morti nell'intera regione e spinto il presidente ucraino Zelensky a chiedere decisioni forti agli alleati. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile. Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohamed Al-Farra, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni. Ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, ha dichiarato il capo ufficio stampa del governo di Hamas. Tornata regolare la circolazione ferroviaria sul nodo di Milano dopo la disalimentazione della rete elettrica di stamane, con cancellazioni e ritardi in stazione centrale e ritardi anche per un inconveniente tecnico lungo la linea tirrenica, oggi vicino a Follonica. La situazione è poi rientrata. In corso in questi giorni lavori su un cavalcaferrovia Firenze e parte dei convogli in transito tra Roma, Milano, Torino viene dirottato proprio sulla tirrenica, con previsti incrementi dei tempi di viaggio. Estate caldo, riaccendono i riflettori sulla piaga dell'affollamento delle carceri.
4: L'ultimo episodio di aggressione in carcere è accaduto a Vibo Valentia, in Calabria. Un detenuto con problemi psichiatrici ha preso a pugno un agente. Intanto, durante la scorsa notte sono stati trasferiti gli 8 detenuti ritenuti responsabili di aver organizzato nei giorni scorsi una rivolta all'interno del carcere siciliano di Enna, scoppiata dopo che un fulmine aveva creato problemi alle centraline telefoniche, bloccando le comunicazioni tra i familiari e i detenuti, alcuni dei quali hanno distrutto telecamere di sorveglianza, l'impianto elettrico, danneggiato celle celle. In quelle rimaste intatte sono stati trasferiti gli altri reclusi, anche 8-10 nella stessa stanza. In Toscana il sovraffollamento negli istituti penitenziari è tale da non permettere nuovi ingressi e l'invito ai direttori è quello di sistemare temporaneamente materassi e brande per terra. Siamo alla pura follia, risponde il sindacato UIL, ricordando che il rispetto della dignità umana e della salute è tutelato dalla Costituzione e nessuno può metterlo in discussione. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Vi ringrazio per l'ascolto.
1: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu. Massimo Tallarini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: E buon pomeriggio anche a Andrea Chiodi, che è il direttore del Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori, grazie.
0: Allora, noi parliamo oggi della nuova stagione teatrale intitolata Radici. Che cosa vuol dire Radici, Chiodi?
2: Radici vuol dire tante cose, vuol dire da dove veniamo, dove andiamo crescendo, parlare della nostra storia, parlare delle famiglie, insomma tanti spunti per una stagione che affronta proprio questi temi, affronta i temi legati a delle grandi storie di famiglie più contemporanee e invece molto più antiche, penso a Suppici, penso a Riccardo III, penso ad altri titoli legati più ai grandi classici, e invece poi delle radici più contemporanee, delle storie di famiglie, penso al nuovo lavoro che farà Ambrangiolini intorno al rapporto tra una madre e una figlia, la principessa di Lenanno, insomma tanti modi di guardare a da dove veniamo e dove stiamo andando, ecco, in qualche modo.
0: E quindi, anche quello che siamo,
2: esatto,
0: una fotografia dell'oggi,
2: anche storica perché,
0: certo,
2: perché parleremo di una pagina tristissima della storia italiana, dell'attentato, cioè dell'uccisione di Pinelli, quindi di Piazza Fontana. Parleremo della Sarfatti e di Matteotti, quindi di una storia nostra passata ma che ci appartiene. Insomma, le radici hanno tanti rami,
0: esatto. è vero. Poi, tra l'altro, voi non fate solo prosa.
2: Noi facciamo anche tutta una parte, perché è il teatro della città, quindi giustamente abbiamo tutta una programmazione per bambini, per ragazzi, per famiglie, dei progetti molto importanti di residenza con artisti della nuova generazione, e poi l'intrattenimento, certamente i grandi comici che passeranno, penso ad Ale Franz, penso a Katia Follesa, anche loro curiosamente portano in scena degli spettacoli però che parlano delle loro origini e della loro storia, quindi si inseriscono perfettamente in questa linea, in questo racconto.
0: Ecco, ma forse oggi, direttore, c'è anche un po' questo bisogno, visto che è cresciuta l'alienazione, non quella di Charlot, ma quella dell'isolamento, no? dei social, delle comunicazioni che sono sempre più difficili, delle persone sole che sono sempre di più. Stamattina sentivo con un po' di sconcerto alla radio, perché io la faccio ma mi piace anche tanto ascoltarla, che si è diffuso questo movimento che da soli è bello andare al ristorante, da soli è bello andare in vacanza, ma voglio dire, non perché non sia bello, però è una spia di qualcosa.
2: Sì, questa notizia che sento in questo momento è abbastanza, insomma, curiosa e anche un po' triste. Credo che sì, sia infatti, secondo me, indagare come le comunità hanno costruito il nostro presente e come attraverso delle comunità si sono costruite tante cose, forse può essere una spinta a ripensare un po' a questa ultima sciagurata notizia che...
0: No, non è sciagurata, nel senso,
2: no, però
0: ci sono viaggiatori, viaggi, certo, famosi fatti in solitaria, ci mancherebbe.
2: È
0: il fatto che ci sia, non so, sempre sui social, una sorta di, come quelli che incitano a mangiare una cosa piuttosto che un'altra, cioè che denoti però il fatto che uno è solo e quindi da solo si arrangia a fare un sacco di cose, che va benissimo, non dico.
2: Certo, però credo che un conto, infatti è bellissima l'idea di dire mi prendo un momento di solitudine, ma un momento di solitudine parte, credo, anche da una vita che è anche condivisa, no? Allora diventa una solitudine costruttiva. Invece se uno, ahimè, va da solo perché non ha nessuno che va con lui, allora è molto, può essere forse più triste, no? Però diciamo che almeno il teatro è un rito collettivo e quello è molto difficile farlo da soli. E quindi è un'occasione di essere tutti insieme, quindi forse rindagare su queste cose tutti insieme penso che faccia bene, ecco.
0: Fa benissimo. Uno solo se è costretto e non potendo andare a Siracusa tutti gli anni,
2: certo.
0: Ieri sera, no, l'altra sera non mi ricordo, ho visto l'Edipo Re di Carsen, di una bellezza, però certo in TV
2: è un'altra cosa.
0: Lo so, però così almeno l'ho visto.
2: però anche quello è un, cioè, fa parte di un rito collettivo anche guardandolo in televisione.
0: Sì, beh, una cosa di una, insomma, una di quelle delle opere veramente, come possiamo dire, incisive, ecco. Massimo, non ti ho coinvolto per niente, adesso lo faccio.
1: Faccio solo una domanda al direttore Chiodi, allora, proprio da direttore artistico, qual è il punto di forza di una stagione di questo tipo e di un teatro come quello di Saronno, che è un teatro di provincia ma che ha una sua specificità sul territorio, insomma?
2: Ed è proprio questa la forza, cercare di avere una specificità, cioè non essere un contenitore generalista, ma essere un contenitore con un pensiero, un percorso, un rapporto con la città, quindi costruendo laboratori per i giovani, incontri per il pubblico, incontri per le famiglie, per i più piccoli, attività di laboratorio. Cioè io credo molto nell'idea di un teatro pubblico per la città, cioè un teatro che si metta a servizio. Il punto di forza, spero, è quello che stiamo cercando di costruire, cioè un teatro che appunto non è solo di intrattenimento, ma è anche la possibilità di creare appunto una comunità.
0: Una comunità, certo, di incontro. Noi dobbiamo chiudere, però, due parole sul concorso lirico. Tra l'altro, Massimo, ce ne siamo già occupati, perché si fa ogni anno, giusto?
2: Giusto, sì, vai Massimo.
0: Prego, direttore.
1: Ne abbiamo parlato quando proprio si è, poco prima che si tenesse il concorso, nelle settimane passate.
2: È un concorso bellissimo, un concorso internazionale. Quest'anno sono arrivati più di 250 candidati da tutto il mondo, quindi per una settimana Saronno si riempie di giovani cantanti e che vengono visti e ascoltati da una giuria di sovrintendenti, direttori artistici dei teatri dell'opera, e quindi è un'occasione molto bella che vogliamo far crescere. Vorremmo arrivare a trasformare il concorso lirico in un festival dedicato a Giuditta Pasta. Se così sarà, ve lo racconteremo l'anno prossimo.
0: Certamente. Allora, grazie Andrea Chiodi per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, grazie ai vostri ascoltatori.
0: Massimo, grazie.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E noi adesso andiamo a Radio Frate Sole a Brindisi, questa volta per parlare di Abitare Brindisi, ovvero una coprogettazione per il potenziamento dell'infrastruttura civica e culturale della città. È un po' difficile, questi termini probabilmente ci dicono poco, ma adesso daremo concretezza a questi termini, perché come voi sapete spesso le città, tranne che in alcuni punti, sono abbastanza spersonalizzate e non sono fatte a misura di persona. Invece con il Fondo Sociale Europeo si cerca proprio di mettere in piedi una rete di servizi che siano vicini ai cittadini e che siano anche inclusivi per i cittadini. Anna Chiara Guadalupi, buon pomeriggio.
3: Ciao Federica, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, ho fatto una breve introduzione perché all'inizio, diciamo, il termine coprogettazione, potenziamento è un po' difficile, ma stavo cercando di dare, insomma, di concretizzare. Che cosa si farà con questa Abitare Brindisi?
3: Allora, innanzitutto è un progetto che nasce da lontano e che con questi spazi pomeridiani da te curati abbiamo seguito varie fasi, quindi siamo ad un'ulteriore fase di questa progettazione che sta vedendo appunto Brindisi rinnovarsi. E in questa fase, diciamo, siamo proprio nella fase della progettazione vera, cioè siamo arrivati al dunque, come si vuole,
0: dire. Che cosa si fa? Che cosa si fa,
3: allora,
0: concretamente?
3: Quindi in questa fase si è arrivati all'attivazione delle risorse. Quindi diciamo che i promotori principali hanno necessità di avere le risorse umane, quindi in questo caso abbiamo finalmente la possibilità di progettare qualcosa di concreto, come per esempio tirocini formativi, quindi soprattutto diciamo i soggetti coinvolti, diciamo chi sono, sicuramente i NET, quindi i ragazzi tra i 19 e i 29 anni
0: che ne lavorano e ne studiano, quindi percorsi di formazione per i NET, che abbiamo detto questa fascia di giovani. Poi
3: dei servizi di prossimità, quindi sì, delle azioni che queste nascono invece, si collegano ad un progetto che già, di cui già avevamo parlato, che erano si legano fortemente con quelle che sono le case di quartiere, quindi praticamente si era creata questa rete in città di questi luoghi contenitori dislocati nei vari quartieri della città, diciamo che nel luogo più più importante, o diciamo così più frenetico, che è il centro storico, ce ne sono già 4 di queste realtà, e poi le altre dislocate nelle periferie, diciamo, chiamiamole così, nei luoghi più lontani.
0: Cosa si fa in queste case di quartiere?
3: Allora, in queste case di quartiere si è cercato già in questi anni, e però adesso si arriva, diciamo, alla concretizzazione, di arrivare soprattutto, ecco, io metto l'accento su questo, per quanto riguarda quelle del centro si sta cercando di ovviare ad un gap che c'è, cioè il fatto che la città sta crescendo molto a livello turistico, però non ci sono dall'altra parte i servizi adeguati, perché appunto negli anni purtroppo non si è avuta una gestione lineare, quindi diciamo si sta avendo questo gap che con questo progetto si sta cercando di ovviare, quindi si sta cercando di avere anche, ecco, la formazione di prima, i servizi dopo, un modo per...
0: Non ci sentiamo più. Quindi nella casa di quartiere immaginiamo che anche lì ci si può rivolgere, tipo la banca del tempo, si possono avere degli scambi, o le persone più anziane possono chiedere dei servizi, e poi le attività culturali, strumenti di ovviamente fatti per le comunità, le identità locali, la creatività partecipata e gli storytelling territoriali. Sempre ci sembrano, diciamo così, concetti un po' astratti, ma invece vengono declinati, abbiamo sentito anche prima, insomma, in attività concrete. E quindi adesso l'Abitare Brindisi avrà un volto concreto. Abbiamo detto che questa iniziativa è finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'azione 4.11.1, che è proprio il rafforzamento della rete dei servizi di prossimità, perché ormai nelle città è nata questa esigenza, insomma, di rimettere mano un po' al concetto urbanistico. Allora, noi adesso abbiamo salutato Anna Chiara Guadalupi e salutiamo Mimmo Tornambè, Radio Torre Ribera. Buon pomeriggio.
4: Ciao a tutti.
0: Allora, con te parliamo di carretti siciliani che tutti, insomma, dovrebbero conoscere, anche se adesso se ne vedono meno anche in Sicilia, sono diventati più un'opera d'arte. Ma come sono nati, Mimmo?
4: I carretti siciliani, dove ci sono dei posti qua in Sicilia, vicino Bagheria, ma anche nel Messinese, dove ci sono addirittura delle case museo che ospitano i carretti siciliani che sono rimasti, che sono delle vere e proprie opere d'arte pitturate con i colori sgargianti che richiamano anche i paladini di Francia. Nel nostro piccolo invece Alberto Ciaula, un grande artista riberese, seppur giovane, da qualche tempo si è specializzato nella ricostruzione di mini carretti, li fa in varie scale, e poi con 2-3 appuntamenti importanti li mette in mostra nella sala del Comune di Ribera, soprattutto quando c'è la festa di San Giuseppe e poi quando ci sono anche le serate estive, per far vedere questi piccoli capolavori che sono davvero belli da vedere e ci riportano a noi che abbiamo una certa età.
0: A un tempo che fu. Allora, adesso appunto ci sono proprio gli artisti che lo fanno, come Alberto Ciaula, sentiamolo.
5: Questa passione nasce già da piccolo. Una volta mi sono ritrovato in una sfilata di carrettini siciliani e sono rimasto veramente affascinato da questi colori che il carretto sfoggiava, di quei carretti, di questi cavalli tutti imbardati con i pinnacchi, chiamati, con queste piume alte, le brighe tutte colorate. diciamo che questa armonia di colori mi ha colpito tanto, e poi lo vedevo come un piccolo furgoncino in legno. Infatti i carrettieri di una volta facevano il lavoro che fanno i camionisti oggi, erano mezzi di trasporto principalmente agricoli in cui si trasportavano le varie merci, e la cosa bella è che il carrettiere lo personalizzava. Infatti vediamo tanti carretti che nei pannelli laterali, nelle sponde mascidare chiamate in dialetto, vengono raffigurati diverse storie, le paladine di Francia, anche ne ho visto uno una volta con la cavalleria rusticana. Quindi si mettono dei vari simboli che anche questi raccontano la nostra tradizione siciliana.
0: Ecco, quindi già prima però avevano tutti questi racconti, no? Queste pitture, quindi erano già un oggetto raffinato. È vero che lui ha detto che lo usavano i contadini, però erano molto accurati.
4: Era un mezzo di trasporto che veniva personalizzato, e c'erano dei falegnami davvero in gamba che riuscivano a coniugare le due cose. Il carretto era la macchina dell'epoca, aveva una targa, aveva le luci, aveva i freni, e quindi ogni carrettiere cercava di personalizzarlo. Perché era l'unica cosa che rimaneva, perché il cavallo che lo trainava poteva essere sostituito, ma il carretto era quello che dava il sostentamento, era la parte principale, certo, del mezzo di lavoro.
0: Certo, e quanto sono grandi i carretti che realizza Ciagola?
4: Sono delle varie misure, perché li fa anche per essere trasportati, quindi facilmente vanno come i carrettini tipici siciliani, e poi c'è quello a richiesta, li fa anche in una misura un po' più grande, tanto da essere poi messi sopra qualche scrivania o qualche punto perché sono richiesti soprattutto da quelli che tornano dall'estero e poi li vorrebbero riportare via.
0: Quindi come un souvenir.
4: Un souvenir che era negli anni 60 il primo souvenir per chi veniva in Sicilia, e veniva portato via dai centri come Taormina, come Cefalù. E invece adesso piano piano c'è questa a Ribera, addirittura sono più di 3-4 persone che si interessano a fare queste miniature di questi carretti siciliani, e le vendono anche online.
0: Ma qualcuno li fa ancora a grandezza naturale o no? Non si fanno più?
4: A grandezza naturale vengono ricercati quelli che si trovano nelle campagne, quelli che ce l'hanno, hanno la fortuna
0: che li usano,
4: di restaurarli, perché sono davvero opere,
0: certo, delle opere d'arte.
4: Addirittura qua vicino, nel comune di Cianciana, vicino Ribera, c'è un museo all'interno del municipio, in un salone dove ci sono 2-3 carretti siciliani che operavano nelle miniere di zolfo di Cianciana, e quindi sono messi là per ricordare.
0: E allora sentiamolo ancora Alberto Ciagola.
5: Il primo carrettino che ho voluto fare l'ho voluto personalizzare raccontando la storia del mio paese. Infatti ho voluto mettere al centro, ho pitturato il simbolo di Ribera, la torre, con San Nicola che è il nostro patrono, e poi nelle sfonde laterali ho voluto raffigurare dei personaggi che raccontano anche la nostra storia riberese, e l'ho voluto rifinire tutto con le arance. E ho una quindicina di carretti di diverse tipologie, perché anche se sono un autodidatto ho voluto farmene una cultura e conoscere veramente qual è la storia. Il carretto ha una sua storia, ha un suo standard. Possiamo personalizzarlo con le immagini, con una storia a nostro piacere, ma lo standard deve essere sempre quello. Tutto è difficile e tutto è facile, e capire quello che si deve fare. Fare un carrettino non è semplice, non è una cosa semplice. Non inventarsi né misure, non inventare modelli, il carrettino deve essere quello. Possono cambiare le proporzioni, le varie proporzioni tra la ruota, le sponde, le aste, come quello che abbiamo qua, e come visto c'è anche un cavallino di legno che in siciliano si dice imbaiato, è attaccato al carrettino. Ho visto che le proporzioni erano proprio quelle giuste, e ho voluto creare, come nei carrettini che ho visto da piccolo, i vari pennacchi. Tutto quello che vediamo è tutto armonioso, dai colori alle forme, e questo è importante, mantenere l'armonia sia dei colori che delle forme.
0: Bellissimo, noi ci dobbiamo salutare, Mimmo, grazie.
4: Grazie a voi, alla prossima.
0: In regia Livio Cosentini, Il Territorio Parla torna domani.

0: The Lounge Summer Edition. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
1: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.
0: The Lounge Summer Edition. Summer Edition. Film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
2: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: In Blu 2000, news.
7: Buon pomeriggio da Elena Seno. Il caso del nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti al Trump, alla premier Meloni. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, afferma il ministro della difesa Crosetto. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sul suo social Truth che lo ritrae con la premier e la scritta: serve un ordine restrittivo. Il tutto a poche ore dal vertice NATO ad Ankara e alla vigilia del summit dell'Alleanza Atlantica, dove si discuterà anche del sostegno all'Ucraina. La Russia ha colpito Kiev con un massiccio attacco missilistico che ha provocato almeno 14 morti e spinto il presidente Zelensky a chiedere decisioni forti agli alleati. Diversi droni ucraini intanto hanno colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, oltre 2500 chilometri dal confine con l'Ucraina. In Venezuela il bilancio del sisma continua ad aggravarsi, oltre 3000 vittime, 16000 feriti, e mentre si continua a scavare tra le macerie, il governo cerca di rispondere alle accuse sulla gestione dell'emergenza.
8: Nel giorno delle celebrazioni per l'anniversario dell'indipendenza, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha parlato della creazione di una nuova unità militare dedicata alla gestione delle calamità naturali. Un annuncio accompagnato dalla difesa dell'operato dell'esecutivo, accusato di essere intervenuto tardivamente e in modo insufficiente. A questo si aggiungono le denunce di chi sostiene che funzionari pubblici chiedano fino a $450 per la restituzione delle salme ai familiari. Intanto si muove la macchina della solidarietà internazionale. Panama ha aperto 2 centri di raccolta per alimenti, medicinali e beni di prima necessità e disposto l'invio di squadre di soccorso. Ma anche gli aiuti sono finiti al centro delle polemiche. Il sindaco di Panama City ha denunciato il presunto dirottamento di una parte del materiale umanitario destinato alla popolazione. Nelle città devastate dal sisma, intanto, migliaia di persone stanno tornando negli edifici lesionati e pericolanti per recuperare oggetti personali e provare a ricominciare da quel poco che resta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
7: Accusato di tentato omicidio, l'anziano di 99 anni che stamani ha sparato la moglie ultra ottantenne a Savona. L'uomo, che subito dopo i fatti era stato portato all'ospedale per alcune scoriazioni, è stato sentito in caserma mentre la moglie si trova in terapia intensiva e versa in condizioni critiche. Secondo quanto appreso, l'uomo custodiva in casa l'arma, una pistola semiautomatica, ma non aveva il porto d'armi. Ancora da chiarire le motivazioni del gesto. La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che che in seguito alle attività dell'Etna permane l'interruzione dei voli in arrivo, il blocco integrale alle partenze fino alle 20. E tennis, Flavio Cobolli vola ai quarti di finale a Wimbledon, l'azzurro sconfitto in 3 set l'australiano Alex de Minaur. È tutto, grazie per l'ascolto.
9: Radio Icaro.

0: Viva l'Italia, solo musica italiana.
1: Radio Icaro.
2: Vai bella.
3: Stare lontano non è facile, però

Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo, Isola dei Tesori.

0: party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
1: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
4: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
5: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
6: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

quest'anno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: classe timore costante durato oltre 10 anni. Questo è lo scenario emerso dalle indagini che hanno portato al rinvio a giudizio di una donna di 48 anni, residente a Rimini, accusata di maltrattamenti aggravati ai danni dei due dei suoi 3 figli. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Rimini, le condotte violente sarebbero iniziate nel 2013 e proseguite in modo abituale fino allo scorso anno. Non si tratterebbe solo di aggressioni verbali con l'uso di termini scurrili e denigratori volte a demolire anche la figura del padre, ma di una vera e propria violenza fisica. L'accusa sostiene che i bambini, in particolare la figlia maggiore, che oggi ha 17 anni, e il figlio più piccolo, che di anni ne ha 11, sarebbero stati picchiati con schiaffi, calci e spinte, ma a sconvolgere anche il carico di violenza psicologica. La 48enne, infatti, avrebbe incolpato la figlia maggiore del tentativo di suicidio della sorellina più piccola, arrivando a proibirle l'ingresso in casa. La prossima udienza è stata fissata il 18 gennaio, quando la donna sarà chiamata a testimoniare in aula. Una storia d'amore finita male che si trasforma in una battaglia legale senza esclusione di colpi. Non ci sono beni immateriali contesi, ma un animale, un cane meticcio di piccola taglia, finita al centro di un processo penale davanti al tribunale di Rimini. Una donna di 60 anni, residente a Riccione, ha denunciato l'ex compagno di 8 anni più giovane per appropriazione indebita dell'animale. Secondo il racconto della donna, l'ex, con il pretesto di una visita, si sarebbe allontanato con il cane senza più restituirlo, ignorando messaggi e diffide legali. Quell'animale, che per lei è come un figlio, le sarebbe stato regalato nel 2018. A supporto della sua versione, la signora ha presentato certificati di iscrizione all'anagrafe canina in diverse regioni che attesterebbero la sua proprietà esclusiva. Per l'imputato, però, la firma sui documenti di cessione sarebbe stata falsificata dall'ex compagno utilizzando le fotocopie dei documenti di identità. Il giudice monocratico ha deciso di assolvere il 52enne perché il fatto non sussiste. Ora la donna rischia di finire indagata per calunnia. Tra poco più di una settimana dovrebbe aprire il nuovo parcheggio di Piazza Marbelli a Rimini, a servizio dell'area di Marina Centro, ma a causa di alcuni slittamenti in questa prima fase mancheranno all'appello i posti per le moto. Il servizio di Andrea Polazzi.
1: Se per gli oltre 300 posti auto del parcheggio Tripoli l'attesa dovrebbe essere ormai agli sgoccioli, per quelli dedicati ai motori ci sarà ancora da attendere qualche mese. A quanto si apprende infatti dalla determina pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Rimini, sono stati prorogati al 31 ottobre i termini contrattuali per il completamento dei lavori per l'infrastruttura di Piazza Marbelli, con la sola eccezione di quelli essenziali per l'apertura del parcheggio interrato per le auto, fissati al 30 giugno scorso. I 200 stalli a raso per i motoveicoli previsti dal progetto arriveranno quindi solo in autunno. Per ovviare al ritardo, l'amministrazione ha così rinnovato di 3 mesi, fino al 26 settembre, l'accordo col privato per l'occupazione del terreno di via Cirene, traversa di via Tripoli, che già dall'estate 2024 è stato utilizzato come area di sosta temporanea per le moto, nel tentativo, non sempre riuscito, di limitare il parcheggio selvaggio sui viali delle Regine, nelle vie di accesso al Parco del Mare e spesso anche nel piazzale della Chiesa dei Salesiani. Si prospetta quindi un'altra estate di passione. Per il parcheggio interrato dedicato alle auto non dovrebbero invece esserci ulteriori slittamenti. Nei giorni scorsi l'amministrazione aveva spiegato che dopo le obbligatorie operazioni di collaudo l'apertura dovrebbe avvenire tra il 12 e il 15 luglio. Definito il regolamento d'uso del nuovo parcheggio e realizzata la viabilità temporanea di accesso. All'appello mancano ora solo le tariffe della sosta. A gennaio il cantiere poi riaprirà per la realizzazione della piazza sopraelevata, un nuovo belvedere, con un investimento da circa 7,2 milioni di euro.
0: Sono stati presentati in regione i risultati della seconda indagine sul servizio ferroviario regionale svolta con intervista agli utenti, un giudizio generalmente positivo ma con importanti margini di miglioramento. Il servizio di Maurizio Ceccarini con l'intervento di Elisa Martinelli, docente Unimore, sentiamo.
2: Un'indagine dell'Università di Modena e Reggio Emilia su incarico delle associazioni dei consumatori e con un finanziamento della Regione che ha coinvolto oltre 1.900 utenti sulle tratte FER e RFI tra novembre e dicembre. Ci sono miglioramenti, ma ancora tanto da fare. La valutazione media è di 5 su una scala di 7. Le criticità più segnalate: puntualità, sicurezza, igiene, numero dei treni in circolazione e convenienza del prezzo.
3: Giudizio positivo, però ci sono aree in cui si può migliorare, in particolare nella parte relativa, diciamo, alla fase pre-viaggio. C'è un aspetto che riguarda come arrivo in stazione, perché per esempio ci dicono di migliorare l'integrazione con i trasporti pubblici, soprattutto per quanto riguarda la rete FER rispetto alla rete RFI. Durante il viaggio quello che emerge è che le valutazioni sono positive, ma per esempio è migliorata sicuramente la percezione di pulizia dei servizi igienici. Questo anche in stazione è un elemento su cui dobbiamo dare atto alla rete, ma ci sono altre aree come per esempio la sensazione di sicurezza, piuttosto che la percezione rispetto all'integrazione tra la rete regionale e la rete nazionale, o il comfort di viaggio, diciamo, complessivo, che dovrebbero essere migliorati. E c'è ancora poca conoscenza su ad esempio servizi come la carta Mi Muovo, che anche se migliorata dalla valutazione precedente che abbiamo fatto 2 anni fa, rimane comunque un'area da migliorare, così come nel post viaggio, quindi dopo il viaggio, l'aspetto relativo alla conoscenza dei propri, diciamo, diritti come viaggiatore, dell'autorità di regolazione dei trasporti e delle procedure che devono essere seguite nel caso di un reclamo.
0: In chiusura il meteo: si apre un'altra settimana afosa in provincia di Rimini. Le massime nella prima parte della settimana si attestano sui 31-33 gradi e da domani la costa e la pianura centrale della provincia di Rimini torneranno in fascia gialla per il disagio bioclimatico. Nelle pianure emiliane previste massime sopra i 35 gradi. Nella prima parte della settimana non ci sono precipitazioni significative in vista. Il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. È tutto. Per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Radio Icaro. L'informazione continua.

0: Allora, amici sportivi, la più cordiale buonasera da Stefano Bandinelli, co-conduttore insieme a Marcello Morigi. Ciao Marcello.
1: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Manca al nostro fianco, perché è impegnato col lavoro e con la scuola, Federico Urbini. Marini, anzi, no, Marini, Federico, ecco, sì. Naturalmente facciamo un grosso in bocca al lupo. Con noi ci dovrebbe essere al telefono tra poco Roberto D'Altri, ma c'è tanta di quella roba da commentare. Allora, innanzitutto diciamo che il Brasile, io francamente non mi aspettavo l'eliminazione ad opera della Norvegia. Holland è però un pericolo pubblico.
1: Sì. Diciamo che Brasile è sold out, ma nel senso che è andato fuori. Nel senso che è stata una sorpresa evidentemente molto importante, però diciamo che l'avversario era veramente molto forte, sì. Rappresentando questo attaccante che è, oserei dire, monumentale.
0: Sì. Brutto da vedere, ma efficace.
1: Quello da quel lato sì, è quello che conta. Nello sì. Sport poi non serve, come dire, l'infioricattamento, ma diciamo la praticità, e devo dire, a parte con questo tamburo alla fine dà
0: un dopo dava la sensazione. Ma io infatti quando guardavo vedevo la difficoltà del Brasile, anche perché la Norvegia l'ha preparata bene, ma non è solo Holland, ci sono altri giocatori anche,
1: sì,
0: tra
1: sì,
0: l'altro,
1: sì.
0: Dai.
1: No, ma
0: il regista,
1: io per esempio ogni tanto seguo questo giocatore, questo Berger, che sì. L'altro giocatore che, come posso dire, questa sorta di ala centrocampista,
0: esatto.
1: Avanzato, insomma, praticamente uno direbbe, una volta che si diceva che è un po' sgraziato, ma invece non è vero, è molto efficace,
0: è molto efficace
1: tu.
0: Adesso ricordiamo di là del vetro Lucio Marconi, che dovrebbe mettere in linea Roberto D'Altri. Ciao Roberto, ci sei?
2: Sono qui.
0: Ciao Roberto. Ciao. Allora, parlavamo con Marcello della clamorosa eliminazione del Brasile.
2: Sì, l'ho vista, tra l'altro, una delle pochissime partite che ho visto per intero senza addormentarmi.
0: È già qualcosa.
2: Questo è stato un avvenimento. Cosa devo dire? Io l'avevo detto, si fa o Brasile per Ancelotti. Quindi sono un po' dispiaciuto, non era un grande Brasile,
0: no.
2: Sinceramente ha avuto anche un po' di problemi con gli infortuni, però io dico, ho visto la partita di ieri sera. La differenza l'ha fatta tutta Holland,
0: sì.
2: Perché da una parte sì. Grandi occasioni, grandi parate, ma anche grandi sprechi, dall'altra parte c'era un attaccante che ha avuto due palle e ha segnato due gol.
0: Appunto. E poi anche hanno un portiere sì. Che anche, a parte c'è un giocatore, il regista, ma anche il portiere della Norvegia mi ha sorpreso, insomma, perché
2: ha parato di tutto
0: ieri, vero Marcello?
1: Aveva anche personalità,
0: sì.
1: Realtà, nel senso, si vedeva proprio,
0: non come Di Gregorio. Scherzo,
2: il portiere lì per parare ha fatto quello che doveva,
0: certo.
2: Comunque la Norvegia ha fatto vedere di essere una buona squadra nel complesso, perché cioè, io non sto dicendo che ha rubato,
0: no, anzi
2: la Norvegia non ha rubato niente, dico solo che il Brasile ha sprecato l'impossibile, perché quando Vinicius ha messo Hendrik davanti al portiere, poi tu, se non segni quei gol lì, le partite non le vai a vincere.
0: Certo.
2: Cioè, ma come vuoi, ma...
0: Certo. Roberto, però, ha fatto clamore, ne parlavamo prima dell'inizio della trasmissione con Marcello, della vicenda di Infantino che ha tolto la squalifica a un giocatore americano.
2: No, infatti io, guarda, sinceramente a questo punto, anche se non ho nessun interesse in quel senso, tipo il Belgio, spero che
0: bravo.
2: Il Belgio cacci fuori la nazionale degli Stati Uniti, perché stiamo vedendo qualcosa di assolutamente assurdo. Ho sentito prima addirittura Trump dire che secondo lui non era fallo, e quindi è giusto così. Cioè, io dico, il Presidente degli Stati Uniti, l'uomo più potente al mondo, che fino all'altro giorno parlava della guerra in Ucraina, parlava della guerra in Iran, che ha scatenato lui poi per motivi che
0: andiamo
2: in politica,
0: no.
2: Che si mette a dire quello è fallo o non è fallo, cioè, signori, qui ci ci sono, o meglio, ci dovrebbero essere dei ruoli. Allora cosa deve succedere? Che domani Infantino va alla Casa Bianca a dire che, non so, la politica sui dati non è giusta e quindi lui la cambia?
0: Appunto.
2: Cioè, mi sembra che stiamo facendo un po' di confusione.
0: Sì.
2: Ma ti dirò che questa cosa mi ricorda molto il Marchese del Grillo. Non so se avete presente il Marchese del Grillo.
0: Sì, certo che lo presente. Grande Albertone Sordi.
2: Io sono io, voi non siete...
0: Non siete niente,
2: esatto. Non siete niente, quindi io decido quello che mi pare. Le regole non ci sono più.
0: Esatto.
2: Le regole non ci sono più. Se per caso Balogun dovesse segnare un gol contro il Belgio, io voglio vedere.
0: Appunto.
2: Ma io spero veramente che il Belgio vinca e cacci fuori gli Stati Uniti, perché
0: certo,
2: a questo punto siamo veramente nell'assurdo.
0: Esatto, è un sopruso, io lo vedo, Marcello, anche.
1: Sì, devo dire la verità, anche perché anche oggi, vedendo i risvolti, mi duole dire anche politici della
0: sì,
1: cosa, che non dovrebbe essere così, invece c'è proprio... Sui notiziari internazionali, anche i nostri italiani, dove viene fatto vedere, diciamo così un sunto delle giornate, addirittura si parla di questo fatto che ha un suo perché, perché diciamo dovrebbe essere una cosa minima legato a un discorso, un'interpretazione, come si dice questa parola bellissima nell'epoca dei VAR, l'interpretazione, che già inizia con Inter, quindi allora l'interpretazione, no, ma devo dire la verità, perché adesso addirittura siamo addirittura al siccome è stato, come posso dire, ammonito ed espulso un giocatore, siccome però esiste una regoletta, eccetera, eccetera, è stata applicata chissà perché, per coincidenza proprio con una delle nazioni ospitanti, chissà perché è proprio quella, diciamo, a cui, come dire, ha buon occhio, diciamo, il presidente più potente del mondo,
0: certo,
1: e il suo amico conviviale, eccetera, eccetera, che gli ha portato la Coppa del Mondo recentemente,
0: sì,
1: e non vedrebbe l'ora di potergli portare effettivamente l'originale Coppa del Mondo. Magari al momento della finale, eccetera, eccetera. Vabbè, tutto questo. Evidentemente, povero Pertini, quella volta sarebbe pianto invece di giocare a briscola o altre cose.
0: Certo.
1: Nel
0: no, ma comunque, io dico che mi aggrego a quello che ha detto Marcello, ma soprattutto anche Roberto. Qui bisogna tifare Belgio, in questo caso, Roberto, perché è una cosa scandalosa. Non ci sono parole, vero, Roberto? Ci senti?
2: Stai parlando con me?
0: Sì, parlavo con te, dicevo non ci sono parole, non c'è precedente, neanche di quella volta che è scesa in campo, mi sembra un Emiro, per annullare un gol nell'82 a un giocatore, per dare un gol all'Arabia, adesso non mi ricordo, ma è roba di 40 anni fa, insomma.
2: No, non ci sono precedenti, intanto perché non ci sono personaggi paragonabili a Trump.
0: Bravo,
2: a questo mondo.
0: Bravo.
2: E beh, non voglio dire per fortuna o non per fortuna, perché non voglio buttarla in politica.
0: No, ma ci mancherebbe, però...
2: Non ci sono precedenti, al di là del fatto che ci dovrebbe anche essere un senso delle istituzioni, cioè il presidente, oltretutto dello Stato più potente al mondo,
0: ma
2: non
0: certo,
2: si deve mettere ad occupare se quello è un fallo o non un fallo. Cioè, se tu guardi nel come si dice, nel salotto di casa tua,
0: sì,
2: con gli amici, con i parenti, la partita, dici vabbè, per me non è fallo, ma deve finire lì, cioè tu non devi intervenire quando sei uno che si deve occupare di cose ben più importanti e dire fallo o non è fallo. Ma al di là di quello, non è la questione se è fallo o non è fallo, la questione è che tu intervieni e per un calciatore della tua squadra chiedi l'intervento della FIFA, e la FIFA chiaramente avrebbe dovuto dire guardi presidente, abbia pazienza, questa è una cosa sulla quale decidiamo noi e lei per favore non stia fuori da questo.
0: Sì.
2: Cosa che evidentemente non è stata fatta.
0: No. È un'ingerenza, è un abuso di potere. No,
2: non solo non ci sono dei precedenti, ma io voglio sperare che non ci sia un seguito.
0: Sì, su questo sono d'accordo. Però tornando al calcio giocato, io vedo che tra l'altro c'è la Francia che ha dato una dimostrazione di forza indubbiamente. Però c'è anche questo Marocco che mi sta sorprendendo, Marcello.
1: Sì, direi che il Marocco è veramente, forse è già stata confermata dalla sua esperienza
0: nella precedente edizione dei
1: mondiali e poi nella Coppa d'Africa, insomma, quello che è stato, si vedeva, insomma, la caratura della squadra. Poi ha un impianto di gioco un po' che richiama tutte queste squadre che hanno questa voglia di giocare, questo fraseggio molto veloce, stretto, e devo dire la verità, vedo anche una certa qualità, sì, media alta nei giocatori, insomma, hanno dei buoni piedi, diciamo, quando hanno la palla al piede la sanno giocare, sono anche belli da vedere in certe azioni. Devo dire la verità, secondo me, se non c'è qualcosa, e purtroppo qualcosa in questo mondo c'è sempre, che metta, come si dice, la zappa sui piedi o qualcosa che si ostacoli, effettivamente potrebbe essere una di quelle meno, come dire, grosse come compagini, che possa arrivare addirittura di nuovo nelle finali, nelle semifinali.
0: Certo. Poi comunque l'Inghilterra è ancora Harry Kane, e Bellingham tra l'altro.
1: L'Inghilterra è una squadra, come posso dire, ostica di per sé, non ha mai ottenuto grandissimissimi risultati quando è fuori dai suoi territori. Però devo dire la verità, questa volta, insomma, fin dall'inizio, devo dire la verità, ho sempre detto stiamo attenti a lei, perché effettivamente ha questi buoni giocatori e questa persona di attaccante,
0: un ragano
1: come dice il titolo, che perlomeno, devo dire la verità, quando ha l'occasione giusta sa metterla dentro, anche quando serve con rigore, insomma, praticamente è un giocatore che effettivamente è la loro stella e assicura quello, certo, che è al movimento calcistico, di portarsi avanti fino anche in fondo, chissà. L'Inghilterra non penso che possa vincere proprio, però è una di quelle favorite, diciamo.
0: Certo, Roberto, comunque vincere sul campo di Città del Messico contro la squadra appunto messicana non è facile, assolutamente.
2: No, anche perché ti trovi nel contorno di un tifo sicuramente molto caldo, a parte che il Messico è anche comunque una buona squadra,
0: sì,
2: nel complesso, e quindi è stata una bella impresa quella dell'Inghilterra, sicuramente è stata una bella impresa. Poi insomma, l'Inghilterra io non la vedo come favoritissima, però insomma ha calciatori importanti, non solo Harry Kane, ma anche Bellingham, ma anche altri, Saka. Certo. Cioè, sì, nel complesso è una buona squadra l'Inghilterra. Adesso non so fino a dove potrà arrivare, ma diciamo che è stata un'impresa, ma non proprio una sorpresa così. Rimanere a bocca aperta, ecco.
0: No, certo. Comunque è un campionato del mondo che tu consideri modesto, Roberto?
2: Ma modesto, no, non, in generale non direi modesto, perché mi sembra che stiamo vedendo un certo numero di calciatori veramente forti. Più che altro, come avevamo detto l'altra volta, è chiaro che allargando di molto,
0: sì,
2: il numero delle squadre partecipanti, anche chiaramente verso continenti che non sono tradizionalmente nella elite del calcio, è chiaro che vedi delle squadre che non hanno un livello altissimo.
0: Certo.
2: Nonostante per esempio il fatto che magari prima che iniziasse il mondiale tutti avremmo detto vabbè, ma Capoverde dove vuole andare?
0: Appunto, Capoverde, è vero.
2: E invece Capoverde ha fatto soffrire l'Argentina, quindi io non sarei del parere che sia di questo livello così basso. Ripeto, allargando il numero delle squadre è chiaro che è un po' la qualità.
0: Certo.
2: Nel girone iniziale la qualità un po' si abbassa, però adesso che si stringe vedi che ci sono le grandi squadre,
0: certo,
2: quindi alla fine siamo lì.
0: Ecco, stasera è tutto da vedere, Marcello, il duello, praticamente il duello iberico, Spagna-Portogallo.
1: Ecco, infatti questa è una
0: questa
1: serata
0: è bella, veramente
1: interessante, perché sono due squadre che hanno potenzialità. La più concreta è la Spagna, diciamo partiva con più favore del pronostico, adesso secondo me sta andando avanti, ma diciamo è un po' involuta ancora, nel senso che è una squadra in cui il motore batte in testa, si dice, no? Ha molte potenzialità ma non si è espressa al meglio. Il Portogallo, ecco, non sappiamo mai, perché abbiamo un attacco geriatrico quasi, no? però è vero che il prossimo mondiale deve essere giocato anche in Portogallo.
0: Sì, verrà giocato in Portogallo, Marocco e Spagna, ecco, nel 2030.
1: Quindi, probabilmente ci sarà un prolungamento post-pensionistico per certi giocatori, perché vuoi non partecipare al prossimo. Comunque, tornando alla partita di questa sera, questa è una serata di quelle dove si dovrà capire se la Spagna è di nuovo nel novero delle favorite, come uno dovrebbe normalmente pensare, e il Portogallo, perché il Portogallo secondo me ha tanti buoni giocatori, cioè come squadra mediamente abbastanza forte, perché solo che ha certi personaggi, sappiamo che hanno, come dire, un po' la testa un po' a suo modo,
0: come Leao,
1: esatto. E quindi non sappiamo mai bene se giocano per la squadra, per se stessi, se sono in serata, se sono lì, se sono a casa, che ne so, hanno portato giusto i piedi, per dire, no? Sì. E quindi sarà una... E poi, essendo un derby praticamente,
0: certo,
1: un derby praticamente nel mondiale, è interessante per quello, e vedremo il risultato dove, certo, porterà.
0: Roberto, è una partita aperta a qualsiasi risultato comunque.
2: Beh sì, penso di sì, penso che Spagna e Portogallo, sì, non è scontata, insomma, per quanto di scontate non ne abbiamo viste tantissime.
0: No, è vero.
2: Questa sicuramente non è scontata, non c'è dubbio.
0: E poi mi fa un certo effetto Ronaldo. Ormai questo penso sia il suo ultimo mondiale, non credo.
1: Dovrebbe
0: essere, dai. Che dici, Roberto?
2: Guarda, che Ronaldo sia vecchio lo stiamo dicendo da quanto?
0: Però,
2: 10 anni?
0: Sì, è vero. Però guardando anche l'età di Messi, è vero.
2: Siamo tutti qui a dire, è l'ultimo per Ronaldo, l'ultimo per Messi, l'ultimo per quello, l'ultimo per quell'altro, poi diciamo, però non ci sono i campioni. Allora non dobbiamo, se vogliamo avere i campioni, non dobbiamo essere qui a chiedere a tutta forza che quello smetta, quell'altro smetta.
0: No, poi, certo.
2: Poi è un processo naturale, cioè sì. Arrivare il prossimo mondiale sarà fra 4 anni.
0: Sì.
2: Arrivarci già è un'impresa per uno che ha 41 anni,
0: sì,
2: e un altro che ne ha 39, quindi se ci arrivano complimenti a loro, ma dobbiamo aspettare e vedere. Non credo che ci arrivino, però.
0: Certo. Quello che volevo chiedere a Marcello, tra l'altro la partita di stasera c'è Stati Uniti-Belgio, quella che ci sarà stanotte.
1: Questa è un'altra partita particolare, che peccato per l'orario che diciamo mi rende impossibile, sì, diciamo, visione in diretta, perché sennò dovrei, vuol dire, convivere con momenti
0: poi se allucinati. Poi se non hai DAZN o Sky,
1: esatto, è vero,
0: siamo sempre...
1: Però è veramente interessante, perché questa allora sarebbe l'ultima nazione, come dire, diciamo, che sta organizzando il mondiale a rimanere, e l'eliminazione degli Stati Uniti sarebbe una cosa, direi, molto particolare. Però deve incontrare il Belgio, che il Belgio è un'altra di quelle squadre che magari non è strafavorita, però ha questa nomea di essere una buonissima squadra con tanti campioni, un buon impianto di gioco, eccetera, eccetera. Devo dire la verità, sono due squadre con due tipologie di gioco non proprio simili, quindi particolari, chissà cosa può venire fuori, e soprattutto interessante da vedere, ecco, diciamo,
0: certo,
1: chi può.
0: Ecco, Roberto, guarderai con un occhio un po' curioso, come capiterà a me, Gonzalo Ramos stasera?
2: Sì, sono curioso effettivamente di vederlo, poi bisogna vedere anche quanto spazio avrà.
0: Sì, certo, certo.
2: Immagino, non lo so, adesso non ho ancora visto naturalmente le formazioni, immagino che potrà partire probabilmente Ronaldo, poi magari Gonzalo Ramos se lo tiene come carta di riserva. L'altra sera però abbiamo visto che gli ha risolto la situazione, quindi insomma,
0: sì,
2: chiaramente non è un giocatore che l'allenatore possa ignorare. Ecco,
0: ah beh, certo, certo.
2: Tanto alla fine l'obiettivo è vincere la partita, per cui...
0: Sì, sì, sì, no, giusto.
2: Ma io guarderò con molto interesse anche Leao. Io sono
0: Leao, certo,
2: uno al quale è sempre piaciuto, io sì, l'ho sempre anche sostenuto, difeso, continuo a farlo, quindi io guarderò con molto interesse anche Leao.
0: Certo. Io se fossi nel Milan non me le libererei di un giocatore così. Non so cosa ne pensi, Roberto.
2: Beh, oddio, cosa ne penso? Innanzitutto, subito dopo la fine del campionato, è lui che ha chiesto di andare via.
0: Sì.
2: Io sinceramente, allora, forse per me, io non lo manderei via, a me piace,
0: certo.
2: Io non lo manderei via. Però è anche vero che ormai a Milano qualunque cosa succede è sempre colpa di Leao.
0: Questo è vero.
2: Questo è quell'altro, quest'altro. E quindi potrebbe fargli bene. Poi dopo dipende dalle offerte.
0: Certo.
2: Cioè, se arriva l'offerta giusta, io credo che il Milan lo lasci partire.
0: Certo. Poi tra l'altro...
2: Scusami, Roberto. Se arriva l'offerta giusta, no.
0: Dovrebbe arrivare tra l'altro anche al Milan Gila.
2: Speriamo.
0: A rinforzare la difesa, certo, perché è tutto un purpurre. Però vedi, ad esempio, io non mi sento di dire che Ancelotti abbia fallito, Marcello, perché ha preso da poco in mano la nazionale e secondo me i risultati, anche se è stato eliminato e fa un certo clamore, però è in prospettiva.
1: Sì, diciamo che Ancelotti aveva il compito, come dire, una cosa, come posso dire, che non si può sempre avere la certezza di dare quel valore aggiunto sicuro, nel senso, secondo me loro erano consensuosi di avere una generazione buona di giocatori che facevano gruppo nel Brasile, a parte che avevano avuto sfortuna, se ho capito, hanno, a parte Neymar, ma qualche giocatore di quelli, diciamo, pianta stabile, che sono in condizioni non perfette, comunque non sono al 100%, quindi chiaramente non hanno quelle stelle che stanno, vuol dire, luccicando come a dovere, e probabilmente la generazione in questo momento non sarà al massimo. Purtroppo è da qualche tempo che il Brasile non riesce a produrre in sequenza, come faceva una volta, un certo numero di giocatori che magari da mettere in pianta stabile e creare diciamo così, la squadra, l'embrione, quello che serve per, certo, per fare una grande squadra. E Ancelotti doveva essere una sicurezza. Adesso è chiaro, se ragionano come fanno in Europa, qui appena si fallisce un'impresa si cambia subito e si manda a muina tutto il percorso precedente, amen. Invece se ci credono e voglio dire, credere in Ancelotti, secondo me è quello del
0: giusto, sì.
1: Nel senso che non hai in mano un allenatore, una persona, cioè, che ha dimostrato nel corso degli anni di avere spessore, professionale,
0: ha vinto tutto,
1: quindi voglio dire, non puoi non crederci se ci tieni,
0: certo,
1: ecco, se la scelta è comunque andiamo avanti, secondo me non sbagliano, ecco, quello sicuramente.
0: Ecco, anche perché Roberto, ad Ancelotti manca praticamente il mondiale per nazioni, per chiudere il cerchio di una carriera strepitosa. Parlo non solo a livello di giocatore, ma anche di allenatore.
2: Sì, sì, nella sua carriera Ancelotti, se andiamo a guardare quello che poteva vincere con i club, ha rivinto tutto. Appunto, prima da calciatore e poi anche da allenatore. È chiaro che il mondiale sarebbe veramente come suggellare una carriera che già oggi,
0: sì,
2: già oggi è fenomenale. Poi è chiaro che in questo momento il Brasile non è che proponga tanti campioni, specialmente in attacco. Sinceramente io ho visto,
0: sì,
2: il giocatore molto forte, poi il resto dell'attacco del Brasile mi è sembrato di livello molto modesto, insomma. Quindi adesso lui dovrà ricostruire, perché poi quella che è stata eliminata ieri sera è anche una squadra un po' vecchiotta,
0: Esatto,
2: quindi io dico che lui deve ripartire, deve ricostruire in vista dei prossimi impegni. Poi io penso che lo voglia tanto anche lui,
0: ecco. sì.
2: E da quello che hai come materiale umano, insomma.
0: Certo, certo. Poi anche perché, Marcello, vedere Neymar, francamente, ormai...
1: Sì. Beh, diciamo che
0: al tramonto,
1: qualche istante di quello che ha giocato si vedeva ancora, come posso dire, si vede, probabilmente non è che sia per forza finito ieri sera,
0: no,
1: diciamo,
0: anzi.
1: Le sue qualità, però giustamente lo status della persona a livello chiaramente calcistico non è per niente al meglio, si vede, anche se le furbizie, tutte le cose, le preparazioni che ha il calciatore, cioè le cose chiaramente non gli vengono a mancare, è stato molto bravo a gestirsi, ho visto questa azione nel rigore finale, perché sì, giustamente una persona di esperienza eclettica come lui, senza esagerare, però ha fatto questa sorta di battaglia col portiere e poi alla fine l'ha vinta lui, ma come a volte si può anche perdere, certo, fortuna, sfortuna, ha fatto il suo, diciamo. Però per il resto è stato impalpabile, nel resto, anche perché non si poteva richiedere più di tanto. Io posso dire per così, per conclusione, che sarà l'occasione, se secondo me proveranno, io penso che confermano Ancelotti,
0: certo,
1: sarà l'occasione che finalmente Ancelotti, forse gli verrà dato la famosa carta bianca, diciamo, sarà più libero di scegliere quello che lui pensa di qui in poi di poter organizzare, certo, questa squadra brasiliana.
0: Roberto, invece in casa nostra, secondo te chi vedi favorito? Mancini o Conte nella corsa per il ruolo di CT?
2: Questa è una bella domanda. Io non pensavo che fosse scontato, però io credevo, pensavo, un po' lo penso ancora, che alla fine sarebbe ritornato Mancini.
0: Sì.
2: Mi sembra che si stia un po' cercando questo colpo Conte, non so come faranno ad accontentarlo dal punto di vista dell'ingaggio, perché è un ingaggio molto molto alto, certo, fuori delle possibilità della federazione, a meno che non ci si mettano di sponsor.
0: Bravo.
2: Devo dire che l'altra volta, quando ha allenato la nazionale, ha fatto delle grandi cose Conte, però oggi, avendo visto la sua carriera in questi 10 anni, io mi faccio una domanda, poi non so, magari è una domanda sbagliata, mi dà l'idea lui di uno molto martello, che abbia bisogno di lavorare sulla squadra tutti i giorni, cioè di avergli,
0: certo,
2: tutti i giorni, di provare tutti i giorni. Quindi non so, perché la nazionale poi è il contrario, però ripeto, l'altra volta la sua nazionale è stata una nazionale molto bella, quello europeo ce lo ricordiamo bene.
0: Sì,
2: insomma.
0: Sì, sì, esatto. Comunque, Marcello,
2: credo,
0: Roberto,
2: che ancora ci sia qualche probabilità in più per Mancini, però non so, vediamo.
0: Te cosa dici, Marcello?
1: Io ti dico questo, ma non è che, come dire, ho soluzioni in mano pronte, leggo questa diatriba, nel senso, nell'eventuale scelta, che Mancini, secondo me, a livello istituzionale, anche per, come dire, rispetto pure probabilmente con tanti personaggi che ci sono, anche a livello strategico politico, chiamiamolo così,
0: certo,
1: si è più adatto Mancini, no?
0: Sì.
1: Perché ha già fatto quello che ha fatto, quindi l'esperienza ce l'ha. Conte è il classico, come diceva Roberto, come dire, un martello, nel senso che dovrebbe tirare fuori il sangue dalle rape in un certo,
0: sì,
1: senso,
0: bravo,
1: però avrà tanti sponsor, ma il problema è che non è ben voluto da tanti altri, cioè è la classica soluzione dove effettivamente è una scommessa che può vincere,
0: sì,
1: non ci mancherebbe, però probabilmente più adatto in questo contesto di ricostruzione dove bisogna comunque farlo con i piedi per terra. Conte un po' più garibaldino, in un certo senso.
0: E se Allegri fosse stato libero invece che finire a Napoli?
1: Ecco, secondo me, una via di mezzo fra i due, l'altra alternativa era Allegri, ma secondo me, vista la situazione Allegri, il suo staff avrà pensato, andiamo a Napoli, che è più semplice, non nel senso brutto del termine, più tranquilla la cosa, come dire.
0: Certo, certo. Comunque, Roberto, tutte le panchine sono occupate a questo punto, perché delle grandi, però sono curioso di vedere l'Atalanta di Sarri.
2: Beh, sì, quello anch'io, anche perché per l'Atalanta è una vera rivoluzione.
0: Bravo.
2: sono tanti anni che l'Atalanta pratica un certo tipo di calcio, difesa 3, centrocampo con i 5, con gli esterni, invece si andrà ad un altro modo di impostare la squadra, però questo non è detto che sia un male o che sia sbagliato, ma sono curioso anch'io di vederla questa cosa, cioè di vedere Sarri e Bergamo. Io penso, dal mio punto di vista, che Sarri sia stato uno degli allenatori più bravi e più positivi della scorsa stagione.
0: Sì, concordo. Perché
2: lavorare in quella situazione alla Lazio, quando arrivi e ti dicono guarda che non possiamo fare il mercato senza il pubblico, cioè con tutti contro praticamente, lui ha tenuto duro e insomma io credo che abbia fatto un grande lavoro, certo, alla Lazio. Tant'è vero che io penso, per esempio, che l'allenatore che vedo peggio di tutti nella prossima stagione, ma malissimo, è Gattuso.
0: Sì, perché
2: Gattuso lo vedo veramente malissimo, purtroppo, per lui.
0: Marcello, concordi?
1: Sì, spererei di sbagliare. Anch'io con l'esperienza della fare Gattuso non la vedo molto bene, perché per un discorso di passato che ha già avuto nel campionato e vabbè, l'ultima avventura, chiamiamolo così, con l'Italia, ma quello può capitare, perché lì è stato fatto anche lì una sorta di scommessa e diciamo tutti eravamo con Gattuso perché succedesse qualcosa eccetera eccetera. E però dopo stare tutti però purtroppo ti svegli male il giorno dopo con qualche dolore da qualche parte,
0: qualche dolore bosniaco.
1: Bosniaco, esatto. È vero. Comunque no, diciamo che io sono curioso di vedere il prossimo anno. Ancora ci sono certe panchine che vanno stabilizzate, diciamo così, anche se ormai si capiamo come andrà a finire, però sono curioso di vedere questa evoluzione di questo prossimo anno con queste nuove panchine, questi spostamenti, perché la carta Allegri verso a Napoli crea qualcosa di importante,
0: certo.
1: E con la libertà di Conte, chissà dove va, cosa fa, perché se non va in nazionale da qualche parte andrà, no?
0: Appunto, per dire. Esatto. Poi io terrei d'occhio il Como.
1: E questa è una situazione particolare, perché insomma deve andare a fare le coppe,
0: fare Coppa Campione,
1: ma non ci vuole un minimo di giocatori italiani, un minimo di spettatori allo stadio.
0: Cioè, so che andranno a giocare a Reggio Emilia, ecco, questo vabbè. Sì, ecco, lo stadio c'è già,
1: sì.
0: Poi dopo è tutto vedere.
1: Sì, dopo, alla fine aggiusteranno tutto, ci mancherebbe. Però insomma una squadra, in fondo è una squadra come dire, che va a giocare in casa, perché giocando diciamo in tutte le squadre, in tutti gli stadi in giro per Europa, quello che sì. È in fondo è una squadra che rappresenta, anche se è un nome italiano, praticamente il calcio internazionale, una sorta di globetrotter, perché di italiani ce ne sono pochissimi.
0: Sì, non c'è nessuno.
1: Magazziniere, forse. No, vabbè, nel senso buono del termine, ci mancherebbe. Però è particolare, sarà un'annata quasi da studiare, perché vedremo fino in fondo l'effetto Bosman, diciamo così, sì. Il nostro campionato, che risvolto ha.
0: Ecco, Roberto, anche tu il Como sei curioso di vederlo, oltre all'Atalanta?
2: Io sono curioso di vedere il Como, ma sono curioso in particolare di vedere un calciatore del Como.
0: Ah, Nico Paz.
2: Si chiama Liberali.
0: Ah, Liberali, no, Nico, scusa, Liberali, sì, che ne hanno parlato gran bene.
2: Che il Milan ha lasciato andare praticamente la metà solo della rivendita, e siccome credo che il Como l'abbia pagato 6 milioni,
0: sì.
2: Alla fine il Milan ha incassato 3 milioni da questo ragazzo, che è un vero talento. Quindi sono curioso di vedere quanto spazio avrà Liberali, che cosa sarà capace di fare. Poi è chiaro che il Como lo vedremo tutti con interesse, soprattutto perché è la prima volta in Champions, quindi vediamo fino a dove saprà arrivare.
0: Certo.
2: E comunque è una squadra forte,
0: sì.
2: Perché loro hanno la possibilità di investire, lo sappiamo, infatti stanno investendo.
0: Sì.
2: Sono tra i pochi che ancora possono spendere.
0: Sì, è vero. E poi è curioso anche di vedere la Roma di Gasperini, Marcello.
1: Questa è una situazione, quella di Gasperini, che finalmente, dopo un po' di esperienza, diciamo così, adesso forse dovrebbe raccogliere i frutti. Non ho capito se deve rimanere Dybala, perché
0: dovrebbe rimanere. Adesso è tutto in evoluzione.
1: Sì, perché ci sono 3-4 giocatori.
0: Certo che il palcoscenico della Champions profuma per tutti.
1: Penso che sarà veramente un boost per loro, per forse non solo nel campionato l'hanno fatto, elevarsi, avere il massimo del profitto da questo gioco che Gasperini sta infondendo nella Roma.
0: Sì.
1: Non può essere copia e incolla dell'Atalanta, però finalmente in questa altra annata di Gasperini alla Roma, finalmente potrà portarla a quello che ad un cammino che potrebbe anche essere interessante per la Roma, almeno nei primi turni in Coppa Campione, perché lì ci sono pochissime squadre che veramente, come dire, sono difficoltose, anche se delle volte le squadre italiane rendono, come dire, facili le cose più difficili, il contrario, perché negli anni scorsi mi è capitato di vedere il Milan che vince, che ne so, al Real Madrid, insomma al Santiago, poi magari perde di qua, la Juventus uguale,
0: certo.
1: L'Inter uguale. Beh, speriamo che facciano, auguriamo che facciano un buon percorso nelle squadre italiane, almeno ci recuperiamo qualcosa.
0: Un po' di credibilità.
1: Forse.
0: Per me recuperare, credibilità sarà una cosa molto dura.
1: Sì, effettivamente.
0: Non so se sei d'accordo, Roberto, cioè la credibilità del calcio italiano, francamente, ormai noi siamo diventati un campionato di Serie B rispetto alla Champions, rispetto alla Premier League, alla Ligue 1 e anche quella e la Bundesliga.
2: Beh, oddio, noi certe cifre non ce le possiamo permettere. Adesso sarebbe un dibattito lunghissimo.
0: Sì, sì.
2: Siamo sicuri che è una sfortuna?
0: No, hai ragione anche
2: perché, te. Perché se uno va a vedere negli ultimi anni il Chelsea ha speso delle cifre che forse sono come il PIL di qualche paese del terzo mondo, il Manchester United di più, per non vincere quasi niente alla fine. Per esempio il Paris Saint-Germain,
0: ecco,
2: ha cominciato a vincere quando invece di andare a prendere tutti i calciatori più cari ed esosi che c'erano nel mondo, si sono messi nelle mani di un allenatore che gli ha dato una fisionomia.
0: Certo.
2: Quindi sì, non lo so, 110 milioni, 116, quanto è costato Tonali?
0: Sì.
2: Non lo so, 10 milioni all'anno.
0: Mamma.
2: Cioè, adesso Mamma io non mia. Voglio fare la morale.
0: No, perché, no.
2: Però si è arrivati veramente a delle cose folli.
0: Sì.
2: Non so esattamente quanto guadagna Mbappé al Real Madrid, credo un 50 milioni all'anno, penso, una roba del genere. Quindi non lo so, non possiamo spendere certe cifre, ma è poi così una sfortuna? Boh. No, è una domanda.
0: Una domanda, sì.
2: Non ho la risposta.
0: E io non ho una risposta, volevo sentire Marcello.
1: No, è meglio non rispondere. No, nel senso, perché effettivamente è la palissiano. Cioè, purtroppo in questo momento siamo impossibilitati a spendere delle cifre. Noi ci ricordiamo quando il nostro campionato italiano, invece molti anni fa, al tempo di quando abbiamo vinto il mondiale, molti anni fa, che
0: nell'82
1: addirittura venivano da noi sì, i migliori.
0: Anche
1: il
0: 2006,
1: anche 2006, sì, 20, esatto.
0: Roba di 20 anni fa.
1: Sì, neanche tantissimi anni fa. Cioè i migliori praticamente, o quasi tutti, ma insomma molti dei migliori al mondo venivano a giocare da noi. Evidentemente sono successe cose e adesso ci sono capitali di persone anche veramente, perché vabbè, da quando sono arrivati arabi e quant'altro,
0: sì.
1: Nelle squadre sia in Francia ma soprattutto in Inghilterra, diciamo, quindi praticamente ci sono acquisti e soprattutto stipendi che non possiamo. Ma come diceva anche Roberto, ma in fondo è una cosa sbagliata, nel senso dovremmo tornare a quello che una volta si diceva, anche la selezione, il selezionatore, praticamente quello che va, non so, quello che va a vedere per l'allenatore, se va a trovare persone giovani che ne sono interessanti, logicamente, oppure farsi questo, come si faceva con la cantera, come a livello stile Messi o altri, qualche giovane potrà pure venire su da alle primavere, insomma, in qualche modo. Logicamente ci vorrà tempo, non si può creare un qualcosa dall'oggi a domani, e purtroppo non si possono più spendere certe cifre, perché proprio non esiste, non esiste.
0: Ecco, Roberto, io so che è arrivato a Morim, a Milano, e c'è curiosità anche nel vedere questo tecnico, le sue idee applicate. Poi dopo è chiaro, siamo ancora lì, è un pur parler, ecco.
2: Sì, sì, credo che sia arrivato oggi.
0: Sì.
2: Beh, sì, c'è curiosità nel vedere le sue idee. Adesso dobbiamo anche capire quanto il Milan lo accontenterà nelle sue richieste. Esatto. Mi sembra che per adesso lo stiano seguendo ed accontentando in quello che lui sì. chiede. E poi sì, vedremo come sarà il suo Milan, quanto sarà competitivo. Per la prossima stagione il Milan avrà un centravanti.
0: Questo è vero.
2: Stagione un centravanti non c'era, no. Perché quelli che c'erano non segnavano nemmeno, rimanevano da soli in campo, e quindi almeno ci sarà un centravanti. Se veramente arriva Gila, come si pronuncia, secondo me è un bel rinforzo per la difesa.
0: Quello sì.
2: Poi vediamo.
0: Ma hai visto?
2: Anch'io sono curioso di vedere che cosa sa fare questo Amorim.
0: Giusto. E Vlahovic? È questo che, insomma, aveva... Insomma, si diceva
1: a spasso con Vlahovic.
0: A spasso con Vlahovic, ma... No, francamente, è da capire dove si accaserà. Io francamente sembrava che dovesse accasarsi in una squadra turca, invece ancora è rimasto libero, insomma.
1: Marcello. È libero per il Milan potenzialmente.
0: Ah, ma ha già preso Gonzalo Ramos. Vabbè, però finalmente c'è un centravanti, è libero, sì, lo so.
1: No, lo so.
0: No, certo. Ma faccio. Certo. No, mi viene da ridere, perché anche il problema che aveva l'anno scorso il Milan ce l'aveva anche la Juve. Cercasi David disperatamente.
1: Esatto.
0: Vero Marcello. Beh, è stato un flop anche nel campionato del mondo.
1: Diciamo che
0: finché non giochi col Qatar.
1: Esatto. No, effettivamente, diciamo, sì, c'è stata quella partita dove ha fatto qualcosa un attimo, ma niente, purtroppo abbiamo avuto un'esperienza non bellissima per questi giocatori. Evidentemente, diciamo, chi li ha selezionati lo scorso anno, che è stato subitamente, come si dice in questo caso, è cambiato quest'anno. Speriamo, esatto, che veramente la nuova dirigenza tecnica in qualche modo supplisca e vada a sistemare, perché effettivamente questi personaggi che ancora sono a libro pago in questo caso della Juve, ma anche altre squadre hanno, certo, ogni tanto, diciamo che la Juve si è concentrato questa serie di giocatori selezionati, e posso dire che hanno arrecato dei piccoli grossi flop, diciamo così, purtroppo, e pensare che l'algoritmo a volte, come posso, esatto, dire, è strano che non...
0: Ma graveranno sul bilancio anche.
1: Il problema è quello.
0: Perché è quello, cioè, poi quello. Tra l'altro c'è un fair play finanziario.
1: Sì.
0: Vero Roberto, insomma, c'è questo fair play, però io mi domando, perché c'è solo per quelle italiane ma non per quelle inglesi?
2: Questa... No, veramente c'è per tutti, perché per tutti. Sono regole della UEFA, le regole della UEFA non è che,
0: no,
2: non,
0: lo è so, che, però...
2: non è che contano solo per le italiane, contano per tutte,
0: certo.
2: Poi dopo magari c'è qualcuno che usa dei trucchi, perché io avevo letto che qualche anno fa, per esempio, il Paris Saint-Germain che cosa faceva? Siccome praticamente lo sponsor è una società che alla fine fa capo alla proprietà,
0: sì,
2: quando loro dovevano risistemare i conti lo sponsor aumentava il suo apporto, no? Cioè quest'anno non vi diamo 50 milioni, ve ne diamo 70, quindi veniva sì, usato questo accorgimento, diciamo. Poi è chiaro che chi può interviene sistemando i conti. Chiaramente poi è chiaro che se tu vinci per esempio il Paris Saint-Germain o l'Arsenal, che comunque spende tantissimo, quando vinci noi sappiamo che gli sponsor si seguono ai premi della UEFA, cioè nel calcio per far tornare i conti bisogna vincere.
0: Questo è vero. C'è poco
2: però
0: da fare.
2: Le regole valgono per tutti in Europa, non è che valgono solo per uno, insomma.
0: Comunque voglio dire, la Premier League è un cavallo da traino notevole, Roberto.
2: Sì, poi loro hanno degli introiti da diritti televisivi che sono spaventosi rispetto ai nostri.
0: Infatti.
2: E quindi è il campionato più seguito al mondo e di conseguenza tutto ruota attorno a quello, diritti televisivi altissimi, sponsor che pagano tanto. Infatti poi appunto Tonali 110 milioni, 10 milioni all'anno di ingaggio. Guardavo poco fa così per curiosità, Haaland ha un ingaggio al Manchester City da 27 milioni e City all'anno.
0: Ecco, appunto.
2: Cosa che adesso sinceramente mi sembra anche abbastanza fuori da ogni però fuori da ogni logica, cioè questo guadagna più di 2 milioni al mese.
0: Appunto.
2: Io non lo so, se noi andiamo a vedere quante ore dorme di notte, ci accorgiamo che guadagna le centinaia di migliaia di euro mentre dorme.
0: Certo. Comunque gli arabi concorrono qui, voglio dire, perché in Arabia è diventato il campionato anche arabo, insomma, una sorta di Mecca, anche quella, usando, che dici Marcello?
1: Beh, lì d'altronde stanno pompando e hanno ormai, sono usciti, non ha lo stesso appeal, aplomb di altri tornei, però ormai hanno, introiettando dei calciatori, dei campioni, creato un mondo, come per l'hanno ampliato, diciamo, quello che era già un piccolo mondo dorato, diciamo così, calcistico, l'hanno portato a essere rinomato, portato in giro per il mondo, vengono riprese dalle televisioni, praticamente ci sono grossi campioni, quindi come succede per quelli che vanno, che ne so, in America a giocare, quindi
0: vedi Messi,
1: ecco, esatto, come succedeva già molti anni fa, però lì di solito proprio c'è una roba veramente quelli proprio erano già pensionati, adesso ci stanno andando quelli che sono già non proprio pensionati, perché tanto vengono attirati da appunto stipendi particolarmente importanti, e qui in Europa assistiamo a questa cosa, che questa sorta di droga legalizzata, dove ci sono veramente introiti, stipendi, compravendi di giocatori con cifre che sono veramente fuori dalla logica normale, non dalle regole, perché giustamente si può dire che le regole a volte vengono anche modellate appositamente. Abbiamo parlato anche abbiamo accennato prima al discorso della munizione, quindi quello è l'apice, ma è l'apice molto particolare, dove addirittura, quindi adesso stanotte non so, succederà qualcosa,
0: sono curioso di vedere cosa succede.
1: L'arbitro deve pensare, ma se io faccio questo, quindi il mio presidente magari me lo può annullare, quindi cosa faccio? Lo faccio, non lo faccio? Sarò più cattivo o meno cattivo, nel senso, quando dovrò dare un giallo che è arancione, che potrebbe essere rosso, lo dà rosso oppure deve aspettare, pensare se, vabbè, siamo arrivati a questi livelli.
0: Sì, infatti. No, ma comunque c'è la UEFA, ritornando al discorso che parlavamo, che protesta, che è falsata la cosa.
1: Sì.
0: Comunque, adesso sono curioso di vedere. Comunque, stasera, comunque, mi accodo a Roberto che ti farò Belgio, perché qui è l'unica cosa, vedere un paese che deve andare avanti, perché ci deve essere un'invasione di campo da parte del presidente degli Stati Uniti. È fuori da ogni regola. Comunque, Roberto, stasera forza Belgio, anzi stanotte.
2: Assolutamente.
0: Perché?
2: Assolutamente, sarebbe solo un atto di giustizia.
0: Bravo. È caduta la linea. Adesso vabbè. È un atto di giustizia. No, È stato Trump.
1: No, vabbè. Scusa, ma anche essere, perché non escluderei del tutto la
0: già
1: cosa.
0: Già mi è venuto spontaneo di dire
1: no,
0: così.
1: No,
0: dico per dire.
1: Anche perché sarebbe, come dire, particolare vedere, no, ma non pensiamo a cose troppo. L'importante è che sia una partita di calcio,
0: sì,
1: diciamo
0: sì,
1: così, però i risvolti che diciamo non sono positivi, la preparazione psicologica, politica e sociale
0: tutto,
1: di questa partita...
0: Uno ha un retroterra di pensiero perché, che lo alimenti.
1: Sì, perché addirittura una cosa che come posso dire, decisa e ci hanno sempre insegnato, al massimo potrebbero limitare delle giornate di squalifica a un giocatore quando viene espulso, ma di solito l'espulsione è combinata da un arbitro in campo, quella è insindacabile.
0: È insindacabile, invece purtroppo qui siamo
1: andati oltre. L'unico è lo scambio di persone, sono ricordo
0: sì,
1: male.
0: Sì, lo scambio
1: no?
0: di persone,
1: eventualmente,
0: esatto.
1: Ma certo. Non si può annullare così. Invece stavolta abbiamo cominciato a dire certo. Che anche le espulsioni possono essere anche tolte. È una sorta di retrofit.
0: Sì, c'è già un precedente con... tra l'altro con Coso, con come si chiama, con il giocatore del Napoli, che, che quella volta tolsero la squalifica a lui per adesso non mi
1: ricordo,
0: comunque era una Juve Inter
1: sì.
0: Ecco con appunto il giocatore che mi sfugge del Napoli in questo momento, il centravanti belga
1: sì,
0: no,
1: sì.
0: Io faccio, mi viene in mente Kalulu
1: sì,
0: ma è un altro
1: no.
0: Vabbè, un vuoto di memoria, ecco. Comunque, lasciamo stare quelle... C'è ancora Roberto al telefono adesso? No, ma sto cercando di...
1: Scopriamo la Roberto.
0: Stasera dobbiamo tifare proprio meglio, Marcello.
1: Sì. No, ma sono due partite, però questa, quella che sarà stanotte, appunto, Stati Uniti-Belgio, è veramente la partita più particolare delle due,
0: certo.
1: Perché lì c'è proprio... purtroppo sì. C'è l'ingerenza di Trump in qualche modo.
0: Roberto, ci sei?
2: Sì, sì.
0: Roberto ha detto che è stato Trump che ha buttato giù la linea.
2: Sì, ci ha sentito dire che noi sosteniamo il Belgio e chiaramente è intervenuto.
0: Sì, è intervenuto. Ascolta Roberto, volevo chiederti, apriamo una parentesi invece sul Cesena. Allora, è stato ufficializzato Diamanti, adesso vediamo come si evolverà la campagna acquisti dei bianconeri.
2: Sì, intanto è stato acquistato un primo calciatore, mi sembra che si chiama Natta,
0: esatto, bravo.
2: Che arriva anche lui, mi pare, dal campionato australiano,
0: sì.
2: Il quale notoriamente non è un campionato di una qualità altissima, ma speriamo che questo ragazzo sia l'eccezione.
0: Certo.
2: Poi per il resto sì, dobbiamo vedere chiaramente cosa chiederà Diamanti. Allora intanto questo ce l'abbiamo tutti chiaro in testa, non credo che ci stiamo facendo delle illusioni, però non ci aspettiamo il calciomercato con i fuochi d'artificio,
0: no.
2: Con i nomi altisonanti, ecco, perché qui... Il Cesena non è il Ravenna, l'unica esatto. Società che qui attorno è rimasta, che può fare certi investimenti, è rimasta è giusto il Ravenna. Quindi si punterà su giovani, che siano quelli già presenti o quelli che devono arrivare da fuori, e su calciatori da valorizzare.
0: Certo.
2: Però c'è anche da tener conto che il Cesena ha già un buon numero di calciatori sotto contratto.
0: Sì.
2: Ci sono, eh?
0: Sì, certo.
2: Quindi,
0: e poi dopo sarà curioso
2: di butti via, insomma.
0: No, ma sarà curioso di vedere anche i giocatori che saranno promossi dalla primavera anche. Che dici Roberto?
2: Ah no, io ti dico quello che ti ho detto le altre volte,
0: sì.
2: Cioè che allora Ribello no, perché Ribello è andato alla Pistoiese, quindi Ribello è fuori causa. Ho letto che qualcuno questi giorni ha ipotizzato che Zamagni potrebbe andare al Forlì. Zamagni però secondo me, almeno dal punto di vista tecnico e anche dell'intelligenza calcistica, è uno dei ragazzi più dotati di questa squadra, quindi forse prima che lasciarlo partire qualcuno lo vorrà vedere, penso io, però
0: certo.
2: Questo lo penso io. E Poi niente, come ti ho detto le altre volte, è chiaro che qui bisogna aspettare che questi ragazzi vadano su in ritiro e che poi i diamanti dite, non so, questo mi piace, teniamolo, questo teniamolo nel gruppo, poi è chiaro che qualcuno e più di qualcuno andrà in giro in prestito, andrà in giro a farsi le ossa, a prendere un po' di botte, andrà a scornarsi, perché poi la Serie C è durissima, specialmente per sì, è durissima, specialmente per i giovani, che è durissima.
0: Sì, certo.

0: non per colpa lo ripetevo anche l'altra volta, della persona.
1: No,
0: però
1: assolutamente.
0: L'altro era una persona che evidentemente, appunto, non parlava italiano, ma soprattutto era veramente, aveva una conoscenza sua personale di calcio di un certo tipo che mal si gestiva in questo nostro campionato. Quest'altra situazione probabilmente è proporzionalmente più adeguata, più giusta. Però giustamente bisogna che sia anche una serie di decisioni, l'amalgama dei giocatori e soprattutto quei giovani che potrebbero entrare nella squadra, l'appuntamento, diciamo, del campionato che sia subito preso come si deve e di poter sperare in una salvezza concreta, con la solita speranza di vedere cosa succede per gli eventuali playoff, eccetera, eccetera.
1: Certo, prima bisognerà mettere le basi per avere, diciamo, la possibilità di essere già nell'anno prossimo come primo obiettivo la salvezza, poi quel che verrà.
0: Quel che verrà, perché anche quest'anno c'è stato un attimo che si è pensato che poteva, ma dopo chiaramente...
1: Ci saremmo potuti andare nei playoff, ma purtroppo... mancano due minuti, vabbè. Ma purtroppo la scelta è stata quella che ha scombinato tutto.
0: Esatto, infatti quella scelta della
1: presidente proprietà,
0: questa solta, come dire, a un certo punto di sparigliare, cioè di provare di rimescolare carta all'improvviso. Invece speriamo quest'anno hanno riprogrammato un po' tutto e dando, spero anche diano tempo all'allenatore, alla dirigenza di aggiustare bene la barca del Cesena, certo, che possa navigare in modo normale, diciamo così.
1: Ecco, quello sì. Roberto, comunque l'anno prossimo chi dovrebbe dare, cioè innanzitutto penso che il Palermo sia la squadra che tra le più indicate per la promozione, insomma, in Serie A. Visto che c'è. E anche il Catanzaro.
2: Beh, sicuro il Palermo è una delle favorite, anche perché noi parliamo di chi investe, chi non investe,
1: appunto,
2: chi spende, chi non spende. Il Palermo sicuramente investe e spende, questo non c'è dubbio.
1: Certo.
2: E quindi bisognerà che prima o poi ce la facciano.
1: Sì.
2: Io lo auguro a loro e soprattutto lo auguro anche a Pippo.
1: Sì, se lo merita.
2: È chiaro che il Palermo appunto sta spendendo tanto per cercare di tornare in Serie A, cosa che non è per niente facile, però insomma, io penso che sarà ancora una delle favorite.
1: Certo, ecco, allora noi penso che abbiamo, c'è ancora un minuto, allora stasera Marcello, Spagna o Portogallo?
0: Allora, devo dire la verità, sì, interessante la partita, secondo me alla fine ce la fa la Spagna.
1: Sì, ecco, per te Roberto?
2: Ma io tra Spagna e Portogallo sinceramente mi schiero sul Portogallo, ma soprattutto Forza Belgio, veramente.
1: Forza Belgio,
2: Forza Belgio
1: perché... su questo sono d'accordo, anche Marcello.
0: Sì, su quello sicuramente.
2: Bisogna fare giustizia. Poi dopo magari Trump, chissà, si inventerà qualcosa
1: da
2: ripetere, per non lo so che cosa si inventerà, perché questo è capace di inventarsi di tutto e di più.
1: E punto.
2: Però se finisce con un bel 3-0 lo voglio vedere in che modo prova a rimediarla.
1: Certo, allora siamo arrivati alla fine di questa puntata, noi vi diamo appuntamento con Marcello e Roberto, spero la prossima settimana qui su Rubicone Sport. Ringraziamo Lucio Marconi. A risentirci.
0: Alla prossima.
2: Saluti.
3: Ed è gol!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati, soprattutto perché tiepido è il nostro amore per Lui, altalenante. C'è un'espressione di Osea che dice, in cui Dio parla e dice, come la nebbia del mattino è il vostro amore per me. Sorge il sole, se ne va la nebbia. Chiediamo al Signore un amore più forte, più palpitante, travolgente. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, ha misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. In Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del Tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai Tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più Baal mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà, e le tue meraviglie voglio meditare. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Misericordioso e pietoso è il Signore.

il Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E loro le ridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore.
1: Ci accompagna in questi giorni la lettura del profeta Osea. È prezioso il profeta Osea, perché lui dice in una maniera molto chiara, in una maniera che forse noi siamo persino in grado di capire, che cosa vuol dire essere peccatori. Noi non abbiamo idea di quale gravità sia essere peccatori. La vocazione di Osea è questa: quando Dio cominciò a parlare a Osea, gli disse: «Vai, prenditi in moglie una prostituta e abbi da lei figli di prostituzione, perché questo mio popolo non fa altro che prostituirsi». I componenti del popolo di Israele andavano ad adorare altre divinità e in questi luoghi si praticava la cosiddetta prostituzione sacra. E questa era molto attraente, evidentemente, per gli uomini di Israele. Ma tutta la sua vicenda, che poi lui della moglie dice nome e cognome, ci dice che quando noi facciamo un peccato, noi facciamo le corna al Signore. Noi siamo i suoi traditori. Il peccato non è disobbedire ad una legge, è interrompere una relazione. Per questo abbiamo ascoltato delle parole che suonano stupefacenti. Dio, per mezzo di Osea, dice: «La condurrò al deserto e parlerò al suo cuore. Questa donna che mi tradisce, dice Dio, io non è che la voglio punire, la voglio riconquistare». E questa è la buona notizia per noi. Noi siamo quelli che hanno fatto le corna a Dio e Dio desidera riconquistare il nostro cuore. Nel deserto, nel silenzio, farci capire il suo amore per noi. Non è un desiderio del tipo: «Non ti voglio più perché mi hai tradito», ma siccome mi hai tradito, io voglio riconquistarti. I figli di Osea che si chiameranno non amata, non mio popolo, cambieranno nome, diventeranno mio popolo, diventeranno amata. La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Ecco dove siamo noi. nel silenzio, nella pace. Noi che abbiamo tradito il Signore ci chiama per fare silenzio, per fare pausa, per parlare al nostro cuore, per riconquistare il nostro amore. È questa l'esperienza gioiosa che facciamo celebrando l'Eucaristia questa sera.

0: Preghiamo. Affidiamo al Signore le preghiere del suo popolo, diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa, perché guidata dallo Spirito del Signore sappia riconoscere nella vita di tutti i giorni i segni della presenza di Dio, preghiamo. Per tutti noi rinati nel battesimo, perché il Signore ci preservi dal peccato e ci faccia crescere nell'esperienza viva del suo Spirito, preghiamo. Per l'uomo che lavora, perché l'impegno quotidiano necessario al sostentamento delle famiglie giovi anche a rendere più giusti e cordiali i rapporti tra tutti i membri della società, preghiamo. Preghiamo per la pace, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti affidiamo, Signore, anche tutti i nostri defunti, quelli che portiamo nel cuore. Preghiamo.
1: Ascoltaci.
0: Assisti, o Padre, i tuoi figli nel cammino di questo giorno e fa che portino con gioia il peso e la gloria della loro fatica quotidiana. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore. In unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia, con la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Testimoniate il Vangelo con la vostra vita, andate in pace.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

avere, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's

0: ammontato da circa 7,2 milioni di euro.
1: Sono stati presentati in regione i risultati della seconda indagine sul servizio ferroviario regionale svolta con intervista agli utenti, un giudizio generalmente positivo ma con importanti margini di miglioramento. Il servizio di Maurizio Ceccarini con l'intervento di Elisa Martinelli, docente Unimore, sentiamo.
2: Un'indagine dell'Università di Modena e Reggio Emilia su incarico delle associazioni dei consumatori e con un finanziamento della regione che ha coinvolto oltre 1.900 utenti sulle tratte FER e RFI tra novembre e dicembre. Ci sono miglioramenti, ma ancora tanto da fare. La valutazione media è di 5 su una scala di 7. Le criticità più segnalate: puntualità, sicurezza, igiene, numero dei treni in circolazione e convenienza del prezzo.
3: Giudizio positivo, però ci sono aree in cui si può migliorare, in particolare nella parte relativa, diciamo, alla fase pre-viaggio. C'è un aspetto che riguarda come arrivo in stazione, perché per esempio ci dicono di migliorare l'integrazione con i trasporti pubblici, soprattutto per quanto riguarda la rete FER rispetto alla rete RFI. Durante il viaggio quello che emerge è che le valutazioni sono positive, ma per esempio è migliorata sicuramente la percezione di pulizia dei servizi igienici. Questo anche in stazione è un elemento su cui dobbiamo dare atto alla rete, ma ci sono altre aree come per esempio la sensazione di sicurezza piuttosto che la percezione rispetto all'integrazione tra la rete regionale e la rete nazionale, o il comfort di viaggio, diciamo, complessivo, che dovrebbero essere migliorati. E c'è ancora poca conoscenza su ad esempio servizi come la carta Mi Muovo, unica, e che anche se migliorata dalla valutazione precedente che abbiamo fatto 2 anni fa, rimane comunque un'area da migliorare, così come nel post viaggio, quindi dopo il viaggio, l'aspetto relativo alla conoscenza dei propri, diciamo, diritti come viaggiatore, dell'autorità di regolazione dei trasporti e delle procedure che devono essere seguite nel caso di un reclamo.
1: In chiusura il meteo: si apre un'altra settimana afosa in provincia di Rimini. Le massime nella prima parte della settimana si attestano sui 31-33 gradi e da domani la costa e la pianura centrale della provincia di Rimini torneranno in fascia gialla per il disagio bioclimatico. Nelle pianure emiliane previste massime sopra i 35 gradi. Nella prima parte della settimana non ci sono precipitazioni significative in vista. Il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. È tutto. Per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
1: Che genere di musica fate qui di solito?
4: Oh, ne facciamo di tutti e due i generi, suoniamo il country e il western.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Be My Baby Tonight per Trent Prewitt, Mike Norris and the Derelict of Grace vengono da Richmond in Virginia e suonano del puro e sano outlaw country. Fanno parte del nuovo rinascimento che sta portando ancora in auge l'honky tonk. Il loro secondo album, Outlaw Song, contiene 12 tracce di grandi canzoni country ed è uscito nel 2024. I'm a Lonesome Troubadour, Mike Norris and the Derelicts of Grace.

Emma Lanson, Troubadour, Mike Norris and Derelict Offer Grace. William Alexander è un cantautore australiano emergente, è nato e cresciuto a Dubbo nelle zone rurali del Nuovo Galles del Sud. Suo padre era un predicatore che suonava la chitarra in chiesa, gli ha insegnato i primi accordi e gli ha regalato la sua prima chitarra quando aveva 7 anni. Prima di dedicarsi interamente alla musica, ha lavorato nelle fattorie e nelle stazioni radio di tutta la sua regione. Incarna quel sound senza tempo del classic country che in Australia prende il nome di Bush Ballad. Le sue canzoni hanno quella tipica narrazione autentica e genuina radicata nella sua vita da mandriano. Nel 2025 ha vinto il premio Bush Ballad of the Year e il suo nuovo album è uscito il 1 maggio di quest'anno. Da questo disco, Horse and Double Days, William Alexander.

Horse and Double Days per William Alexander dal suo album appena uscito Along the Boundary Line. Jacquot was a 21 anni ed è originario di Reno in Nevada. La sua influenza country and western deriva dall'ambiente della Carson Valley in cui è cresciuto. Ha trasformato tutte le sue esperienze in canzoni che catturano l'essenza della vita quotidiana di una piccola città e le difficoltà amorose che si possono incontrare durante la propria esistenza. Al momento frequenta ancora l'Università del Nevada a Reno, vuole prima laurearsi, poi continuerà a dedicarsi alla musica finché gli sarà possibile. Jacquot was, questo è il suo ultimo singolo, Meet Your Match.

Vinti in un match, Jack Ottawas. Leroy Strofoulds è nato e cresciuto in una comunità Amish nella contea di Lancaster in Pennsylvania. All'età di 14 anni lui e la maggior parte della sua famiglia hanno abbandonato lo stile di vita Amish e questa transizione lo ha portato a iniziare a suonare la chitarra e a cantare. Ha frequentato il Charis Bible College a Woodland Park in Colorado per 3 anni, che lui stesso definisce un periodo fondamentale per la sua crescita spirituale. Ha svolto il ruolo di pastore nella sua chiesa prima di intraprendere ufficialmente la carriera di cantautore professionista nel marzo del 2020. Little Beatty insieme ad Amanda Joy, il suo ultimo singolo, Leroy Strofoulds.

Una conclusione da live per Chandler Waters, Common Whiskey nell'Alcoholic Corner. I Garrett Boys sono una band familiare multigenerazionale composta dai fratelli Stephen e Russell Garrett e dal figlio di Stephen Carter. Sono originari della contea di Overton in Tennessee e sono cresciuti in una fattoria che appartiene alla loro famiglia, dove negli ultimi 200 anni sono passate ben 9 generazioni di Garrett. Dopo essersi trasferiti a Nashville per lavorare in vari ruoli all'interno dell'industria discografica, hanno formato i Garrett Boys. La loro musica affonda interamente le radici nel patrimonio musicale degli Appalachi e nella storia della loro famiglia. Garrett Boys insieme a Steve Earle, Back Home.

Back Home, Garrett Boys, insieme a Steve Earle. Se dovessi scegliere le mie due voci preferite, a parte Chris Stapleton, l'altra sarebbe quella di Steve Earle. Due grandi voci che danno un tono differente a qualsiasi canzone vadano ad interpretare. Jake Jacobson è nato a Reno, in Nevada, ed è cresciuto in una piccola cittadina della California settentrionale, i cui circa 2000 abitanti sono dediti all'allevamento. Suo padre era un insegnante di educazione fisica, un allenatore di football e suonava anche in una band country. Da bambino Jake veniva portato sul palco per cantare Neon Moon di Brooks and Dunn, cosa che ha acceso in lui la passione per i due generi, e quando aveva 14 anni ha incominciato a scrivere le sue prime canzoni. I suoi genitori possedevano e gestivano l'American Powerhouse Gymnastic. A 5 anni ha sviluppato una grande passione per il trampolino elastico. La sua carriera agonistica è durata dai 5 ai 17 anni, dove ha ottenuto moltissimi successi. Ha vinto 10 campionati nazionali, una medaglia di bronzo con il Team USA, campionati mondiali. La sua vita era sottoposta ad allenamenti intensi, a continui viaggi, gare, e la musica era il suo antistress. A 17 anni si è ritirato dalla ginnastica agonistica e, con il supporto e l'incoraggiamento di tutta la famiglia, si è dedicato a tempo pieno alla musica. Ha iniziato prima esibendosi nel ristorante di sua zia e nei bar vicini. La sua prima vera opportunità è arrivata a Reno, in Nevada, quando gli è stata offerta l'occasione di aprire per Jason Boland. Nel 2020 la sua carriera ha subito una svolta decisiva grazie alla sua cover virale di Hey Cowgirl di Randall King, che aveva pubblicato su Twitter. Il video è stato ripubblicato dallo stesso Randall King, cosa che gli ha fatto ottenere un invito dal suo management per incontrarlo a Nashville, segnando così il suo passaggio dalle esibizioni locali alla scena country professionale. Honky Tonk Are You è il suo ultimo singolo, Jake Jacobson.

Honky Tonk Are You per Jake Jacobson. Buster Clifton Davis proviene dalle Ozark Mountains, lato Missouri. È un cantautore emergente ed è un vero figlio del suo stato. Trae infatti l'ispirazione per le sue canzoni dal suo profondo legame con la sua regione e il suo stile di vita, che include attività come il lavoro con le mandrie di mucche. Ha pubblicato diversi album e singoli. Il suo ultimo si intitola Hey Brothers, risale al 2025. Nel 2026 è uscito con un singolo, Leatherface, Buster Clifton Davis.

Professor Clifton Davis, Leatherface. Harrison Giorgio è nato da genitori immigrati a nord di Bakersfield nella San Joaquin Valley in California ed è cresciuto ascoltando i grandi classici della musica country, Buck Owens, Farron Young, Marty Robbins. Si chiudeva nella bottega da calzolaio del padre per notti intere esercitandosi con la chitarra e sognando un giorno di poter calcare palchi importanti. Dopo 20 anni di tour in giro per il mondo, la vita ha preso una svolta drammatica. Suo padre è morto durante una rapina proprio sotto i suoi occhi. Quel grande dolore estrasse la musica da dentro le sue ossa ed ora incanala nelle sue canzoni l'epoca d'oro della vera musica country. Bakersfield Sound, Lonky Tonk e Low Country. Questo è il country di metà del secolo scorso, fatto per i tempi moderni. Harrison Giorgio, All Through the Night.

All Through the Night per Arsen Giorgio. Siamo arrivati anche per quest'oggi al termine dell'episodio del Country Bunker Medicine Show. Vi ricordo che mi potete trovare tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Randy Ross and Kenny Sharp, Good People.

0: Radio Icaro, novità.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne